0: Fernando! Ho detto tutto, Fernando.
1: Scusate, ma avete già letto i cancelli? Ho fatto un poco tardi stamattina.
2: Mettetevi comodi che sta per iniziare il procediamo!

0: male, al male. Buongiorno straordinari, meravigliosi. Si boccheggia anche di qua. Non trovo un posto ventilato. Buongiorno straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Buongiorno caporedattore.
2: Buongiorno,
0: non so che tipo di puntata come pormi proprio fisicamente. Siamo negli studi, ieri eravamo a Roma, stamattina sono in tour praticamente.
1: Bravo.
0: Stamattina siamo negli studi dei Salentuosi, negli studi che ormai sapete, guardate che sfarzo, guardate che colore. Non so come pormi, se da seduto, Marcello, dici, disteso supino. Non lo so, voi siete belli comodi.
2: Noi ci siamo posti con l'aria condizionata.
0: Sul pino. Allora, l'Italia boccheggia, tutti sudatici già a quest'ora, qualche minuto dopo le 9. Buongiorno a tutti. Caporedattore, ieri è stata una giornata un pochino di tensione sui mercati. Come nostra abitudine andiamo ad aprire subito la borsa.
2: E la borsa non si riesce ad aprire questa mattina perché i dati non sono ancora disponibili. Non sappiamo se c'è qualche problema tecnico.
0: Senti, a proposito di problemi tecnici, diciamo che ormai non si parla d'altro di questi 40 gradi che continuano e non si vede, come dire, all'orizzonte nessun cambiamento, e sta creando dei problemi seri. Emergenza sanitaria nel nostro paese, negli altri paesi insomma d'Europa non va meglio. Caos, bloccati treni, Germania, un po' tutta la Francia, avete saputo, vittime eccetera. Com'è la situazione realmente? Si fanno tutta una serie di appelli, Aldo, perché si parla di incremento importante e sostanziale nel ai pronto soccorsi. Voi state bene? Belletri, stai meglio, piccola?
1: Sì, sempre con mal di gola, come puoi sentire, ma meglio. Sono viva comunque.
2: Vittima
0: Regina,
2: dell'aria condizionata.
0: Non dorme la notte.
3: No, caro. Ma va benissimo.
1: Regina, perché non dorme?
3: Vabbè. Per il caldo.
0: È perché fa caldo, per il caldo, piccolo. Com'è la situazione, Aldo?
2: La situazione è che dovremo sopportare questa ondata di caldo opprimente ancora per una decina di giorni, almeno, con le temperature che nel prossimo weekend toccheranno i 40 e supereranno i 40 gradi, fino ad arrivare a 42 gradi in alcune zone del paese.
0: Madonna, che esagerazione!
2: Questa
0: davvero
2: è la situazione.
0: No, ma per dirvi, io pensavo che al mare fosse un pochino meglio. Sì, vabbè, la differenza tra l'asfalto della grande città e un posto di mare dove un pochino di vento, l'aria è un pochino frizzantina, ma cambia ben poco. Fa caldo in tutta l'Italia. Va bene, facciamoci una ragione. C'è un codice nuovo per partecipare a quello. Salutiamo i clienti nuovi, gli ascoltatori nuovi che magari non sanno cosa succede. Ve lo spiega subito Regina Sarajeva in un breve servizio. Prego, dai Regina.
3: Innanzitutto, ben arrivati i nuovi imparagonabili. Qui vi divertite, okay. Sì, con la vostra canzone dell'estate che vi fa star bene e non solo. Cos'è? Chissà. E poi vado alla fontana a farvi divertirvi.
0: Beh. Sono già andati via, Regina.
1: Sì. Migrazione di massa.
4: Brava, Regina, arrivata bene. Saluto da Antonio detto Erbucia.
1: Procediamo
5: anche sul canale 67 del digitale terrestre.

0: Vediamo se stamattina ci può fare un programmino un po' anche rinfrescante. Che qua dai, sono già 32 gradi.
1: Ce l'ho. Peggio di un piccione viaggiatore, Raccale, Largotone Gani, e Roma, e San Donato, e Pavia.
2: Buongiorno, Croce, posso dirlo? Con quella camicia mi sembri quello dei Flintstone, degli antenati.
3: Freddo Barney.
4: Flintstone.
5: È più Barney.
6: Vedetela, sempre a giocare questi zuzzurelloni. È riuscito ad aprire la borsa al caporedattore?
7: Sì, è in leggero ribasso la borsa, meno 0,20%.
6: Ieri c'è stata un'ondata di vendite sui tech, si parla di, insomma, bolla di nuovo dell'intelligenza artificiale. Il titolo di Musk ieri si è comportato un pochino così e così, vedremo cosa succederà sui mercati nella giornata odierna. 16 invece, torniamo al caldo, belli, 16 le città con bollino rosso stamattina, no?
7: Esatto, oggi 16 città italiane con bollino rosso, la situazione più grave l'abbiamo già detto in Francia e in Germania. La Francia è proprio sotto questa ondata di caldo torrido con diverse vittime e la situazione in Italia è abbastanza stabile, insomma 16 città
6: Milano
7: con bollino,
6: è bollino rosso.
7: Rosso,
6: sì, Milano,
7: è bollino rosso, certo.
6: Ormai siete bollino rosso, ma soprattutto al nord. Va bene, abbandoniamo il caldo, cioè questa situazione vi mette in uno stato d'impasse? Riuscite a far tutto bene? Siete lucidi? Vogliamo verificare?

0: che il testicolo, il test psicoattitudinale. Non rida in quella maniera sguaiata. Avete fatto la festa di San Giovanni?
1: No.
0: Avete fatto quelle cose?
1: No.
0: No, niente. Beh, bravi. Allora, io ho due offerte. Lancio oggi.
1: Opa!
0: Ho due offerte. Ho un chi è con origini transalpine oppure un cos'è. Salute.
2: Grazie, sta andando via.
0: Cos'è brasiliano? Lo facciamo scegliere agli ascoltatori o andiamo, scelgo io? Io andrei con il cos'è brasiliano, perché è più semplice. Andiamo per gradi, non mettiamoli in difficoltà i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili. Brasiliano è di regina?
0: Allora, senti. Beh, certo, di chi è allora? Scusa, di Canepa. Prego, signora.
3: Cos'è? 2026, caldo rovente. Stanno tutti insieme.
0: Chi?
3: E hanno una forma meravigliosa.
0: Attenzione, stanno tutti insieme e danno una forma meravigliosa. Questo è un test psicoattitudinale per capire se quello che devi fare, quello che sei chiamato a fare oggi, riuscirai a farlo bene. Insomma, è un segnale. Allora,
4: riagomitolamelo. Le sardine si muovono in branco negli oceani.
3: No, carissimo. No, mamma Aldo.
4: No, stanno tutte assieme, hanno una forma
0: io
4: meravigliosa.
0: Mi metto nei panni di chi per la prima volta ascolta questo programma. La signora che fa questa domanda, tu che rispondi, le sardine si muovono. Dico, questi sono matti proprio. Questo è un programma da un'altra dimensione.
4: Ma una domanda,
0: in
4: io
0: effetti,
4: rispondo.
0: È così. Veletri, sentiamo.
2: Riagomitolamelo. Io dica. Mi aggancio al pesce di Aldo e dico aggancio. Le anguille.
3: No, cara?
0: Ripeta la domanda, signora, il test. Stanno tutti bene?
3: Stanno tutti insieme e hanno una forma meravigliosa.
0: I soldi.
5: No. La gomitola me lo. Secondo me sono i petali dei fiori.
3: No, tesoro.
0: 331 80 90 101. Ci sei? Sei lucido stamattina? Puoi fare quello che ti aspetta in ufficio, al lavoro, in famiglia.
2: Riagomitolamelo.
0: Dica.
2: Io dico il mazzo di fiori.
3: No, tesoro.
0: Perché ci sono altri mazzi, scusa.
5: Riagomitolamelo, gli stormi di uccelli.
3: No, caro.
0: No, non accavallatevi anche da casa, già lo facciamo noi.
4: Riagomitolamelo.
0: Non
4: le
0: posso
4: nuvole.
0: Perché è scaduto il
3: tempo.
0: Non
3: Aldo.
0: Posso perché è scaduto il tempo. 331 80 90 101. Cos'è?

0: Max. Vi saluta Ricky Martin, l'ho incontrato ieri in aeroporto, insuperabile Riccardino, che bello. Lui Malgioglio.
1: Stupendo.
0: No, un pochino invecchiatellino.
1: Vabbè, ma gli anni passano.
0: Vabbè, stiamo sul pezzo, 9:23 minuti, anche in replica, durante la notte, a partire dalle 2, qui se lo procediamo su R101, in Radio TV sul 67, abbiamo già lanciato, se sei arrivato adesso, il test psicattitudinale per capire se ci stiamo dentro, e sembra proprio di no, lo riprendiamo tra poco, adesso musica, la canzone che ti fa stare bene, tirate fuori qualcosa di super, ok? 331-8901.
2: Perché non vi fanno lavorare anche il pomeriggio? Così ci terreste compagnia.

rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: Ciao Fernando, procediamo.
1: Domanda, ma posso inserirmi anch'io in questo bellissimo programma per mandarvi un bellissimo saluto? Ciao da Barbara.
2: Benvenuto mercoledì, canzoni per volare con la fantasia estiva. Procediamo, canale 67 TV.
3: Calca la mano Tancredi, ormai è un personaggio di questo gran varietà radiofonico, perché questo non è un programma, perché insomma c'è la cantante, c'è quell'altra, c'è il signore Brizzolato, insomma c'è poco da fare. Lei poi stia calma con le allusioni. Prima, per la risposta al test, mi aggancio al pesce di Aldo. Cioè, non è che proprio sia il massimo della vita, eh?
4: Ma il pesce ha detto delle sardine.
3: E tu? La risposta qual è stata? Mi aggancio al pesce di Aldo.
4: È un modo di parlare questo?
3: Maleducata. Cantante!
4: Ehi!
3: Senta! Oggi, 24 di giugno, e allora...
4: Sì.
3: In falsetto, lui è un pochino... Provi un attimo.

0: oggi è anche il compleanno di Messi. Ieri abbiamo parlato di questo campione da record, ma si è svegliato anche Ronaldo.
1: È arrivato anche Cristiano Ronaldo, era l'unico dei grandi campioni che mancava, l'unico a non essersi ancora messo in mostra in questi mondiali americani, e ieri è arrivato con una doppietta nel 5-0 del Portogallo all'Uzbekistan e ha trovato anche il modo di superare il record di Messi, perché se Messi è il giocatore che ha segnato più reti nei mondiali con 18 reti, Cristiano Ronaldo è l'unico calciatore al mondo, con la doppietta messa a segno ieri, ad aver segnato almeno una rete nelle ultime 6 edizioni consecutive dei mondiali, cioè le 6 edizioni cui ha partecipato. Messi non è riuscito in questa impresa perché nel 2010 nei mondiali in Sudafrica Messi non riuscì a segnare neppure una rete.
0: Ma quella se n'è andata veramente?
1: Se n'è andata via. Sì, sì, e si sta preparando con i musicisti per l'esterno.
0: Prego, ritorno con la borsa. Guardatela con la borsa. Lei pensa di partecipare ad una serie TV, capito? Non un programma radiofonico, le cose si fanno così, delle messe in scena. Bravo Messi, noi come siamo messi? Pronti per la canzone che ti fa stare bene? Tra poco, andiamo!
2: Anche d'estate, noi
3: procediamo
4: su R101.

0: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.

0: Ulala, già da.
1: Magari è legata alla canzone live che faremo tra un po'. Allora, straordinario, meraviglioso, soprattutto in programmi. Ah, mi dicono che il gran varietà di oggi è un gran varietà da
0: urlo.
1: Ci mettiamo adesso il carico perché arriva la canzone che ti fa stare bene con la ruota. Fai un giro di prova, Regina, vediamo se funziona bene, se è ben oliata. Oh là là, guarda che ruota, guarda questi colori meravigliosi, questo caleidoscopio. 7 i colori della ruota della musica del Procediamo, 7 le canzoni che abbiamo scelto tra tantissime. Eterogenea questo passaggio con canzoni che ve le faccio sentire, dai, 7. Prego.
2: Canzone verde.
3: Buongiorno ragazzi, ciao, sono Rosa da Foggia. Qui fa un caldo bestiale. Vi abbraccio forte e sarei felicissima di ascoltare, proprio perché mi riporta indietro nel tempo. Mi piacerebbe tanto ascoltare Liu, Amour Solitaire.
4: Canzone viola.
5: Cher 101, la canzone che mi fa stare bene è Zombie dei Cranberries.
4: Canzone blu.
6: Procediamo, sono Laura, un saluto caldo a tutti quanti. Mi faresti ascoltare Will Survive, giusto appunto.
7: Canzone azzurra.
8: Ciao Fernando, buongiorno a tutti. La canzone che mi fa stare bene oggi è una bombetta anni 70. Michael Jackson, Rock With You.
4: Canzone rossa.
9: Ragazzi, buongiorno Valerio. Una canzone estiva mi farebbe stare bene, TLC, No Scrubs.
10: Canzone fucsia.
11: Buongiorno, procediamo. Sono Marcello da Otranto. Per la canzone che mi fa stare bene, Dancing Queen con gli ABBA.
4: Canzone gialla.
12: Parlo piano perché sto lavorando. Mi piacerebbe ascoltare My Way di Frank Sinatra. Grazie.
1: Addirittura. Ok. Addirittura, ma li senti che si trascinano ormai, eh? Porca miseria. Allora, Lio, amoureux solitaire, e tu dimmi che tu m'aimes, è quella lì?
0: Sì, è quella.
1: Ti piace qualcuno in particolare, Belletri?
0: Sì, la rossa, TLC, No Scrubs.
13: Anche a me.
1: Anch'io. Allora, tiriamo sta rossa, dai, tira fuori la rossa, gira questa ruota e fai uscire la rossa se sei una persona di parola.
13: Ecco, verde.
2: Canzone verde.
3: Buongiorno ragazzi, ciao, sono Rosa da Foggia. Qui fa un caldo bestiale. Vi abbraccio forte e sarei felicissima di ascoltare, proprio perché mi riporta indietro nel tempo. Mi piacerebbe tanto ascoltare Liu, Amour Solitaire.
1: Io ho messo l'aria condizionata a 11, devo prendermi qualcosa, sto congelato.
0: Sì, un cappotto.
1: Mamma mia. Ah sì, è proprio quella. E tu a dimmi che ti mermi.

0: Che bella canzone, sono ritornata indietro negli anni.
1: Sorieri,
0: Madonna,
1: direbbe,
0: che brutta, ma cos'è sta cosa?
1: È vero, è vero, è vero. Cioè, sono due i sentimenti. Io dicevo, beh, è carino, però è orribile. Sorieri dicevo, avrebbe detto che sei una marcetta balcanica. Amoureux solitaire, gli anni 80, come era definito questo? Mi dicono, il French touch.
2: È bella, dai.
1: Ma che bella, dai. Va bene, era la canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora, ancora la canzone che ti fa stare bene, ma quella, con, come dire, corredata da dedica. Per cui, se avete, se avete voglia di rivolgere un pensiero d'amore a qualcuno, una dedica, che sia un vostro figliolo, un vostro amante, un amore che riaffiora così clamorosamente e prepotentemente, insomma, trionfa l'amore, i sentimenti, lasciatevi andare, quello che vi viene dal cuore, con un vocale e una canzone che ti faccia stare bene, che ti fa stare bene, che faccia stare bene, insomma, la maggioranza di noi. Un vocale al 331 80 90 101. Allora, il nostro gran varietà di questa mattina. Ti piace gran varietà, bambolotto? Sì, dai,
2: meglio fritto dai, misto, sì. Però
1: come? Fritto
2: meglio
1: misto?
2: Meglio un fritto misto.
1: Sempre a mangiare, pensi. Mamma mia, anche con sto caldo, un pensiero, un'ossessione. Sei ossessionata. Allora, adesso c'è un'ordinanza che ci vieta le esterne di Regina, un po' come accade per i braccianti agricoli, no? Ci sono le ordinanze che vietano i lavori all'aperto. Sei in quella categoria,
2: dai.
1: Regina. Cioè,
2: perché?
1: Purtroppo c'è, cioè, questo vetto, non lo so, per il troppo caldo, quindi anche per i cantanti la mattina, insomma, è vietato cantare all'aperto, ok? Per cui canti dal vivo ora la canzone che quanti anni fa, Aldo?
3: 1979.
1: Nel 79 era la canzone prima in classifica. Oggi procediamo il gran varietà della radio in generale. Propone questo live di Regina Saraiva e i suoi musicisti sono tornati al completo, i Lestofanti. La sentiamo ora in radio e in TV. Se non avete la televisione lì e siete curiosi, anche dall'applicazione si può aprire questo canale televisivo. La prego, tu sei l'unica donna per me.

0: Ma per favore, ma la gente crede che poi lo facciamo apposta. Dai, rifatti. Tra un anno, dai, rifatti.
1: Guarda roba.
2: Sì, questa è la parte strumentale, la migliore.
3: Cos'è sta roba?
0: No, la parte strumentale viene benissimo. Allora, sentiamo, adesso si rifà. Dai, lo conoscono anche i Sassi, sta canzone, dai.

0: Maurizio.
1: Mia regina, mi è venuto un brivido scrotale.
2: Ma e mi niente, dimmi che
0: ti devono sparare col sale nelle gambe da casa. Meno male che da casa sono distanti. No, ma io mi chiedo, no?
3: È una delle canzoni più conosciute del panorama italiano.
0: Ma perché uno dice, scegli quella canzone perché vuoi metterla in difficoltà? No, io le chiedo, te la senti? È nelle tue corde. Vuoi fare, ce ne sono un miliardo di canzoni.
2: Obiezione, vostro onore.
0: Dica.
2: Regina era prevista per le 10:20. Ecco.
0: Obiezione.
2: Quindi non aveva il testo, non ha ribassato.
0: E ditemelo allora, no? Perché avevamo recuperato un po' di tempo e con Marcello abbiamo deciso di farla adesso. E allora
2: avvisate.
0: Alle 10:20. Alle 10:20 si rifà.

0: Fabio, non farla rifare la canzone.
1: Grazie.
2: Mi state preoccupando.
3: C'è una raccolta firme.
4: Le hai terrorizzati.
2: No, eppure secondo me è stato uno spaccato bello, no?
3: Sì, una spaccatura proprio. Di Maroni.
2: Allora, sono quasi le 10 di mattina. Quanta gente stamattina? Grazie per essere dei nostri in radio, in televisione. Il Gran Varietà oggi è al momento delle informazioni, delle notizie. Qual è l'oggetto a cui siete particolarmente attaccati in questo momento? Regina, secondo te gli italiani quale oggetto hanno più confidenza in questo periodo dell'anno?
1: È soprattutto semplice. Ragazzi, il pensiero delle vacanze, tutti vogliono partire.
2: No, oggetto.
1: Il condizionatore d'aria.
2: Brava, il condizionatore. E adesso il nostro caporedattore, tutto fare, come dire, come se fosse un idraulico, vi spiega come utilizzarli al meglio, perché non tutti sappiamo farlo, un po' per risparmiare, ma anche per la salute. Ad esempio, io ho messo adesso il deumidificatore, che fa freddo anche col deumidificatore. Si risparmia?
4: Sì, si risparmia col deumidificatore, certo. E quanti gradi hai impostato?
2: Ma guarda, adesso l'ho messo a 29 gradi perché stavo congelando. Cioè, è possibile che... Cioè, è quello con la goccia, no?
4: Esatto, esatto. In realtà okay, questi consigli non li do io, ma li dà facile.it, che ha calcolato quanto sta costando innanzitutto agli italiani questa ondata di caldo che affrontiamo a condizionatori sempre accesi, e dà anche qualche consiglio per risparmiare qualcosa. Un condizionatore utilizzato per 8 ore al giorno ci costerà in bolletta quasi 150 euro complessivi per i 3 mesi estivi, calcolando anche che le tariffe quest'anno sono più alte del 4% rispetto alla scorsa estate per via delle guerre in giro per il mondo. Qualche consiglio per evitare gli sprechi: se state pensando di cambiare il condizionatore o di comprarne uno, attenzione all'etichetta energetica. Un condizionatore di classe A3+ permette di risparmiare fino al 50% rispetto ai condizionatori di classe energetica più vecchia. Utilizzate, come ha detto Fernando, le funzioni deumidificatore o sleep per ridurre i consumi. Sleep è quella che si utilizzerebbe di solito, che si può usare nelle ore notturne perché il condizionatore è anche silenzioso. Programmate il condizionatore
2: in sleep quando lo accende.
4: No, in sleep no, sennò vi viene una congestione.
2: Mette quella funzione. Non rida. Scusa, Aldo.
4: Utilizzate il timer e programmate il condizionatore in base anche alle vostre abitudini di vita. Questo può aiutare a gestire al meglio la temperatura di casa e a risparmiare anche dei soldi. Occhio alla temperatura, non serve ricreare il polo nord in casa, bastano dai 6 agli 8 gradi in meno rispetto alla temperatura esterna. E poi infine è fondamentale la manutenzione per rendere sempre efficiente il condizionatore e ridurre
2: pulire
4: i consumi,
2: i filtri,
4: quindi pulire i filtri e le ventole, operazione che si può fare anche in autonomia, è molto semplice.
2: Senza che marito. Che bravo uomo quest'Aldo.
3: Grazie.
2: Cioè, voglio dire, un caporedattore che non va sul sensazionalismo, sai, a calcare la notizia, che fa. Che
3: detto, questo è un pubblico servizio, bravo.
2: Un uomo di casa.
3: Vabbè, non è come la Gabbanelli.
2: Un padre.
4: Non è che ho salvato il mondo, ho dato due consigli per usare il condizionatore.
2: No, ma bravo, ma hai toccato un argomento che è importante. È una brava persona, è vero. Cioè, capito? È un buon padre di famiglia. Ora ci sono quelli che i condizionatori invece non li usano, che continuano a utilizzare il ventilatore.
4: Ventilatore.
2: Che insomma, proprio la sua funzione la fa ancora,
4: E cioè, però il ventilatore semplicemente muove l'aria calda e anzi fa consumare e aumenta anche il calore nella stanza, perché il ventilatore è elettrico e quindi sprigiona calore.
2: Che brava persona.
1: Sì,
2: che brava.
3: Facciamolo
2: persona.
3: Santo.
2: Sì. No, veramente una bravissima persona.
0: Vabbè, quante ore poi andiamo? Aldo, sì. Allora, esterna sono 40, 39, 40. Metto il condizionatore a 35. Ma quando mai?
4: Ma 35 no, ha ragione, 35 no, però 26, 27, 28, non c'è
2: ma
4: bisogno di
2: mettere a
4: 22.
2: Ma è un uomo che pensa al risparmio, al pianeta, è un bravo uomo. Vabbè, quante ore lo tenete acceso il condizionatore? Poi andiamo, dai. Cioè, lo tenete acceso tutta la notte?
4: Tutte le ore in cui sono in casa.
3: No, io, sì.
2: Ma di no...
1: Io la mattina
2: di notte, anche di notte.
4: No, di notte no. È opportuno rinfrescare la camera prima di andare a dormire, poi spegnere quando si va a dormire.
1: Bravo Aldo.
2: Però, attenzione che poi anche spegnere e accendere più volte non è che faccia proprio benissimo al marchingegno, insomma al macchinario. Grazie Aldo, a tra poco.
5: Procediamo anche sul canale 67 del Digitale.

0: Your husband is coming.
1: Procediamo. I love you.
2: Armando, ma mi sembra di sentir parlare i miei nonni, e hanno caldo e accendono, e poi hanno freddo e spengono, e poi hanno caldo e accendono. Così non funziona, bisogna accenderlo a maggio e spegnerlo a settembre.
3: Armando, che porcino, davvero un esedoc. Come cazzo fai a spegnere il condizionatore di notte? La mattina c'è la sacra sindone.
4: Hai ragione.
5: Allora, innanzitutto a quel bravo uomo di Aldo Preda non ci si rivolge in questa maniera. Qui nel Gran Varietà una regola fondamentale, basilare, è l'educazione e il rispetto reciproco. Dico bene, signora? È vero?
4: Sì, dice bene.
5: Santa pazienza. Va bene, chiedono anche durante
6: lo stiro. Ciao, sono Giovanna da Vicelli. Non vedo l'ora di incontrarvi alle dune. Ci vediamo a luglio. Un bacio.
4: Sì. Amore, no, magari.
5: Sì, alle dune. Saluta, nel deserto, nel deserto del Sahara andremo. Quest'anno cambiamo dune. E dicono durante lo stiro è consigliato il condizionatore?
7: Beh, durante lo stiro penso che non ci sia nulla da fare, bisogna soffrire e poi ci si rinfresca.
4: Ma no, è necessario metterlo.
5: Lasciate parlare quel bravo uomo di Aldo, che ha un master in economia domestica. Insomma, voglio dire, non si scherza. Ma adesso, che ore sono nella replica, regina?
8: Allora, amici, no, adesso non mi prendete in giro. Nelle repliche sono le 3:15 di notte.
4: Bravissima!
5: Bravissima! Da noi qua alle 10:15 in diretta in radio e in TV si torna prepotenti al test psicattitudinale. No, con sigla, se no non mi piglia bene. Se non c'è la sigla, cosa?

0: Devi indovinare niente perché andiamo, non c'è più tempo. No, velocemente, un giro, veloce, veloce, veloce, veloce. Prego signora.
1: Cos'è, stanno cos'è? Tutti insieme e hanno una forma meravigliosa.
0: È semplice, regina?
1: Molto semplice.
0: Molto semplice.
2: Riagomito la melò.
0: Prego, caporedattore.
2: I denti.
1: No, Aldo.
3: Riagomitolamelo. I fichi.
1: No, cara.
4: Fichi? Frattoiani e Bonelli.
1: No.
2: Loro sì, hanno una forma meravigliosa.
0: Non è Frattoiani e Bonelli? No. No, no, no, no, no, no, no. Stanno tutti bene.
1: Stanno
0: insieme.
1: Tutti insieme.
0: Questo è?
1: Sì.
0: Bene.
1: Beh, e hanno una forma meravigliosa.
0: E hanno una forma meravigliosa, semplice, dice la signora. Dai, dai, 331 80 90 101, andate la colpa al caldo, dovete essere lucidi comunque, perché voi siete esseri umani, siete superiori. Superiori.
2: I globuli rossi.
1: No.
0: Oh, dai. 331 80 90 101, fammici pensare.
3: Riagomitolamelo.
4: Riagomitolamelo, i capelli.
1: No, cara.
3: Gli asparagi.
1: No.
2: Ha fame
0: da
2: oggi
0: mangiare.
3: Ma gli asparagi hanno una forma meravigliosa.
1: No, cara.
3: Riagomitolamelo, i funghi.
1: No.
5: Riagomitolamelo, sono le uova.
1: No, cara.
2: Le uova.
0: E hanno... No, hanno una forma meravigliosa, dice la signora. Hanno una forma...
4: Le dita.
1: No. Posso dare un aiuto?
2: Dai. Sì.
0: No, no, aiuto.
3: Riagomitolamelo, una domanda. Ma hanno una forma fisica meravigliosa o una forma come dimensioni?
1: Hanno una forma perché qualcuno ha fatto qualcosa.
6: Riagomitolamelo,
1: ecco.
6: Francesca da Foggia.
3: Ah, l'hanno impastati?
0: Non mi fa ridere. Perché qualcuno ha fatto qualcosa. Cosa vuol dire? Vabbè, può essere qualunque cosa. Anche...
5: Riagomitolamelo. I tarzanelli.
1: Che cosa
0: esatto,
1: sono i tarzanelli?
0: Sto dicendo la stessa roba.
2: Lasciamo perdere. Andiamo che è tardi.
0: Poteva essere una roba di questo tipo, no? E stanno bene insieme. A volte hanno delle forme.
3: Anche perché questo è un test fatto col.

0: Fernando, i broccoli non sono salati. Ripeto, i broccoli non sono salati.
1: R101 Golden
2: Ticket. Alla frase in codice anticipa il Golden Ticket, roba da matti. In questo varietà vi è sempre qualcosa di nuovo. Attenzione, Golden Ticket, che cos'è il Golden Ticket? È l'occasione per regalarvi qualcosa, per portare i posti più singolari, che siano concerti, eventi. In questo caso, dove mandiamo il più veloce imparagonabile? Bella!
3: Ad un'esperienza incredibile, perché vi doniamo due biglietti per entrare alla mostra Jurassic World Experience, che si terrà nell'area Milano Sesto dal 27 di giugno, di cui R101 è radio ufficiale. Come accaparrarseli? Mandando un SMS al 331 80 90 101 con scritto R101 Jurassic World.
2: Vi doniamo, perché io avevo capito vi doniamo. Non vi bidoniamo, vi doniamo questa possibilità. Per cui è un gioco di velocità. Bisogna mandare un SMS al 331 80 90 101 con scritto
3: R101 Jurassic World.
2: Allè!
1: Golden. R101 Golden Ticket.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Ascolta R101 dal tuo

0: scusa,
1: milanese.
0: Scusa, ti chiedo perdono.
1: Insuperabile. Schisa. Questo gran varietà radiofonico, insuperabile. Ma perché non mi hai messo la versione nuova di Tiziano, quella con Lazza?
0: Già.
1: Che avete sentita? Avete sentita? Non vi piace? Bella,
0: non ancora,
1: dai,
0: io.
1: Bella. È bella sia l'originale che anche la nuova versione. Buongiorno straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
0: imparagonabili.
1: Tutti matti per questo Jurassic World. Ma che cos'è in particolare? Fammi capire meglio dove mandiamo i nostri.
0: È una mostra elettri. Immersiva che ricalca tutta la saga di Jurassic Park. Ci sono delle installazioni, filmati a Milano Sesto. Quindi zona Sesto, carina, San Giovanni.
1: Carina. Va bene, chi è stato il più veloce?
2: Golden. R101. Golden Ticket. The winner
1: is... Chi è il vincitore?
0: È la più veloce. Gisella.
1: La più veloce, una... Luisella?
0: Gisella.
1: Buongiorno Gisella. Allora, una piccola
3: buongiorno
1: premessa.
3: Fernando,
1: siamo, io sono...
3: Buongiorno Regina, l'altra biondona.
0: Buondì Gisella, brava.
1: Allora, io sono, magari c'è un pochino di ritardo di accavallamento, ormai siete abituati, perché una caratteristica, una peculiarità di questo gran varietà è l'accavallamento frequente. Lo facciamo così per sentirci anche più vicini, uno addosso all'altro. In questo caso io sono in Salento, il resto a Milano. Gisella, tu dove sei, bella?
3: Di Bergamo, dalla provincia di Faradadda.
1: Faradadda, la mia terra per tanti anni, la bergamasca. Allora, sei la più veloce, per cui quando, in che giorno la mandiamo?
0: Allora, lei potrà andare dal 27 giugno al Jurassic World Experience, che si terrà a Milano, nell'area Milano Sesto. Due biglietti per te, Gisella.
1: Va bene. Quindi una bella esperienza.
3: Porterò mio nipotino,
1: però Gisella...
3: anche.
0: Brava.
1: Gisella cara, non è finita qui. C'è un piccolo step. Dovresti indovinare il cos'è di Regina. Però non quello di stamattina, Regina, fanne un altro, tanto qualunque risposta è esatta. Ok? Prego, sentiamo. Gisella, attenta, mi raccomando, concentrati.
4: Cos'è? Io so tutto e anche... Risposta, Gisella?
1: Mettici qualunque cosa. Io so tutto e anche
3: il futuro. Sono una maga, sono una strega.
1: Bravissima, veramente.
5: Poi indovinano tutti, ragazzi. È incredibile.
1: Ma tutti indovinano. Gisella, buona estate. Dove andrai in vacanza?
3: Penso un po' al mare con mio nipotino Alessandro e mio marito Edoardo.
1: Va bene, allora salutiamo tuo nipotino.
3: Buone vacanze a tutti voi e anche a quelli che lavorano e anche a mia cugina Vintago, che sta lavorando e vi ascolta sempre.
0: Grazie infinite.
4: Grazie Gisella.
1: Va bene Gisella, ti abbraccio forte, buone vacanze e buona estate. Ciao cara.
3: Ciao, grazie.
2: R101.

0: Deve essere una fatica tutti i giorni. Samurai J era con Ricky Martin ieri, no?
1: Sì,
2: il 21
0: ieri, no, l'altro ieri.
2: Sì, faceva
0: l'altro
2: l'opening ieri, del concerto.
1: Che belli.
0: Bene, bene, bene. Allora, cosa propone adesso, diciamo, nella puntata questo Gran Varietà? Però Aldo, più che Gran Varietà, direi una rivista, no?
3: Esatto.
0: Un programma di rivista. Sai che cos'è la rivista?
1: Ma sì, Regina, era bellissimo. Era uno spettacolo in pratica, ragazzi.
0: È un genere, di intrattenimento leggero. Era metà tra il teatro e il music. Hai capito? Con le soubrette, perché voi siete delle soubrette.
2: Ah, io avevo capito la rivista.
3: Non la rivista con due R.
2: Infatti dicevo bene.
0: La rivista, un programma di rivista, questo è un programma rivista. Allora, io che non vedo un cazzo.
3: Se oggi capiamo tutto male, la rivista, bidoniamo.
0: Sì, allora, la rivista, insomma, il programma di rivista di oggi prevede anche uno spazio dedicato all'amore. Questo sentimento un pochino bistrattato, un po' dimenticato, meno considerato. E allora noi peroriamo, come dire, l'apertura, il ritorno prepotente dell'amore, dei sentimenti, delle cose dette belle e chiare. E allora vi diamo la possibilità di scegliere una canzone e di dedicare questa stessa canzone che vi fa stare bene a chi volete voi, a chi vi fa battere il cuore. Ce ne sono tanti, li sentiremo tra poco, ma se volete, se avete voglia di esternare nei confronti di qualcuno, 331 80 90
4: 101.
5: Procediamo tutte le mattine dalle 9 alle 12 su R101.

0: Petri, sta bene, sta meglio? L'hai fatta ieri?
1: Ma vuoi farla un'altra? Dio, la Fabri, guarda che meraviglia.
2: Proprio.
0: L'aspetta Dio?
1: No.
2: Sì, è più facile.
1: No, sta benissimo.
3: Scusa Fernando, ma davvero sotto sei in mutande?
0: Certo che sono. Insomma, estate, no? Come siete voi? Siete mutande, ma anche la regina è mutande sotto.
4: Succede a tutti i mezzi busto in televisione.
1: Immagino.
0: Dici? Vero?
4: Beh, anche i telegiornali, sì, certo.
0: Beh, certo, li hanno beccati, perché tu li vedi tutti belli impettiti, con le cose tutti tirati, e poi sotto con la mutanda. Vabbè. C'è l'amore, c'è il momento in cui scegliete le vostre canzoni d'amore e esternate, tirate fuori, insomma, quello che vi dice il cuore a qualcuno a cui tenete in maniera particolare. Sentiamo.
5: Ciao ragazzi, sono Marco da Genova, 59 anni. Mi sembrerà banale, ma quella canzone che mi fa stare bene è Per due come noi, di Olly e Angelina. Tant'è vero che io e mia moglie ce lo siamo tatuato anche nel braccio, perché mi fa ricordare che stiamo insieme dall'88, io e mia moglie Daniela, che ci vogliamo un mondo di bene, abbiamo costruito una vita bella davanti, con tre nipoti, Gabriele di 14, Aurora di 9, che salutiamo perché sicuramente ci stanno ascoltando la radio, perché la sentono 101, e l'ultima arrivata, non per ultima, Alice di 1 anno. Ciao a tutti e ciao ai miei nipotini da nonno Marco.
6: Vorrei dedicare questa canzone a quella bellissima personcina che mi ha usato per 3 settimane, per i suoi scopi e i suoi... Vabbè, lasciamo stare. Serena dalla provincia di Brescia, stronzone, ti dedico Fuck You dell'articolo 31.
7: Per la canzone che mi farebbe stare bene con il testo dell'amore è Come tu mi vuoi di Rene Grandi. Perché alla mattina quando mi guardo allo specchio, gli dico come tu mi vuoi e lui mi dice così, come sei adesso, senza essere diversa da quello che sei, con le tue rughe, con i tuoi problemi, le tue cadute, le tue risalite, le tue ferite, le tue cicatrici, così come sono, e non cambierei niente di me stessa, mi va bene così, e così devono essere tutte le donne che cadono e poi risalgono e rinascono come la fenice. Fatemela ascoltare, grazie. Ciao ciao.
8: Buongiorno. Per la canzone d'amore vorrei dedicare al mio compagno, che in questo periodo non sta passando molto bene, che deve fare un intervento un po' delicato, e una canzone che a me piace tantissimo e rispecchia tutto il mio amore che ho per lui, I migliori anni, di Renato Zero. Amore mio, ti amo tantissimo e vedrai che ce la fai, vai alla grande, sei un grande.
9: Buongiorno, procediamo. Per la canzone che mi fa stare bene sceglierei la canzone Io e te di Laura Pausini, e gliela dedico a mio figlio Matteo, che oggi compie 28 anni, e scelgo questa canzone per lui perché noi due insieme 28 anni fa abbiamo attraversato il mare in gomone per venire in Italia, e lui aveva solo 2 mesi e io l'ho messo in un sacchetto di nylon perché lui non prendesse il freddo del mare per venire in Italia. E allora questa canzone di Laura Pausini mi fa emozionare davvero quando lo sento e penso a lui che ha attraversato il mare solo a 2 mesi. Grazie di cuore, procediamo, vi amo. Ciao da Susanna da Bolzano.

0: molto commovente l'ultimo messaggio.
1: Cara Rosanna, spero di aver indovinato il tuo nome. Veramente complimenti per la forza e per il carattere che hai. Un grandissimo buon compleanno al tuo ragazzo e anche a te, perché quando si diventa mamme ogni anno si rivive la stessa bella sensazione di quando è nato il proprio bambino.
2: Messaggio stupendo,
3: tanti,
2: è vero.
3: Tantissimi, tantissimi messaggi di apprezzamento nei confronti della signora che raccontava la sua storia, che io pensavo di avere un brivido per il deumidificatore che fa freddo, invece insomma era toccante. Mi fate piangere, scrivono. Signora, tanti auguri a suo figlio con tutto il cuore. Mi ha colpito anche il signor Marco che diceva, dico una cosa banale, invece non era assolutamente banale, era una bella storia anche la sua. Poi c'era la signora invece arrabbiata che diceva di essere stata usata 3 settimane. Regina, capito?
2: Mi spiace,
3: tu mi usi,
2: cara,
3: da anni. Tu mi usi da anni.
4: Allora, la mia canzone è "Se mi lasci non vale" e ve la dedico a voi. E vi voglio talmente tanto bene che vi metterei incinta tutti quanti.
2: Oddio, sei così fertile.
3: No, ma anch'io vi metterei incinta tutti. Perché siete imparagonabili. Beh, Aldo, dai, eh? Questa esperienza te la faresti? Vedi, noi uomini non abbiamo questa possibilità. Ci pensi mai, piccolo?
5: Io eviterei bambolotto volentieri, ma per il dolore più che altro.
2: Madonna, dolore del parto.
5: Del parto, certo.
3: Ma va, ma ci facciamo l'epidurale. Va bene. Allora vi dico già subito che il termine per... Allora, domani a quest'ora nuovamente spazio all'amore. Siete veramente belli, eh? Mandate un vocale 331 80 90 101. Ora, per la prossima canzone che ti fa stare bene, mettiamoci dentro il mare, eh?
2: Perfetto.
3: Il mare della Pausini. Mettiamo il termine mare in tutte le salse, in tutte le lingue. Importante che la prossima canzone contenga il termine mare. 331 80 90 101.

0: Procediamo! I love you!
1: Grazie a Procediamo che ci fa conoscere queste storie e che ci fa riflettere sulla vita. Grazie di cuore.
2: Grazie a voi.
3: Grazie, Procediamo, grazie, vi amo. Guarda, sto tremando dall'emozione. Grazie mille, da Susanna.
2: Un bacio, grazie a te, cara.
4: Madonna, questo varietà, che sì. Miseria, ma quante facce ha? C'è la faccia della...
2: Si ride, si piange.
5: È vero.
4: C'è la faccia della risata, c'è la faccia dell'arte. La faccia dell'arte, a chi la diamo la faccia dell'arte?
2: A Regina.
4: Regina, no? Belletri.
2: Ma
4: tu
2: sì.
4: Tu che faccia hai?
2: Ma guarda, stamattina proprio... Cioè, eviterei la
4: anticipo
2: risposta.
4: Che la mia... appunto la mia è quella. Vabbè, comunque devo dire che vi voglio tanto bene che vi metterei incinta. Oggi vince la puntata.
2: Ma sai,
4: che vince la puntata,
2: miglior complimento della vita.
4: Se tu dici, ma sai che ti volevo davvero tanto bene che ti metterei incinta. Vabbè, andiamo da quella bravissima persona di Aldo Preda, che stamattina ci ha dato dei consigli utilissimi.
2: Preziosi.
4: Per l'uso del condizionatore, per stirare in sicurezza. Ora invece ci parla di casa. Te l'ho detto, oggi è economia domestica.
6: Oggi è economia domestica.
4: Prego Aldo, prego.
6: Parliamo del piano casa del governo Meloni, che ieri con il voto di fiducia alla Camera si avvia verso l'approvazione definitiva in Senato, che è prevista all'inizio di luglio. Questo piano punta a riqualificare l'edilizia pubblica residenziale e alla costruzione, attraverso anche l'intervento dei privati, di nuovi alloggi a canone calmierato per le famiglie in difficoltà. L'obiettivo è quello di recuperare immediatamente 60.000 alloggi pubblici inagibili e costruire 100.000 nuove abitazioni entro 10 anni, con uno stanziamento fino a 10 miliardi di euro. Per accelerare le procedure, per definire le convenzioni con gli enti proprietari e per appaltare i lavori, è stato anche nominato un commissario speciale. I primi interventi sulle abitazioni in condizioni degradate, che non hanno impianti a norma e magari sono abitate abusivamente. Poi c'è un programma anche di edilizia sociale mirato per le famiglie, per gli studenti fuori sede, per le giovani coppie, per i genitori in difficoltà, magari separati, e per gli anziani. Quindi un piano per mettere in ordine l'edilizia popolare.
4: Allora, una piccola verifica, perché spesso l'informazione passa e magari l'ascolto è distratto. Verifichiamo se almeno in studio qualcuno ha recepito la notizia. Cosa ha detto quella bravissima persona del caporedattore Aldo Preda, Regina? Cosa ha detto?
7: Ha detto una cosa meravigliosa. Per quanto riguarda le famiglie bisognose, che hanno bisogno di una casa da parte del governo con i prezzi camierati, spero di aver detto bene le parole. Allora, entro 10 anni.
4: Sì, vabbè, ma però gli ascoltatori non è che ascoltano la radio con la penna e la carta che prendo gli appunti. No,
7: scusa.
4: Se tutti adesso l'informazione di Aldo Preda, prendono gli appunti. Cosa ha scritto altro? Dai, sentiamo cosa le è arrivato da questa notizia. Sentiamo le ultime, poi che andiamo. Dai.
7: Allora, ci saranno 100 case. Ok, 100 case.
6: Un pochino in più.
7: 100 e oltre in più. Per 60.000 persone.
2: 100 case per 60.000 persone.
4: Secondo te 60 dentro un appartamento.
7: Scusa, ai, che orrore, perdonatemi. Ero felice della notizia.
4: Però 100 case per 60.000 persone e mi piace, dai.
7: Chiedo scusa.
4: Andiamo che è tardi.
8: Procediamo anche sul canale 67 del digitale.

0: Ciao Fernando!
1: Per favore, un po' di musica allegra, bella! Per favore, un po' di musica anni 90, 2000! Siete bravissimi!
2: Adesso non cominciate a lamentarvi, per favore, va bene? Sono un pochino isterica adesso, nell'ultima ora del varietà, attenzione, ultima ora del varietà, sigla, ultima ora del varietà, prego.
3: Ultima ora del varietà.
2: Del varietà che va in diretta la mattina su R101 in radio e in televisione sul 67 e in replica dalle 2 di notte. Io ho tanta roba per l'ultima ora.
4: Davvero?
2: Ma privilegerei, perché ho capito che col test non è roba vostra. Oggi non siete centrati stamattina, vi ha messo in difficoltà la signora, c'è poco da fare, per cui andrei su una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui vorresti 100 case per 60.000 persone. Ok?
4: Dai.
2: Ce la fate? Sì. Sì, bella, 100 case per 60.000
4: okay.
2: persone. Prego, sigla!
3: Le ricerche d'Aldo Preda in un momento in cui vorresti 100 case per 60.000 persone.
2: Vedi Aldo, tu che dai le notizie, le cose arrivano in questa maniera, no? Il governo ha messo 100 case per sé. In realtà quante case? Tantissime, insomma.
5: 100.000
2: case. 100.000 case per 60.000 persone. Bene! Ora, la ricerca di Aldo Preda. Sentiamo la fonte.
5: La fonte è l'indice climatico 2026 pubblicato dal Corriere della Sera. 17 parametri presi in esame per stabilire quali sono le città con il clima migliore nel nostro paese. In generale possiamo dire che ci sono buoni risultati per la fascia adriatica del nostro paese, perché riesce a contenere l'aumento delle temperature. Al contrario, invece, le zone di pianura risentono molto di questo clima stagnante, afoso e torrido. Qual è la città con il clima migliore in Italia?
2: Questi sono dati ufficiali, l'index, l'indice climatologico. Belletri, c'è un suggerimento già nella premessa, nella presentazione, diciamo, della ricerca da parte di quella bravissima persona.
4: Possiamo ripeterla?
2: No, possiamo ripeterla, oh bella!
4: La premessa!
2: La presa diceva che la parte adriatica del paese viene fuori.
4: Allora
2: meglio,
4: riaggomitolamelo. Dico Marche, prego. Dico Ancona.
5: Porca dice Ancona, di quella miseriaccia,
2: ghiaccia schifosa, lurida
5: subito.
2: E brava, macerata, Sabri. Metterei
4: ma
2: anche
4: Marche.
2: Visto, rimaniamo nelle Marche. Quindi Ancona?
5: Ancona è la città con il clima migliore, perché nel periodo preso in esame, che è il 2025, non ha mai avuto giornate di caldo africano con temperature oltre i 30 gradi.
2: Bene.
5: E afa torrida. Al secondo posto, dietro Ancona, Bari, quindi la tua Puglia, poi Vibo Valentia. Le peggiori città, abbiamo detto, le città di pianura risentono di più di questo clima afoso. La città con il clima peggiore in Italia, non me ne vogliano, è Mantova.
2: Beh, mica è colpa tua,
5: No, cioè, certo, però poi sai, se la prendono con me che do le
2: Mantova
5: notizie.
2: Perché è in una
5: nella pianura padana, quindi le città di pianura risentono maggiormente di questo clima.
2: Tutta la bassa Padania,
5: sì,
2: diciamo,
5: esatto,
2: no?
5: Esatto, tutta la pianura padana risente di queste condizioni climatiche non ottimali, diciamo così.
2: Bene, bene, salutiamo quelli di Ancona, vogliamo dedicare una canzone ad Ancona, prego,
4: magari.
2: Volete farla? Dai, facciamola.

0: la sta versione. Allora, le 11:18, sai cosa, Aldo? Riprendiamo oggi, rimettiamo nel gran varietà in scaletta l'Happy Bidet, cioè quel momento in cui la signora fa gli auguri, perché oggi ci sono da fare auguri importanti, ma anche ai vostri, non solo ai VIP. Beh, c'è Messi che compie gli anni, no? Ma poi c'è anche il papà della radio, il papà un pochino, forse anche nonno adesso di tutti noi, ma una persona straordinaria alla quale io personalmente sono molto legato, il compleanno di Renzo Arbore, che entra nel 90° anno, bello, compie 89, quindi entra nel 90° anno. Per cui, se avete qualcuno da festeggiare, se qualcuno in questo 24 di giugno compie gli anni, la signora ve li canta, è un'happy birthday, è una cosa carina. 331 80 90 101. Ora torniamo subito in radio e in TV. Ale,
1: procediamo,
2: pronti con l'Happy Bidet.
3: Happy Bidet,
4: basta lo stare a vedere, mi prendo il martello, me lo do sui maroni, basta.

0: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101.

0: glielo.
1: Un po' prima, non è che adesso sulla base. Anastasia alle 11:30 per chi ci ascolta di notte, veloce.
2: Dai, aspetta, fammi far lavorare il cervello, caro no, mio, fa caldo no, già.
1: Ma è una cosa semplice, devi abbracciare, devi fare tuo il meccanismo, capito? Come se tu fossi di notte anche.
2: Ce l'ho, perché dai, sparalo. Sono le 4:27.
3: Bravissima.
1: Oh, sì, però ci devi mettere un quarto d'ora, scusa, veloce. Vabbè. Abbiamo il momento dell'Happy Bidet. Lo ripristiniamo perché ci sono compleanni importanti. L'Happy Bidet è il momento in cui la signora omaggia i festeggianti con la sua arte. Con la sua arte rara, direi. Con la sua arte rara. Prego.
4: Che cazzo, buongiorno impregonabili, lo so che è l'Happy Bidet, quindi bisogna fare gli auguri per i compleanni, però voglio fare l'augurio a mio figlio Giovanni, oggi è il suo onomastico. Auguri Giovanni da mamma Mena.
5: Giovanni, mamma Mena, fai auguri per tua.
6: Ciao a tutti, Giovanni. Sono Melissa da Livorno e oggi compio 13 anni. Se volete farmi gli auguri, grazie.
5: Lisa da Livorno. Melissa da Livorno.
1: Non ha detto Lisa. Regina, non cominciamo che ripristiniamo le pividette e dobbiamo storpiare il nome dei clienti. Per favore.
7: Procediamo, buongiorno. Regina, puoi fare gli auguri alla mia nipote Gisella? Che oggi compie 35 anni. Auguri, amore della zia.
5: Gisella 35.
3: No, zitella.
5: E poi devo fare Happy Birthday a un grande.
1: No, scusa. Rifalli a Melissa di Livorno fatti bene. Che okay. È una giovane ascoltatrice, 16 anni. Faglieli bene, santa pazienza, dai.
5: Oh, Melissa principessa, 16 anni da Livorno, Happy Day.
1: Oh, vedi, oh, dai.

0: Marianello 88.
1: Stiamo un po' sbadigliando la regina.
2: Sì, ma non lo so, non è abituata, è da tanto che non fa le pipidette e non si ricorda. Al campione, dai, auguri al campione e poi andiamo.
0: Messi 39, vai avanti così. Simone 38, un meccanico meraviglioso.
3: È Luca Casto. Vero?
2: È Luca Casto, il mio figlioccio, dai, dai, dai.
0: Luca Casto, happy birthday dalla tua zia regina.
2: E allora ricordatevi che fra sei mesi è Natale, auguri di buon Natale in anticipo a tutti, prego, e chiudiamo.
4: No,
2: dai.
4: Vabbè, ma che happy birthday mi state sparando? C'ho i brividi su tutti il corpo.
0: Buon Natale! Dai, dai.
3: A
0: buon
3: te Natale. Famiglia.
0: Grazie anche a te.
5: Anche d'estate, noi.
6: Grazie.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Scherzavo. Che bella melodia, vedi il senso è nella parola melodia, capisci?
1: Oh, dai,
0: che bella. Va bene, ma sai che di cosa voglia, Regina? Cosa, scusate, era cosa per un persona. Pensavo a sta canzone, quei bagni che si facevano di notte, Aldo. Hai mai fatto un bagno di notte con un falò, con tua moglie?
2: Ma secondo
0: mai?
2: Te?
0: No. Non so se è un qui. No, no! E allora fallo, c'è ancora
1: bellissimo.
0: Tempo. Una bella spiaggia, la notte stellata con un falò.
1: Aldo, l'unico bagno
0: fresco.
1: Che ha fatto è stato il battesimo.
3: Dai, davvero, Aldo.
0: Se l'ha calato a fondo lì, dai. Allora, salutate San Da Vinci.
3: Ciao, Sal.
0: Hai fatto una doccia di notte.
2: Ho fatto una doccia.
0: Clamoroso, clamoroso. Allora, salutiamo San Da Vinci. Andiamo verso una canzone di Fa Stare Bene che deve contenere un termine a noi molto caro in questo periodo. Mare in tutte le salse, 7 le più belle. Tra poco in radio e in TV.
4: Ragazzi, dire che siete i numeri uno è sminutivo.
5: Sono quasi incazzata da quanto mi piace ascoltarvi e quanto mi fate ridere.
4: Procediamo!

0: Dunque, io non ti facevo così trasgressivo, Aldo, eh. Fare la doccia di notte proprio
1: è stata un'esperienza interessante.
0: Porca miseria.
2: Ma da solo,
1: no,
2: ovviamente.
1: Prima si parlava... da solo che faccio la doccia in compagnia.
0: Peggio. Mamma mia, ragazzi. No, si parlava di bagni di notte, ste robe qua che ormai non ci appartengono. Tu, Belletri, tu sei una da bagno di notte?
2: Sì, io sempre.
0: Quelle cose
2: anche senza falò.
0: No. In gruppo. Vabbè. Anzi, sai cosa facciamo domani? Domani nel Gran Varietà, nella puntata del giovedì del Gran Varietà radio televisivo, procediamo, inseriamo i balli di gruppo.
2: Balli di gruppo. Balli di gruppo.
0: Oh, è un varietà questo. C'è tutto, c'è la commozione della canzone d'amore, c'è l'informazione, c'è il canto, l'arte, c'è tutto. È un varietà. La ruota. Vedi, c'è anche la ruota della musica. Donna mia, troppa roba. Tra l'altro è anche insoluto il test psicoattitudinale. Va bene, ne parliamo dopo. Ora stiamo sulla musica. La canzone che ti fa stare bene deve contenere il termine mare in tutte le salse. Sentiamo le 7 prese in considerazione su Migliaia. Prego.
3: Canzone verde.
4: Per la canzone che ti fa stare bene col termine mare propongo The Sea dei Morcheeba, Alice da Torino.
5: Canzone viola.
6: Buongiorno Fernando, buongiorno a tutti, sono Anna. Per la canzone a tema con la parola mare mi piacerebbe ascoltare Gente di mare di Umberto Tozzi e Raff. Ciao e grazie.
7: Canzone blu.
8: Buongiorno alle 101, la canzone estiva che mi fa star bene, Tutto questo mare, Mario Venuti. Ciao.
9: Canzone
8: Mario
9: azzurra.
10: Venuti. Buongiorno ragazzi, per la canzone con tema al mare io proporrei Il mare impetuoso, il tramonto di Zucchero. Ciao Marta da Varese.
11: Canzone rossa.
12: Ciao, sono Matteo. Grazie. E la canzone secondo me che ha la parola mare è Napule di Pino Daniele.
13: Canzone fucsia.
14: Ciao amici di R101, per la canzone a tema mare io proporrei Il mare d'inverno della mitica Loredana Bertè.
15: Canzone gialla.
16: Ciao ragazzi, eccomi qui. La canzone di oggi con la parola mare, beh, è quella di Luca Carboni. Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da te, da te. Ciao, siete stupendi.
0: Ma avete sentito questi nostri giovani nuovi ascoltatori, questi virgulti, gli ascoltatori, gli imparagonabili del futuro, che carini. Allora, 7 tra questi, ma Mario Venuti è carina, ma anche Pino Daniele, un bel Pino Daniele a quest'ora.
1: Anche uno zucchero.
0: Gira regina, gira, sei incantata, sei mummificata, gira.
2: Fucsia.
0: Rossa.
13: Canzone fucsia.
14: Ciao amici di R101, per la canzone a tema mare io proporrei Il mare d'inverno della mitica Loredana Bertè.
0: Non era rossa, ormai non sento, non vedo, troppo, non parlo. Devo chiedere l'accompagnamento, la pensione di accompagnamento ormai.

0: Mare d'inverno è solamente un film in bianco e nero visto alla TV. Questa è praticamente la dicitura che c'ho in qualsiasi foto di Instagram che c'ha il mare. Ah, che bella canzone. Sasà da Roma.
1: Grazie Sasà.
2: Ciao Sasà, scritto da Ruggeri per la Bertè un po' di anni fa, era la canzone di Passare Bene che ha scelto la sorte, ce n'erano tantissime altre belle. Ritorniamo con la canzone d'amore, cioè con la canzone d'amore, canzone che ti fa stare bene fra un'ora. Se ne avete una bella, liberi e senza nessuna indicazione, mandate pure un vocale a questo numero
3: 331 80 90 101.
2: Ho visto però che ti sei destato alla, quando ho citato i balli di gruppo. È una cosa che ti piace, che hai fatto, Aldo, tu?
4: Sì, balli di gruppo sì.
1: Bella. Quando l'hai fatti, Aldo? Racconta.
2: Che brava non persona che sei. Sei, ma quindi vai ad Antenna 3, la televisione di Lombarda, dove di notte, la domenica mi pare fanno ste robe. Che bello. Prima o poi ci arriveremo anche, no? Perché è una questione di età o lo fanno i giovani anche?
4: No, lo fanno anche i giovani.
2: Sì,
4: certo.
2: Quindi domani mattina, subito dopo la sigla, si comincerà con il ballo di gruppo dall'atrio, dall'ingresso del nostro building di Radio Media. Anzi, coinvolgiamo anche quelli delle altre radio. Il ballo di gruppo, c'è cioè il gruppo di Monte Carlo, lì ormai sono da ballo di gruppo. Virgin, ma anche lì un Ringo ormai è da
1: 105 totali.
2: No, 105 tutti. Ormai balli di gruppo. Ora attenzione, prima di chiudere la puntata andiamo a fare un focus sulle città con bollino rosso, che sono tante oggi, anche domani se ne provvedono, se prevede l'aggiunta di altre. Parliamo di bollino rosso, per cui temperature difficili da sopportare, che creano non pochi disagi. Alle 11:51, qual è la situazione, Aldo?
4: Dicevi, queste 16 città oggi in bollino rosso, la temperatura più elevata oggi è prevista, il picco è previsto a Milano con 37 gradi, poi Firenze 36 e 35 a Bologna e a Roma, ma la giornata peggiore deve ancora venire, perché sarà la giornata di massima allerta, sarà la giornata di domani, giovedì, quando saranno addirittura 17 le città italiane in bollino rosso ed è prevista appunto la giornata, il picco di calore di questa ondata di questi giorni. E la giornata più calda domani saranno, le temperature potranno raggiungere i 37 gradi, Lazio, Umbria e Toscana, in Abruzzo, insomma si sposta anche al centro-sud questa ondata di caldo anomalo.
1: Aldo, sabato?
2: Temperature così, tutto il weekend, no? Fino ai primi di
4: tutto
2: luglio
4: il weekend sarà rovente.
2: Non si capisce, sarà difficilissimo, soprattutto per chi è impegnato in lavori all'aperto, insomma stanno prendendo misure di sicurezza e tutto il resto, perché le temperature talmente calde che tolgono l'appetito, no? Mica mangiate oggi, per dire.
5: Ma figurati.
1: Come no? Mangiamo in un locale climatizzato.
5: Infatti.
2: Ma una pesca, una roba così,
1: no, una pesca sì, nel senso di frittura.
5: Sì, brava Sabri.
4: Un'anguria, cioè,
2: mangiate seri,
4: tutta intera.
2: Mangiate seriamente, ma non state bene, guarda. Va bene. Teniamo duro ancora qualche giorno, poi le temperature speriamo rientrino nella media. Andiamo, che è tardi.

0: un'altra puntata meravigliosa. Bravi, bravi.
1: Di più.
2: Puntata pazzesca pure oggi, a domani.
3: Non mi basta.
4: E di anche più, oggi di più. Puntata super divertente. A domani.
3: No, ingordo. No, ancora, voglio di più.
5: Sì.
3: Ce n'era un altro che mi ha colpito.
5: Strabiliante.
3: Esatto,
5: una strabiliante.
3: Ma strabiliante te che. Comunque grazie, siete fantastici. Torniamo domani collegati tra il Salento a Milano per unire gli uni con gli altri. E gli altri
5: con gli uni.
3: Salutiamo questi ultimi.
5: Ciao, in Pato, particolare
3: ciao Marcello. A domani, che Dio ci accompagni. Ciao Regina, ciao Sara.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: R101. Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buona, buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
4: La sigla che dice inesorabilmente che è una nuova giornata deve per forza iniziare con il buongiornissimo da Riccardo Russo dal microfono, Edoardo Mondino in regia e i più svegli d'Italia pronti a partecipare a queste prime due ore di diretta nella loro radio preferita R101. Fatevi avanti fin da subito, anche un saluto flash 331 80 90 101, quello non cambia mai.
0: R101. Buongiorno. Buongiornissimo, i più

0: Oh, Medusa, i bravi ragazzi, Good Boys, Medusa, ad aprire la giornata su R101 in musica. Bella, mi piace questa però, mi è piaciuta come canzone quando uscì qualche anno fa. Bello ritrovarlo così all'inizio di questa giornata. Buongiornissimo, come va là fuori? Siamo già svegli, pronti, operativi? Arriveranno ovviamente le prime voci del mattino anche in questo giovedì, ragazzi. Giovedì 5 del mattino, anzi 5.04 per essere precisi. 25 di quale mese? Ormai l'abbiamo capito, eh? È il mese di...
1: giugno.
0: È di giugno.
1: Ma
0: no dai, io ancora un po' di pazienza ce l'ho. Sì.
1: Non chiederti il perché il
0: coprifuoco. Ormai questa sigletta qua ci è entrata in testa. Qualcuno mi ha scritto che è andata anche a cercarlo nel web, la parte proprio integrale della canzone, tutta quanta l'ascoltare. È carina. Sara Toscano, che abbiamo abusato di lei musicalmente in una maniera strategica tutte le mattine, trovandola veramente molto divertente. Però è agli sgoccioli ormai, perché poi luglio sta per arrivare, chiuderemo il cerchio come avevamo aperto lo scorso anno, scorsa stagione, proprio con la famosa luglio. Quindi non è il caso di trovare canzoni con la parola luglio all'interno, quindi questo problema ce lo siamo tolti, bisogna affrontare la giornata di oggi, queste prime due ore con Più Svegli d'Italia. Come li svegliamo, come li facciamo partecipare? Intanto con le prime voci che dicono cose anche a caso, saluti generici.
2: Buongiorno, Riccardo, Afferro da Tombolo.
0: Salve.
2: Qua segna 25 gradi.
0: I gradi,
2: sveglio,
0: sì.
2: Dalle 3:30.
0: Sì.
2: Una domanda. C'è Camino Savaglio, Franzi il Savaglia? Grazie.
0: Ecco, bella domanda. C'è Camino Travacchio che non si travacchia. C'è un lavoro dove non si lavori. Il mio, mi spiace. Già occupato sto posto, mannaggia. Posso fare domanda al nostro direttore artistico? Vieni a fare un provino, ti mettiamo prima ancora di Proce, aspettando la replica di Proce. E poi il buongiorno. Vabbè, posti occupati, mi dispiace, non posso esaudire nessun desiderio di questo tipo. Possiamo esaudire desideri in musica, come sempre tra i minuti 40 e 45 con la canzone estiva che vi fa stare bene. Possiamo farvi partecipare tutti alle solite grandi adunate delle 5 del mattino qui con i Più Svegli d'Italia, in qualche modo, con qualche sigletta, qualche vocina che potrebbe così aprire le porte a qualche sfida iniziale, tipo qualcosa.
3: Mai Fantozzi era riuscito a sfuggire alle sue mostruose iniziative, a cominciare dall'annuale sfida tra Scapoli e Ammogliati.
0: Ma sì,
3: le formazioni sono sempre molto ridotte, per ritardi, defezioni,
0: sì,
3: proibizioni,
0: sì,
3: di madri, spose e medici curanti.
0: E nel nostro caso ridotte anche perché qualcuno che sta ancora dormendo non potrà partecipare. Ma tutti gli altri più svegli, allora questa sfida che avevamo lanciato un paio di settimane fa era così piaciuta che la riproponiamo a questo punto. Grazie a Edu in regia che ha pensato bene di proporre la sfida Scapoli contro Ammogliati. Vale anche per le ragazze all'ascolto, quindi come si può dire, nubili contro maritate. Se siete maritate e ammogliati, da quanto, con chi, come va la situazione là fuori, e gli altri giochino tra gli scapoli, singoli contro coppie, diciamo così. Vogliamo sapere tutto della vostra sfera sentimentale stamattina, almeno fino alle 6, nella prima parte del buongiornissimo, poi cambierà un'altra sfida, un altro torneo da impostare. 331 80 90 101. Vado a giocare negli Ammogliati, ovviamente.

0: Già là fuori, pronta ad affrontare questo giovedì al 331 80 90 101, diventando protagonisti anche di nuove rubriche, perché le proponete anche nuove rubriche, vediamo se avranno, diciamo, successo qua nel buongiornissimo. Senti questo, cosa
1: buongiornissimo
0: propone.
1: Riccardo, buongiorno. Beppino da Rimini, camionista, sì. Bella, sì. Rubrica cose a caso.
0: Bella,
1: noi
0: cose a caso.
1: Tantissimi anni fa si entrava in acqua correndo al grido, ognuno aveva il suo chip chop miau bao, ognuno diceva,
0: bella.
1: Uno diceva chip, quello dopo diceva chop, quell'altro, sì, diceva miau bao, gridando e correndo in acqua.
0: Bene.
1: Ciao.
0: Un'infanzia difficile, devo dire, preoccupante anche sotto certi punti di vista, però la rubrica cose a caso, secondo me, per le 5 del mattino non è male, cioè è da sviluppo. Oddio, poi cose così tanto a caso come quelle che raccontate dal nostro amico sono un po' un problema anche nel commentarle, però vabbè, un bel tuffo in acqua ci vorrebbe, perché di nuovo le temperature sono salite nonostante alcuni temporali che si sono abbattuti in diverse zone d'Italia ieri, che hanno almeno rinfrescato, sperando che non abbiano fatto danni importanti. Dalle mie parti, sì, grandinella, venuta giù la grandinella, detto ammazza qual chicco che si spanda ancora un po', mi distrugge la macchina, occhio, meno male, contenuto, però insomma ha portato un po' di refrigerio. Comunque vabbè, cose a caso anche sul tempo, ci stanno, altri che vengono e salutano.
2: Buongiorno.
0: Prego.
2: Quasi va a raccogliere l'uva. Buona giornata a tutti.
0: Per sempre rubrica cosa a caso, lui va a raccogliere l'uva per trasformarla in vino o la lasciamo uva? No, perché se fosse la prima, ecco, mi interesserebbe parecchio, da queste parti interessa. Vabbè, nessuno gioca a scapoli e mogliati. Io ho lanciato lì la sfida, bisogna formare le formazioni, scapoli da una parte, mogliati dall'altra, e raccontarmi un po' come vanno le cose. Sentiamo.
3: Buongiornissimo, Barbara dalle Marche,
0: sì?
3: Maritata,
0: okay.
3: Da 15 anni.
0: 15
3: buoni.
0: Anni.
3: Come vanno le cose? Ma, diciamo ma.
0: E lasci così, un ma potrebbe dire tutto. E niente, praticamente, ma insomma non benissimo, secondo quello che ho capito da questo ma, dopo i 15 anni. Comunque va bene, lei per la prima ospite di questa gara, la mettiamo nelle maritate, vedremo entro le 6 se gli scapoli si faranno sentire dall'altra parte, perché abbiamo bisogno anche di loro. 331 80 90 101, questo è il buongiornissimo, unico.
4: Enjoy the music.

0: 21 del mattino di questo giovedì 25 giugno. I più svegli d'Italia stanno già giocando con noi, si stanno facendo sentire al 331 80 90 101. La prima sfida impostata nel buongiornissimo è la più classica delle gare, delle sfide. Scapoli ammogliati, ammogliatissimi in vantaggio al 331 80 90 101. Ci si risente tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: R101 Meteo.
5: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni del tempo per le prossime ore: al mattino un po' di nuvolosità innocua al nord-est, in generale soleggiato altrove. Nel pomeriggio nubi in temporaneo aumento sulle zone interne del paese, con isolati rovesci e temporali su Alpi, zone appenniniche e rilievi delle isole maggiori. Ancora caldo afoso intenso, con temperature quasi invariate e sempre al di sopra della norma. Per altri dettagli consultate meteo.it.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ecco. Grazie Coldplay con la loro energia, la loro carica mattutina. Io adesso mo come li risveglio tutti qua, i più svegli d'Italia? Voglia andarli a ripescare uno per uno. Mettiamoci pure il carillon. No dai, scherzo, scherzo. Trouble, un disco clamoroso dei Coldplay. 5:30 però. Va bene, va bene, va bene. Dai, dai, diamo la carica a noi, l'energia giusta per far partecipare i più svegli d'Italia alla prima chiamata nel buongiornissimo entro le 6. Stiamo giocando alla più classica delle sfide. Qual è? Qual è? Qual è?
1: Mai Fantozzi era riuscito a sfuggire alle sue mostruose iniziative. A cominciare dall'annuale sfida tra Scapoli e Ammogliati. Le formazioni sono sempre molto ridotte.
0: Ridottissime.
1: Per ritardi, defezioni, condizioni di madri, spose e medici curanti.
0: E canzoni che fanno addormentare. Ma comunque sono presenti, sono in tanti, fortunatamente, là fuori a raccontarci un po' come vanno le cose tra Scapoli e Ammogliati. Abbiamo detto nubili e maritate, l'abbiamo ribattezzate così, al femminile. Anche loro devono giocare, tutti devono giocare, ovviamente. Qua mai nessuno escluso, con ogni categoria chiamata tutte le mattine tra le 5 e le 7. Ci divertiamo un po' anche a conoscerci meglio, a sapere come vanno le cose. Sì, ci sono gli Ammogliati che sono in vantaggio. Cioè la squadra degli Ammogliati è già bella presente. Abbiamo già un portiere, un difensore, centrocampista. Avanti, avanti, avanti.
2: Buongiornissimo,
0: prego.
2: Ricky, Pietro. Ciao. Da Torino, sì. Sposato.
0: Ecco, dove vuoi giocare? In attacco, in difesa, centrale? Ti lasciamo un attimo in panchina e aggiungiamo qualcosa, ecco. Oltre a dire se sei tra gli Ammogliati, gli Scapoli, se si è ammogliati, da quanto, con chi, come vanno le cose, dai, forza, forza, forza.
3: Moriti, quindi la barista da Foggia, single da Buco. Come fate a voler bene a una persona e poi dopo la settimana o due o tre settimane dopo già ne uscite con un'altra?
0: Aia.
3: Cioè, il mio tipo mi lasciava a casa perché lui la sera doveva uscire con le altre. Ragazzi, con veramente è stato un guaio. E wiwa!
0: Qui ci va un falò di confronto, cara mia, no? Perché siamo entrati in modalità Temptation Island, per chi segue quel programma. Ieri sera c'è stata la prima. Io non voglio dire, ma c'era un'attesa in casa mia. Non, mia moglie è impazzita per quel programma ormai da anni. Ma tipo che si è creata una chat con le amiche che guardano solo quello, le commentano, c'è addirittura il Fanta Temptation Island. Cioè, ma è una roba pazzesca, ma si può, tutto basato poi su queste cose, cioè tradimenti, gente tentatrice, tentatore, ma porca miseria, poi succedono queste cose qua anche dal vero, mica solo in TV dove è tutto finto, una volta si parlava così. Comunque, cara Mimi, mi dispiace, dai, troverai il tuo buono, lascia stare, lascialo perdere quello lì, vai, avanti.
4: Buongiornissimo,
0: ciao.
4: Sono Giovanna e da quasi un anno sono felicemente convivente, ok? Buona giornata a tutti, ciao.
0: Per una Mimi che mi è andata un po' male la situazione, abbiamo una ragazza che invece sta bene, convivente, vabbè, gioca lo stesso la nostra gara, sì, dai, tra gli accoppiati. Che sono nettamente in vantaggio a questo punto. 331 80 90 101 Scapola Ammogliati, continua la sfida con te.

Pronti, pronti. Prontissimi a correre, ad affrontare questo giovedì mattina con il buongiornissimo e più svegli d'Italia nella più classica delle sfide scapoli ammogliati. Volevo salutare Michela da Basigliano, provincia di Udine, che scrive: buongiornissimo Ricky, ammogliata, proprio ieri abbiamo festeggiato 26 anni di matrimonio, quindi auguri, auguri, auguri, auguri. Aggiunge gli emoticon dello champagne che parte il tap, la bottiglia che si stappa da sola, e i flut, diciamo, quindi festeggiamento allegro, positivo, devo dire, no? Non aggiunge la situazione come sta andando, però da quel che se ne vince, insomma. Ieri hanno festeggiato un anniversario importante. Vabbè, vabbè, a proposito di sfide, ragazzi, abbiamo lasciato indietro un po' il mondiale, il mondialito, là, come sta andando? Rubrica dedicata all'attualità, un mondiale che non ce ne può fregare di meno, ma ogni tanto buttiamo un occhio, anche perché noi abbiamo scelto insieme di simpatizzare per il Brasile, giusto? La maggior parte di voi aveva votato per il Brasile. 3-0 contro la Scozia per la squadra di Mister Ancelotti, per cui siamo contenti almeno per lui. Marocco Haiti 4-2, Sudafrica Corea 1-0 e il Messico ha battuto la Repubblica Ceca 3-0. Basta, tanto vi dovevo ogni tanto qualche aggiornamentino dagli stadi. Va fatta. 331 80 90 101, continua la sfida scapole ammogliati, fatevi sentire come vanno le cose, di

0: La nuova di Tommy Paradise su R101, agitare Coca-Cola, poi però fare anche attenzione a non aprirla subito, sennò si parte tutta in faccia, capito? Va bene, la prossima canzone invece la sceglierete voi, prossimo titolo, prossimi artisti, al 331 80 90 101 arriva la canzone estiva che vi fa stare benissimo, a tra poco.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
4: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
4: No!
5: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: Quante sono già le richieste, tantissime, da parte dei più svegli d'Italia che provano così a iniziare la giornata al meglio, anche musicalmente parlando, non soltanto partecipando qua nel Buongiornissimo alle nostre sfide, ma richiedendo la propria canzone, magari estiva, dato che siamo ormai entrati in pieno nella stagione. Quella canzone lì che magari vi risveglia dei ricordi pazzeschi legati a quell'estate in particolare, boh, non lo so, vedremo cosa arriverà. Al 331 80 90 101 sentiamo quindi chi c'è e che desidera.
1: Ciao 101, ciao, la canzone che mi farebbe stare benissimo è Macarena, che ho ascoltato ai Caraibi, durante una vacanza ai Caraibi qualche mese prima che arrivassi in Italia. È stata la vacanza più bella della mia vita e mi piacerebbe riascoltarla. Ciao Anna Maria.

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Estate 1993, da quello che ho scoperto, insomma, dalle ricerche, perché io, sì, inquadravo in quegli anni là, però per la precisione era l'estate 93, quella anche raccontata dalla nostra amica che ha richiesto la Macarena, lei che l'ha sentita forse per la prima volta, prima ancora che venisse esportata poi in tutto il mondo, questa Macarena che poi ha preso di brutto col balletto annesso eccetera eccetera. Comunque era la canzone estiva azzeccatissima, perché poi ha anche raccontato quell'episodio che gli ricorda questa canzone, quell'estate in particolare, la nostra amica. Fate come lei, approfittatene, tra meno di un'ora accontenteremo qualcun altro con qualche altro brano. Vabbè, 331 80 90 101, preso d'assalto nella prima sfida del giorno, Scapoli contro Ammogliati. Come vanno le cose là fuori? Dai che le formazioni devono essere completate, perché andiamo verso le 6 del mattino. Chi c'è?
2: Buongiornissimo Righi. Salve. Buongiornissimo a tutti. Michele da Rovellasca, sì. Ammogliato con Sonia dal 2008. E come va?
1: Come
2: è
1: va?
2: Dura,
1: come?
2: Però va. Buongiornissimo a tutti.
1: Oh, guarda caso tutti gli ammogliati maschi, ovviamente, e tutti così, ammogliato da un bel po', insomma, dai, andiamo avanti. Il mood è un pochettino quello. 2008 comunque, segno 2008, anch'io mi sono ammogliato, cioè ammogliato, cioè sposato 2012, però conosciuto 18 anni, porca miseria, come va? Andiamo avanti, dai, prossimo.
3: Buongiorno, bene, bene, va bene. Marco Liguria, Scapolo.
1: Eccolo.
3: Guarda, io sono felicissimo di stare Scapolo, perché sì, faccio quello che voglio. Adesso tra un po' vado a camminare, poi vado un po' al mare, stasera vado a mangiare una pizza con i miei amici, sì, ma chi mi ammazza?
1: A posto, questo è un messaggio riferito agli ammogliati. Grazie Scapolone, lo mettiamo in panchina adesso questo qua, non lo facciamo giocare perché era troppo felice, a me dà fastidio quello che dice per la sua situazione. Bravo, bravo, bravo, ancora, ancora.
4: Ciao,
1: dai, dai.
4: Simona, ciao. Da Legnano, buongiornissimo, sì, a tutti. Sposata da 32 anni, che dire, rose e fiori, ma insomma, buona giornata a tutti.
1: Tutti così. Tutti così, tutti così, la maggior parte soprattutto, ma tutti con quel ma che vuol dire tutto e niente, con i puntini di sospensione. 331 80 90 101, c'è da chiudere la formazione tra Scapoli e Ammogliati, vedere chi vince la sfida di stamattina. Subito c'è Ciran, però lo facciamo cantare.

0: Stiamo chiudendo la prima ora, bisogna capire se vincono gli Scheboli o gli Ammogliati. Sotto, forza.
1: Buonissimo Ricky, Mirko Paullo, sposato da più di 30 anni.
0: Più di 30.
1: La vita, ottimo. Soprattutto da quando è più di un anno che i miei figli sono usciti di casa,
0: ah,
1: che mia moglie sono tornati a fare i ragazzini sposini. E via, ci si diverte. Ciao a tutti.
0: E finalmente qualcuno ammogliato, felice, capito? Ha dovuto aspettare che si facessero grandi bambini per tornare poi a fare i ragazzini, cosa non combinate lì, vabbè, va, andiamo avanti.
2: Ciao Ricky, sono Pietro, sì, quello di prima di Torino,
0: sono ammogliato
2: da 22 anni, mi sono sposato a 28, quindi adesso sono 50, sono felicissimo, lo rifarei altre 100 volte, perché io i miei spazi, lei i propri, ma sempre... Mm-hmm. Cercando di andare nella stessa direzione, e ci amiamo tanto. Abbiamo
0: bello,
2: due figli, la grande quasi 20 e la piccola quasi 14. Buongiornissimo a tutti.
0: Ma buongiornissimo a te, alla vostra famiglia, alla vostra coppia. Bravi, bravo, meno male, va, perché stava venendo fuori una puntata di Ammogliati, ma puntini puntini. Oh, ci sono anche quelli felicissimi che mi vincono la gara di oggi. Applauso agli Ammogliati. In netta maggioranza stamattina. Gaia, vieni, chiudiamo la prima ora di questo buongiornissimo e apriamone un'altra tra poco con un'altra sfida.

0: Chiudiamo la prima parte del buongiornissimo di oggi, questo 25 di giugno, giovedì, andata alla grande, la prima ora tra Scapoli e Ammogliati, la più classica delle sfide, l'ha portata a casa gli Ammogliatissimi, tra alti e bassi, ma come giusto che sia, insomma, si sono già raccontati. Adesso raccontiamo le prime news dalla redazione di oggi e poi torniamo con un altro super torneo.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Mattia Venini. Violente scosse di terremoto in Venezuela di magnitudo 7.1 e 7.5. L'epicentro vicino alla costa, a circa 300 km da Caracas. Decine di palazzi crollati, persone sotto le macerie, si temono numerose vittime. Dichiarato lo stato d'emergenza, allerta tsunami ai Caraibi. Scontro sulle basi statunitensi dopo le parole del segretario generale della NATO Rutte. Dall'Italia decollati 500 aerei americani per l'operazione in Iran. Il governo nega, opposizioni all'attacco. Trump ancora contro gli alleati, non ci ha aiutati nessuno. Ieri a Berlino il vertice E5 con i leader di Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito. La linea comune, rafforzare il ruolo dell'Europa nella NATO. La premier Meloni ha esortato a fortificare il legame transatlantico, pilastro dell'unità occidentale. Il duplice omicidio di ieri a Camaiore, in Versilia, dietro al gesto del 63enne arrestato, forse l'insoddisfazione per l'omosessualità del figlio che sui social aveva scritto: per mio padre meglio morto che gay. Il giovane di 24 anni ucciso a fucilate insieme alla madre di 52. Il caldo non dà tregua, oggi 17 città da bollino rosso, prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute. Ieri le alte temperature hanno provocato 5 vittime, oltre 100 morti invece in Spagna. In Francia la giornata più torrida di sempre, picchi di 39 gradi in Gran Bretagna. Calcio ai mondiali, il Brasile stende 3-0 la Scozia e si qualifica ai sedicesimi da primo del girone davanti al Marocco, vincente contro Haiti. Avanti anche Svizzera, Canada, Messico e Sudafrica. La Bosnia batte 3-1 il Qatar e spera. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Sempre lui, il grido battaglia preferito dai più svegli d'Italia, ovvero il buongiornissimo alle 6.02 di questo giovedì 25 giugno. Eccoci di nuovo insieme per affrontare un'altra ora di grandi sfide, di tornei che arrivano quasi al culmine. Dobbiamo inaugurare una semifinale clamorosa. Preparatevi a giocare al 331 80 90 101.
0: Buongiorno. Buongiornissimo, i

0: Allora sì, con Nio si apre la seconda ora del buongiornissimo di oggi. Benvenuti, ben ritrovati a tutti i più svegli d'Italia che già nella prima parte sono stati protagonisti nella più classica delle sfide. Abbiamo giocato a scapoli ammogliati, hanno vinto gli ammogliati, un po' annoiati diciamo sottotitolo così, però bene bene bene sapervi combattere anche in questa giornata, questo giovedì, affrontandolo anche con la seconda ora del buongiornissimo, dove andiamo incontro alla prima semifinale di un torneo che porta come sigla questa colonna sonora qua. Inconfondibile, inconfondibile. I momenti di gloria, ragazzi, siamo già arrivati alla prima semifinale. Sì, sì, sì. Momenti di gloria tinti di azzurro nelle estati italiane del passato. Voi dovrete scegliere sfida dopo sfida, quindi le ultime due sfide, poi ci sarà la finalissima. Qual è stato il momento di gloria azzurro migliore di sempre, legato ai vostri ricordi, ai vostri momenti, no? Di quelle estati là. Due in particolare oggi che avete portato in semifinale voi. Da una parte inizierei con il presentarvi l'estate del 1998. Un pirata romagnolo su due ruote diventa leggenda, portando a casa la clamorosa doppietta Giro d'Italia e Tour de France.
1: Attenzione, eccolo là, si è tolto la bandana, Pantani sulla sinistra, bandana e occhiali via, attenzione,
2: parte,
1: eccolo,
2: parte.
1: Ecco lo scatto di Pantani, ecco il testa a testa più atteso, continua a scattare soltanto subito dopo aver superato la linea del traguardo, Marco Pantani si concede il gesto del trionfo.
0: Ma i brividi, brividi, do a sentire di nuovo la voce mitica di De Zan con il suono un po', diciamo, disturbato da quegli anni. 1998, abbiamo preso proprio una registrazione ufficiale praticamente di quei momenti di gloria. Estate 98, perché è così speciale anche per voi i ricordi, dove eravate, se lo seguivate, insomma, nelle sue imprese. Se vi piace tanto, portiamolo in finale, altrimenti in sfida oggi c'è l'estate del 2006. Germania, un gruppo di ragazzi straordinari porta a casa il trofeo più ambito, facendo esplodere di gioia una nazione intera. E ciao. E tutti insieme, quattro volte.
3: Campioni del mondo. Abbracciamoci forte.
0: Tanto bene.
3: Perché abbiamo vinto tutti stasera,
0: solo uno delle due estati, uno dei due momenti clamorosi azzurri passerà il turno e vincerà, lo dovrete stabilire in voi in base a quello che vi sentite di più. È difficile, ragazzi, i mondiali del 2006 o il mitico Pantani nel 98, anche in base a quello che stavate vivendo in quel momento lì, in quell'anno lì in particolare. Tutto questo nella super sfida di oggi al 331 80 90 101. Per me è difficilissima la scelta, non so voi, ma sono in difficoltà.
4: Questa notte non finisce, voglio mille repliche, la cosa più stupida

0: Cara Annalisa, qui non si è mai soli, si è contornati dai più svegli d'Italia, super attivi e operativi e hanno voglia di giocare, raccontarsi anche attraverso le nostre sfide, come amiamo ormai fare da anni e anni e anni, anche attraverso i tornei, questo in particolare molto apprezzato, quello dei momenti di gloria, questi momenti tinti d'azzurro nell'estate del passato. Dobbiamo affrontare la prima semifinale tra i votatissimi ai quarti, ovvero l'estate del 98, il mitico pirata Pantani che porta a casa tour, anzi Giro d'Italia e poi tour, oppure i mondiali del 2006 vinti in Germania. Scelta molto complicata, ma dovete insomma fare un po' mente locale di quella situazione e capire anche un po' dai vostri ricordi che cosa stavate attraversando in quei momenti e se preferire 98 piuttosto che l'estate del 2006. Prego, venghino.
1: Buongiorno, Riccardo Antonio.
0: Ciao.
1: Da Bologna.
0: Buongiorno.
1: Indubbiamente estate 1998.
0: Perché?
1: Oltre epiche gesta di Pantani.
0: Sì.
1: E lì a neanche un mese diventai padre.
0: Motivo più che valido, motivo più che valido per ricordare quell'estate per lui. 1998, quindi Pantani, scatto di Pantani. Vediamo se risponde la nazionale azzurra del 2006.
2: Ciao Ricchie, con tutto rispetto per il pirata nel 2006,
0: certo.
2: Mia moglie aveva in grembo mia figlia. Quell'estate anche il mio Catania salì in Serie A. E mi porto quell'estate perché lei ora non c'è più, perché un brutto male se l'è portata via. Quindi quel 2006 con lei, col pancione e mia figlia dentro, rimane sempre uno dei ricordi più belli. Anche perché lei non amava il calcio, quindi quella sera fu magica. Ciao caro.
0: Ma ciao caro tu, grazie per aver condiviso la tua storia, un abbraccione per tutto e la tua scelta non poteva che ricadere in quell'anno lì, l'estate del 2006, non solo per motivi sportivi, come abbiamo sentito. Questo è anche questo, il buongiornissimo da raccontarsi, da aprirsi con noi tutte le mattine al 331 80 90 101. C'è Alex Warren.

0: Allora, no, ero immerso nelle vostre storie e i vostri racconti. Scusate, non ho capito che Alex Warren stesse finendo di cantare. 6:18 nel buongiornissimo, super sfida, momenti di gloria, estate 1998 con le gesta di Pantani, oppure mandiamo in finale l'estate del 2006 e i campioni d'Italia azzurri in Germania. A voi la scelta, tra pochissimo.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: Sei un fan del grande cinema? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per entrare al grande evento Jurassic World The Experience. Ascolta R101. Golden Ticket. Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. iPhone 15 128 giga a soli 589 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
0: Programma meno imitato del mondo, ma con più imitatori, volendo, all'interno è quello dei più svegli d'Italia, ovvero il buongiornissimo dalle 5 alle 7 su R101 per partecipare. 331 80 90 101.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
5: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua a 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: R101 Meteo.
4: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Aumento delle nuvole sulle zone montuose e in parte anche nei settori occidentali del paese. Sviluppo di isolati rovesci e temporali su Alpi, zone interne appenniniche del centro-sud e delle isole, insistenti alla sera sulle Alpi centrali e in estensione verso la pianura lombarda. Temperature senza grosse variazioni, ancora ben oltre la media. Massime particolarmente elevate nelle zone interne con valori fino ai 34-38 gradi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Che dire, che dire, uno dei più classici momenti del buongiornissimo, no? Per chi ci conosce da diverso tempo, questo momento karaoke nostalgia, così a pacchi, con il buon Cesare Cremonini e questa canzone che è appunto uno sblocca ricordi pazzesco e quindi ci sta bene all'interno delle nostre sfide, come per esempio quella dei momenti di gloria che stiamo vivendo, rivivendo attraverso i vostri racconti al 331 80 90 101 legati a due stati in particolare dove gli azzurri cedavano giù di brutto. Uno in bicicletta, si chiamava il buon Marco Pantani, sentiamone un pezzetto. Io, di
1: De Zan, si è tolto la bandana, Pantani sulla sinistra, bandana e occhiali via, attenzione,
0: estate 1998, clamorosa doppietta giro e tour. Dall'altra parte, nella sfida di oggi ci sono i mondiali del 2006, ragazzi, ragazzi.
2: Grosso, grosso.
0: Diciamolo tutti insieme, il numero 331 80 90 101, quale di questi due momenti, di questi due stati andrà in finale? Dai, andiamo, sentiamo.
3: Buongiornissimo, Pantani nel 98, anni mitici.
0: Sì, che dire, non aggiunge altro, però sì, erano anni miei, eravamo anche molto più giovani, tutto fa brodo, diciamo, anche in queste sfide qua, 98, e devo dire, Pantani è messo molto bene, se la sta combattendo con gli azzurri del 2006, avanti.
4: Buongiornissimo, allora, sia il 98 che il 2006 per me sono due anni importantissimi.
0: Perché?
4: Nel 98 ho conosciuto quello che poi è diventato mio marito, okay. Nel 2006 ci siamo sposati, però voto sicuramente il 2006, meglio 9 luglio 2006, finale dei mondiali. Ho ancora i brividi ora quando vedo quella partita e l'ho vista al mare insieme a mio marito che odia il calcio, ma quella sera persino lui si è emozionato. Quindi 2006 mondiali. Ciao, buona giornata, Samantha da Bergamo.
0: Ciao Samantha, grazie, anche perché emozioni così non ne abbiamo più purtroppo rivissute, se non in quello europeo del 2021, così a caso, ma comunque, sì, perché poi sono momenti così particolari che uno si ricorderà per sempre con chi era, dov'era, cosa ha fatto quella serata, minuto per minuto, momenti indelebili. Ancora uno?
5: Buongiorno Riccardo,
0: ciao.
5: Tantissimo rispetto per il pirata, ma il mondiale del 2006 è una cosa incredibile. Ho vissuto quello dell'82, ma quello del 2006 ho vissuto di più. Ricordo solo che sono tornato a casa del baule della macchina di un mio amico con la bandiera in mano, tutto lì.
0: Minimo.
5: 2006. Ciao Riccardo.
0: Pensa che tu almeno ti ricordi di essere tornato a casa. Io non ricordo nemmeno di essere tornato a casa. A che ora? Sarà già l'alba, eccetera. Vabbè. Continuate, dai.

0: Sam Smith Diamond su R101 nel buongiornissimo. Abbiamo aperto l'ultima mezz'ora di oggi. Momenti di gloria è il nome del torneo che stiamo affrontando. Anzi, proprio oggi c'è la prima semifinalona clamorosa, perché da una parte c'è l'estate 98 con le gesta, le imprese di Pantani, e dall'altra c'è da scegliere dei mondiali 2006 e quel che è successo ovviamente in Germania, ce lo ricordiamo tutti. Uno delle due andrà in finale in base a quello che voterete voi. Io volevo salutare Enrico dalla provincia di Bergamo che scrive: scheda nulla, non me la sento. Troppi ricordi. Lì scatta il meme di Aldo Giovanni e Giacomo. Non ce la faccio. Dai, che ce la facciamo invece. Prego.
1: Buongiorno Righi, Mirko d'Orvieto. Io sì, voto assolutamente i mondiali del 2006, perché anche l'anno in cui mi sono diplomato, ho fatto la maturità.
0: Allora sì,
1: doppio festeggiamento davanti al Duomo d'Orvieto, poi in giro con la mia prima macchina, una Pandina.
0: Il Pandina.
1: Bellissimo ricordo.
0: Bello, ancora così, quello che voglio, i ricordi proprio legati all'una o l'altra estate, ancora.
2: Buongiorno Ricky, sì, no, i mondiali del 2006 vanno bene, sì, ma il mitico pirata non ce lo scorderemo mai, sarà sempre nel nostro cuore.
0: Si fa.
2: E poi con la telecronaca di Adriano De Zan, mitico, voto per Pantani.
0: Sentiamolo, lo scatto di Pantani in questo istante.
3: Sì,
0: scatto,
3: là, tolto la bandana,
0: Madonna, quando sinistra, poi si toglieva la bandana, che era proprio,
3: attenzione,
0: come dire, mo,
3: eccolo,
0: mangiatevi la polvere. Ancora, vai voi.
4: Io voto il 98 perché avevo 23 anni, ero ancora piena di speranze, sogni,
0: certo,
4: e il mio cuore era ancora sano.
0: Non dire così.
4: Dall'amarezza e da tutto lo schifo che ci sta adesso nel mondo.
0: Ottimo.
4: Quindi per me il 98 è l'anno migliore e deve vincere. E soprattutto, okay, anche se non vedevo il ciclismo, il mitico Pantani mi è rimasto nel cuore.
0: Come a
4: tutti. Fino alla fine, anche dopo quello che gli è successo.
0: Certo,
4: ciao Graziana,
0: certo,
4: da Roma.
0: Ciao, grazie Graziana, grazie a te. Con una ventata di ottimismo verso il futuro, ha votato anche lei per il mitico pirata e adesso la situazione è davvero in grandissimo equilibrio, l'ho detto. 331 8, grazie. 80 90 101 per il rush finale ormai, entriamo negli ultimi 20 minuti di gioco, c'è anche Irama con Cabana.

0: cosa sta succedendo al 331 80 90 101 delirio tra i più svegli d'Italia immersi nei loro ricordi dell'estate del 98 legati alle gesta di Pantani oppure 2006 e i campioni del mondo in Germania. Uno dei due andrà in finale. Al nostro numero stanno arrivando anche le canzoni estive che vi fanno star bene. Tutto questo a tra pochissimo nel Buongiornissimo.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
7: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Dai, sono le 6.42, quindi preciso orario, pronti ad accontentare qualcun altro che così vuole svegliarsi al meglio, anche musicalmente parlando, una bella canzone che fa star bene tutti, magari estiva, al 331 80 90 101, chi c'è?
1: A me invece la canzone mi fa stare bene, sì? Si chiama Roma non è stata costruita in un giorno, sentite come mi fa stare bene. Vai.

0: roba richiesti dal nostro amico nella sua richiesta musicale, fate come lui, approfittatene tra meno di un'ora all'interno della banda, altro appuntamento con la canzone che vi fa star bene. Nel frattempo, via veloci verso la chiusura di questo buongiornissimo, siamo all'interno della prima semifinale del torneo intitolato Momenti di Gloria, tinti d'azzurro nell'estate del 98, per esempio. Con il pirata, eccolo là,
1: sulla sinistra,
0: indimenticabili in quei momenti lì, come i mondiali del 2006 in Germania, per dire, no? Due momenti clamorosi. Quale facciamo andare in finale? Difficilissimo stamattina, a voi la scelta come sempre, dai altri racconti, prego, prego, prego.
2: Buongiornissimo Righi, allora con tutto il rispetto per Pantani,
0: certo.
2: Io nel 98 ero piccolissimo, non mi ricordo, quindi invece il 2006 l'ho vissuto e me lo ricordo benissimo, stavo al mare con mia nonna e non vedevo le partite di calcio per me stessa, non mi interessava, ma mia nonna mi ha fatto, no c'è l'Italia, dobbiamo vedere
0: grande
2: la partita,
0: nonna,
2: assolutamente,
0: grande.
2: Ci siamo messi lì davanti, era tipo la prima partita di calcio che io avessi mai visto,
0: ma veramente,
2: e abbiamo vinto la Coppa del Mondo, quindi bellissimo ricordo.
0: Ciao, ma poi hai smesso di guardare l'Italia? Credo di sì, perché da allora poi non abbiamo più portato lì. Ma torna a guardare le partite di calcio, affezionati a questo sport. Ti do anche un suggerimento per una squadra di club. È bianconera, sta Torino. No, se porti fortuna così, voglio dire, andiamo avanti.
3: Buongiornissimo Ricky, buongiornissimo a tutti. Con tutto rispetto per il calcio, io il calcio non lo sopporto.
0: Okay.
3: Invece adoravo il ciclismo, l'ho sempre guardato fino a che c'è stato Pantani, quindi estate 98. Tutta la vita, anche perché in quell'estate ho comprato la mia prima moto, la mia prima vera moto.
0: Come fai a dimenticarla?
3: Ho provato esattamente il 9 luglio del 2006.
0: L'hai ritirata fuori? Certo.
3: Andando in autostrada nel momento in cui c'era la partita per vedere a che velocità arrivava. Saluto Maurizio da Bergamo.
0: Ma non si fanno queste cose, vabbè, comunque sì, vabbè, per festeggiare, ci sta, grazie, grazie, vedi che comunque la situazione è comunque in bilico, io non ho ancora capito chi vincerà, ancora uno.
2: Buongiornissimo
0: ancora
2: Ricky, io nel cuore avrò per sempre l'estate 2006, avevo un papà super tifoso che combatteva una guerra un po' particolare contro la sua malattia che l'ha portato via nei primi mesi del 2007. E quindi è andato via da campione del mondo.
0: Vabbè.
2: Grazie mille, sono Rosalia. Un bacio,
0: un abbraccio, che ti devo dire? Ma avete intenzione di farmi piangere anche stamattina? Io non lo so, ero così felice di questa sfida, però se i ricordi sono anche questo, e la sfida nel buongiornissimo vuol dire tanto, vedi? Quando si aprono così. Va bene, abbiamo iniziato con un messaggio simile, abbiamo concluso nello stesso modo. Grazie, grazie, grazie per condividere tutto questo con noi. Adesso c'è il verdetto finale, ma prima che tu perdi.

0: ma io avevo già lanciato il verdetto finale. In realtà c'è ancora tempo, è presto, ragazzi. Siccome siete in tanti, voglio accontentare qualcuno di voi all'interno del nostro torneo Momenti di Gloria, semifinale, estate 98 con Pantanio, estate 2006 mondiali. Prego, prego, venite.
1: Da Taxi Maioli, anche detto il pirata.
0: Ah, tu sei detto il pirata?
1: E sontuoso sentimento per il mitico pirata Marco, certo, Pantani, certo, certo, forza, certo. Pantani, l'Italia nel 2006, tanta roba,
0: tanta
1: ma
0: roba,
1: vogliamo
0: però
1: mettere le emozioni di Marco Pantani, una persona sola che ha dato incredibili emozioni, indelebili. Magico Pantani, Ale.
0: Vai, che ricordo pazzesco, che entusiasmo, tra l'altro, in tantissimi messaggi che stanno ancora arrivando. Io devo capire chi vincerà, chi andrà in finale. Non è facile, perché proprio si va punto a punto, come si può vincere. Da quello che stiamo ascoltando, sentiamo ancora uno.
2: Che dire, Ricky, Pantani, il pirata, sempre nel cuore. Però il 2006, certo, a luglio, noi eravamo insieme ad amici, stavamo preparando gli ultimi ritocchi per il 16 settembre che ci siamo sposati, quindi voto 2006, Elisa da Rovigo.
0: Ognuno proprio le motivazioni, proprio i ricordi legati a un'estate piuttosto che l'altra, no? E quindi questo era proprio lo scopo del gioco, della nostra sfida di oggi e della prossima settimana, che arriverà al culmine, alla finale. Chi sarà la prima finalista? Adesso lo posso dire, sì, tra poco nel verdetto finale, dopo Baby K, ok? Chi ha vinto qua? Vado al riconteggio, vado al riconteggio.

0: Adesso sì che è verdetto finale, ragazzi. Siamo quasi le 7 del mattino, è stata un'ora, anzi due ovviamente, quelle del buongiornissimo. Dalle 5 come ogni alba di ogni giorno, dal lunedì al venerdì, intensa, molto intensa, grazie a voi, grazie alla stragrande partecipazione dei più svegli d'Italia. Momenti di gloria rivissuti anche nei vostri ricordi legati all'estate del passato, con Pantani nel 98 per esempio, oppure tanti ricordi sbloccati coi mondiali vinti in Germania nel 2006. Uno di questi due episodi, di queste due estati, passa il turno e va in finale. Ragazzi, posso dirvelo? Di una sola lunghezza, di un solo punto, di un solo gol, possiamo dire a questo punto, i mondiali del 2006, l'estate del 2006, passa il turno e va in finale al cospetto di un grande Marco Pantani che ha tenuto botta come faceva sempre fino alla fine. Chi conferma? Chi conferma? C'è qualcuno,
1: Ricky,
0: che conferma?
1: Buongiorno,
0: grazie.
1: Il mio voto va...
0: Era il motivetto che accompagnava quei mondiali. Sì. Ancora.
2: La quinta, Alessandro Del Piero.
0: Era Gilardino. Eccolo là. Vai. Tienilo. Quanto fiato c'hai? Ma sono le 7 del mattino, ma non puoi far. Abbattetelo. Andiamo ben bomba, ragazzi. Verso la banda e oltre l'infinito.
2: Arena Urbino.
0: Mamma mia, si è sgonfiato. Meno male, grazie. La partecipazione straordinaria che prosegue. Dicevamo con la ba, ripreso, con la banda. Fino alle 9, basta. Basta, che sembra una zanzara.
3: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
4: Ciao.
3: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Mattia Venini. Violento terremoto in Venezuela, raffica di scosse potentissime, la più forte di magnitudo 7.5 con epicentro vicino alla costa. Si scava sotto le macerie dei palazzi crollati. Al momento sono 4 le morti accertate, ma si teme una strage. Dichiarato lo stato d'emergenza. Tremano anche i Campi Flegrei, una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata poco dopo le 4, con epicentro a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, al momento non si segnalano danni, l'ultimo sciame sismico solo 24 ore fa. Tensione sulle basi NATO dopo le parole del segretario generale Rutte. Dall'Italia sono partiti 500 jet americani per l'operazione in Iran. Il governo nega solo voli logistici, ma le opposizioni attaccano. Trump ancora contro gli alleati. Non ci ha aiutati nessuno. Il duplice omicidio di ieri a Camaiore, in Versilia, dietro al gesto del 63enne arrestato, forse l'insoddisfazione per l'omosessualità del figlio, che sui social aveva scritto: «Per mio padre, meglio morto che gay». Il giovane di 24 anni ucciso a fucilate insieme alla madre di 52. Continua l'ascesa del caldo, oggi 17 città da bollino rosso, domani saranno 18, si va verso i 40 gradi, ieri le alte temperature hanno provocato 5 vittime, oltre 100 morti invece in Spagna, in Francia la giornata più torrida di sempre, picchi di 39 gradi in Gran Bretagna. Mondiali di calcio, il Brasile stende 3-0 la Scozia e va ai sedicesimi da primo del girone C davanti al Marocco, vincente 4-2 su Haiti. Nel gruppo A, tris del Messico alla Repubblica Ceca, avanti insieme al Sudafrica, 1-0 alla Sud Corea. Nel girone B passano Svizzera e Canada, spera la Bosnia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
1: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho CoopVoce e un super 5G.
4: Passa a CoopVoce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più CoopVoce.
3: R101, traffico e mobilità.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Dalmine e il Bibio per la A58 tangenziale est esterna di Milano in direzione Torino. Rallentamenti per veicolo in avaria invece tra il Bibio per il raccordo con la tangenziale est e Milano Est. Sull'A24 code per traffico intenso tra Portonaccio e il Bibio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. Infine sulla statale 114 orientale Sicula si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci Acireale e Catania Simeto. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Eccoci qua, buongiorno, buon giovedì dalla banda di R101, buon Global Beatles Day!
1: Cioè?
0: 25 giugno si festeggia la giornata globale dei Beatles e oggi sarà una bella puntata dedicata alla musica qui su R101, un po' come sempre con tante sorprese, le vostre canzoni che vi fanno stare bene e Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Si può mai star tranquilli, guarda.
0: Che succede?
2: Non mi tornano i conti, cioè? Perché c'è l'inserto di Repubblica sulla salute che dice che noi, tutti noi, ciascuno di noi,
1: sì,
2: ha mediamente 400 muscoli. Allora io li ho contati, ma me ne mancano un sacco.
0: Cioè, allora, qual è che ti manca?
2: 400 muscoli, ma io ne avrò forse 3 e voglio capire gli altri 397.
1: Sono annacquati, Paolo.
2: Quando li hanno distribuiti io dov'ero?
0: Ma anche se sono assopiti valgono, ecco.
2: Ah sì, anche quelli dormienti.
0: Chiediamo a Leonardo Fiaschi.
2: Buongiorno Leo.
0: Tutti i suoi ospiti, buongiorno.
2: 400.
1: Sta contando i muscoli.
2: Sì, fai lo scorporo dell'IVA, togli il 22% di quei muscoli.
3: La lingua va,
2: Chi è?
0: Certo.
1: La lingua?
2: La lingua vale, sì.
3: Quella che vale facciamo, per uno?
0: Quella che facciamo funzionare di più in queste due ore.
3: Amici?
0: Al mattino.
2: Anche quell'altra cosa dicono sia un muscolo.
3: Dici?
2: Sì.
1: Il bicipite.
3: No, non è possibile.
2: Vabbè.
0: Il nostro Cristiano Militello è andato a cercare gli ultimi 50 muscoli a Roma.
2: È già uno scheletro lui, voglio dire. Insomma, sì, è andato a cercarli in quel di Roma. Domani torna, eccolo qua.
0: Rientrerà domani, ma si pentirà amaramente di non aver passato questa mattinata insieme a noi. Lo diciamo anche a tutti gli ascoltatori. State con la banda di R101, come volete, in radio, in TV, sul canale 67 del digitale terrestre. Lì l'unica pecca è che non vedete Riccardo Russo.
1: Ma ogni tanto compaio,
2: Ricco, come sei messo a muscoli tu?
1: Ma lascia perdere.
2: Ma niente, guarda. Allora vedi che quando hanno distribuito
1: sul campo, a 40 sul campo, 38.
2: Non ti ho chiesto la febbre, ti ho chiesto i muscoli.
1: Allora, vabbè. Mi spiegate sto Beatles
2: Day? Sì, adesso arriva, infatti stavo per farlo. 25 giugno 1967.
0: Che successe quel
2: giorno?
0: John
2: Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, i Beatles entrarono nello studio, uno degli Abbey Road Studios, celeberrimi ovviamente, di Londra, per eseguire All You Need Is Love. Cosa aveva di particolare questa esibizione? Venne fatta per la prima volta via satellite all over the world, in tutto il mondo. Ok, ed è questo il messaggio globale e di copertura totale, che radunò, addirittura diventò veramente un evento anche per questo. Si collegarono da tutto il mondo per assistere a questa esibizione e la venne vista da 400 milioni di persone. Ora, 400 milioni di persone sono sì tante, ma se paragonate i tempi, sono andato a vedermi quanti erano nel 67 sul pianeta, adesso siamo 8 miliardi, all'epoca erano 3 miliardi e mezzo, quindi è come fare adesso di questi tempi un miliardo di persone a guardare te.
0: Un sesto dell'umanità mondiale stava guardando i Beatles.
2: Spettacolo.
0: Stava guardando Our World e stava ascoltando All You Need Is Love.
1: Paolo Dini is love. Paolo Dini is love.
0: E allora noi qualche anno dopo noi vogliamo rifare una versione Banda Edition. Ok,
1: sì.
0: L'amore, la pace, i macro temi, lo sappiamo, ne abbiamo bisogno tutti, è un messaggio tuttora contemporaneo.
2: Certo.
0: E poi subito dopo, qual è l'altra cosa di cui avete veramente bisogno?
2: All you need is, se non è...
0: Riccardo!
1: 300 muscoli almeno, si parlava di quello, almeno quello.
3: Quanti ne hai, 80?
1: Pochissimi.
0: All you need is...
3: Money.
1: Sei geniale.
0: Mamma mia.
2: Cose più immediate, posso dire la mia così estemporanea? All I need is gli ascensori che funzionino stamattina. Perché
0: sono rotti.
2: Sono rotti gli ascensori. E fino al settimo a piedi non c'ho voglia di andare.
0: Basta un caffè. Shakerato freddo.
2: All you need is a coffee.
0: Adesso, in questo momento. 331-8090-101. Completate la frase All you need is.
2: Non andate sempre sui soldi,
0: No,
2: vedrai. Dai, un po' di originalità. Su.
0: Ci tireranno fuori la qualunque, i nostri amici, li conosciamo. Buongiorno a Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Siamo pronti, si riparte con Lady Gaga.

0: Lady Gaga, The Edge of Glory su R101 alle 7 e 12 minuti. Pensa, anche lei per esempio è passata a registrare Born This Way proprio negli Abbey Road Studios. Sono ancora funzionanti.
1: È come se nell'aria aleggiasse uno
0: certo.
1: spirito che ti tocca e fa di te una star, tra virgolette, quindi tutti lì, ho registrato lì.
2: Quelle... San Da Vinci ha già registrato lì?
1: No, non credo.
2: Ancora.
0: Era il prossimo singolo.
1: Sai, frequentare i posti della persona che hanno avuto successo, qualcuno magari pensa, che so,
0: che quelle strisce pedonali,
1: delle energie, brava, le strisce pedonali.
0: A piedi nudi, qualunque certo. fan dei Beatles, quantomeno l'ha desiderato di attraversarle.
1: Poi c'è chi le fa e viene investito in un attimo, tipo Riccardo.
0: 1967, oggi... I Beatles si esibivano per la prima volta in tutto il mondo con una trasmissione televisiva in Mondovisione con la canzone All You Need Is Love. La banda di R101 ha deciso di ricrearla oggi insieme a voi con un sacco di sorprese. Qualche indizio ve lo diamo qua e là, anche sul canale 67
1: ti sbottoni.
0: Nel digitale terrestre. Non è un bottone, è una spilletta, caro Paolo.
2: Chiara, aspetta che vado sul canale 67 subito.
0: Esatto, e chi è all'ascolto poi capirà che abbiamo davvero tante sorprese per voi. Intanto iniziamo a ricantare All You Need Is Love, con la cosa di cui avete veramente bisogno stamattina. Sentiamo.
3: Un po' di aria condizionata in casa. Ho cambiato casa l'anno scorso e non pensavo arrivasse sta caldazza. Non avevo preventivato, quindi l'anno prossimo sicuro sarà una cosa da fare. Ciao.
1: È così, quando ci si abitua bene. Quando non ce l'hai non ci pensi, ma quando l'hai provata. Adesso chi di voi in auto potrebbe resistere senza aria condizionata?
0: Dura.
1: Eppure tutti siamo cresciuti con i finestrini abbassati, hai capito? Avanti.
4: Il budello di
1: tutuma.
2: Ma cosa c'entra?
0: Tutuma. All You Need Is Cristiano Militare, che manca in un puntatone della banda di R101. Questa gliela faremo pagare.
1: L'ho notato adesso l'outfit.
2: Che manca Cristiano.
1: No, l'outfit di Chiara richiama molto le divise dei Beatles in Sgt. Peppers. Certo, avete visto la chiusura, il bottone.
0: È vero,
1: brava. Poi.
5: No, Paolo. All You Need Is Love.
1: All You Need Is Love. Mamma mia, che ha detto. All You Need Is Love, mi piace, bravo amico.
2: Che roba anni 80 il Vov.
0: Però ci sta sempre, magari non con sto caldo, effettivamente. No. 331-80-90-101, finite la frase All You Need Is. Puntini, vi aspettiamo.

0: R101 Golden
1: Ticket. Ah pure, il Golden Ticket. Vi diciamo già che non sarà l'unica sorpresa di oggi. Quindi è un po' un riscaldamento muscolare per i vostri pulpastrelli questo Golden Ticket.
2: Ma quanta bella roba, Madama Doré. Che cosa c'è oggi?
1: R101 Jurassic World. Due biglietti per entrare alla mostra Jurassic World Experience nell'area di Milano Sesto dal 27 giugno. Siamo alla radio ufficiale dell'evento. Ci sono i dinosauri a grandezza naturale.
2: Spettacolo.
3: C'è Paolo, tu in quale sala sei?
2: Figurati se non arriva il cretino a fare riferimenti alla mia anagrafe. Idiota.
1: Ci sono i dinosauri.
2: Sì, ci sono
4: i dinosauri.
2: I dinosauri.
1: 331 80 90 101 appena potete, anzi appena vi daranno il via i nostri dinosauri.
3: Il Velociraptor
1: sì. E la Megaura.
2: La Megaura
1: era
2: com'era la Megaura?
1: Era la zanzara della preistoria, ragazzi. Era più fastidiosa.
2: Ah, già c'erano a dar fastidio.
1: Esatto, sì.
2: Va bene. Mamma mia.
3: Quindi uno dobbiamo dare il via?
2: Nella preistoria esistevano le zanzariere. Oh, poveretti, no?
1: Questi no.
2: Niente.
1: 331 80 90 101, scrivete R101 Jurassic World quando lo dicono loro.
3: 3, 2, 1.
0: R101 Golden Ticket. Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Notebook Lenovo IdeaPad 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
1: Siamo la banda di R101, la vostra compagnia, il vostro risveglio quotidiano in radio, in TV sul canale 67 del digitale terrestre o ovunque siate attraverso la nostra app. Potete ascoltarci, guardarci ed è gratis.
5: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente!
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi, 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
10: R101 Meteo.
11: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Aumento delle nuvole sulle zone montuose e in parte anche nei settori occidentali del paese. Sviluppo di isolati rovesci e temporali su Alpi, zone interne appenniniche del centro-sud e delle isole, insistenti alla sera sulle Alpi centrali e in estensione verso la pianura lombarda. Temperature senza grosse variazioni, ancora ben oltre la media. Massime particolarmente elevate nelle zone interne con valori fino ai 34-38 gradi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: E chi l'avrebbe mai detto?
1: Cosa?
0: Uno passa la vita a studiare e informarsi, poi gli sfuggono delle cose fondamentali che deve convenire a sapere da Peppino Milano. Tra le tante stupidaggini che racconta Peppino,
2: sì,
0: stavolta ha ragione. Perché
1: una roba
0: fa...
1: seria?
0: Sì, stavo ascoltando Angun in cuffia e mi fa: Paolino, sai che Angun ha origini pugliesi? E io ho detto: ma è possibile, ma perché? Ma no, quando dice Sorrata fa la mozzarella.
2: Detto, ma quando?
0: No. E invece no, sentite qua, adesso Sorrata fa la mozzarella, dice così, guarda.
3: Di solito fa la mozzarella.
0: Comunque un Angun.
2: Lui sente il pugliese anche nelle canzoni coreane. Vabbè.
3: Ma di uno che suda tanto, vero?
0: Ma veniamo a noi, perché c'è qualcosa di importante da fare.
1: Il Golden Ticket.
4: R101.
5: Golden Ticket. The winner is...
1: The winner si è già portata a casa due biglietti per andare a vedere la mostra di Jurassic World Experience. Martina da Milano, buongiorno.
6: Ciao!
1: Martina, sei tu!
6: Beh, bellissima essere al telefono con voi.
2: Ma stiamo qua fino alle 9 se vuoi.
0: Dai, l'importante è che paghi te la telefonata.
6: Ah, vabbè, ok, allora sto così.
0: Martina, ma...
6: grazie!
0: Allora, abbiamo vissuto tutti la fase dei dinosauri, no? Da bimbi. Evidentemente a te subisci ancora il fascino, perché
6: siamo
0: poi...
6: siamo ancora dentro.
0: Brava.
1: Ancora dentro.
0: È una bella esperienza immersiva, totale, sul traghetto che ti porta all'isola. Ovviamente i riferimenti sono quelli del film, no? C'è un laboratorio genetico dove da quell'ambra dove si è rimasta imprigionata un fossile di zanzara, da lì viene il DNA.
1: Che la storia la casino. Conosciamo.
0: Ci sono sale per fare esperimenti, sale dove dalle uova nascono i dinosauri, il T-Rex, l'ultima coppa dei campioni vinta dalla Juve, tutto quello che riguarda il giurassico.
1: E nello stomaco di un dinosauro l'hanno trovato.
0: Esatto.
1: E quindi chi ci porterai, Martina?
6: Mio figlio che è pazzo di dinosauri.
0: Dai,
1: beh, allora lì proprio
6: gli manderemo sicuramente un messaggio.
0: Sì, sì, ma anche delle foto, visto che con WhatsApp puoi farlo. Vorremmo anche noi vedervi lì emozionati a vivere questa esperienza.
1: Sappi,
6: ma
1: che...
6: volentieri.
1: Sì, ne vedrete delle belle, Martina. A questo punto aspettiamo la tua chiamata il giorno dopo. Ci potrai andare dal 27 giugno. Siamo la radio ufficiale del R101 Jurassic World al Milano Sesto. Quindi in quell'area è visitabile dal 27 giugno in poi.
0: Martina, non vai al lavoro oggi, sì?
6: Sì, sono appena arrivata, okay. Quindi adesso si comincia.
0: Brava.
6: Però cominciare così a tutto un altro...
1: che fai di bello? Così salutiamo tutti i tuoi colleghi.
6: Lavoro in un'azienda biotecnologica vicino a Milano.
0: Vedi, è colpa vostra se poi
6: quindi
0: saltano fuori.
6: Quindi facciamo esperimenti.
0: Brava. questo dicevo. Proprio
3: quindi ti piacciono i dinosauri? Piacciono i dinosauri?
6: Sì, a me, ma soprattutto a mio figlio. Ecco.
3: Vuoi un biglietto anche per i Pooh?
0: Ma no! Sei veramente insolente.
6: Io resto in attesa quanto volete.
1: Grande Martina, la tua risposta sarebbe stata: all I need is due biglietti per andare a vedere Jurassic World.
6: Hai ragione. Ma in realtà all I need is una vacanza.
1: La farai? Arriva a breve o dovrei aspettare tanto?
6: Sì, arriva. Tra una settimanina arriva.
1: Allora quindi tutto insieme. Grande Martina e Wiwa.
0: Ciao,
6: grazie infinite, buona giornata.
1: Ciao, a te, a presto.
4: R101.

0: Daylight su R101. Ma stasera le ultime luci del giorno, i Maroon 5 si esibiranno all'Ippodromo SNAI di San Siro ad aprire il concerto dei Maroon 5.
1: Chi ci sarà?
0: No. Il nostro Giuseppe Milano.
2: Tra l'altro li ama tra l'altro.
1: Esatto, è il suo gruppo preferito.
0: Fabio De Vivo farà l'animazione, stasera grande festa all'Ippodromo di San Siro anche con noi di R101.
3: Ormai sono come Olio e Stallio, Gianni e Pinotto, sono sempre insieme quei due.
0: Siamo la radio ufficiale.
3: Bravi.
0: Anche dei Maroon 5. Mentre oggi il nostro Giuseppe Milano è in... al ruolo di Sergeant Peppino.
3: Sì. Sergeant Peppino Lolly Art Club, la banda.
0: Perché è il Beatles Day oggi. 59 anni fa i Beatles si esibivano in Mondovisione per suonare a tutto il mondo All You Need Is Love. La stiamo rifacendo, Banda Edition.
3: Esatto, e questa è iniziativa del Global Beatles Day. Non nasce dai Beatles, nasce dai loro fan.
0: Sì.
3: E solo quando i furbi, solo poi quando hanno avuto successo, i fan hanno dato risonanza mondiale all'evento. Allora i Beatles per primi hanno detto: perché no, ufficializziamo e sposiamo anche noi questa iniziativa. Bravi.
0: Anche noi di R101 l'abbiamo sposata a 360 gradi. Tante sorprese oggi. Adesso le vostre voci.
3: All you need.
4: All you need is
5: 10 gradi in meno.
0: Almeno.
1: Almeno 10.
4: All you need is
6: mangiare senza ingrassare.
1: Quello.
4: All you need is
7: un piatto di pizzoccheri bello fumante e buono.
3: A questo.
0: Senza ingrassare però.
3: Mamma mia.
4: All you need is
8: che non mi pungano più le zanzare. Mai più. Dani.
0: Ciao Dani.
3: Ciao Dani.
4: All you need is
9: dal lavoro vicino casa e non più a un'ora da andare. Di traffico è un'ora e un quarto, un'ora e mezza il venerdì. Aiuto. Devi tornare. Mamma. Sempre col traffico.
0: Non so se il ritornello facesse così tutte le volte.
3: Ma alla fine questo racchiude e abbraccia tutti quanti, perché sono in tanti ad averlo pensato.
0: Perché col caldo, con le zanzare, quando non riesci a mangiare niente.
4: All you need is

0: lavorare, papparara, olini di svoglia di lavorare, papparara. Buongiorno banda.
1: Buongiorno.
0: Andrea da Pergola.
1: Ciao Andrea, ma la Pergola. Te la consegneremo in qualche modo, la voglia di lavorare.
2: Ogni olivis una pergola, dove stare all'ombra di questa benedetta pergola. 331 80 90 101, il meccanismo l'avete capito. Per celebrare i Beatles abbiamo chiesto il vostro coinvolgimento. All I need is, all you need is, di cosa avete davvero bisogno in questo particolare momento?
1: Magari un bel pezzo dell'estate.
2: Dai.
1: Torna J-Ice con i PIO. All you need.

0: Yippie-yay-yo, che bel ritmo country nella mattina di R101 alle 7:42 con le vostre voci e i vostri messaggi scritti al 331 80 90 101. È arrivato uno dedicato a te, caro Paolo.
1: Ah sì?
2: È bellissimo.
1: Che cosa è bellissimo?
2: Allora, c'è un ascoltatore o ascoltatrice, non lo sappiamo, ha fatto una ricerca su Google e... su di te, Paolo, vuoi saperlo?
1: Ma scusa, perché veniamo dai dinosauri, è quello il meccanismo?
2: Cioè, sì. Ah, sì, okay. La ricerca
0: che non sono i Beatles, siamo passati dai dinosauri della Jurassic Experience.
1: Ah, cioè, questa trova il tempo di andare a interpellare Google per chiedere di me?
2: Ha scritto Paolo Dini età. Risposta: il conduttore radiofonico di R101 Paolo Dini non ha mai reso pubblica la sua data di nascita completa. Pertanto la sua età precisa non è disponibile nelle fonti ufficiali. Ma tuttavia considerando che ha iniziato la sua carriera nelle radio locali, si è trasferito a Castelleone, questo è giusto, intorno alla metà degli anni 90, si stima che abbia un'età compresa tra i 70 e i 90.
0: Ma che fai conti in tasca di Google?
1: No, l'ho letto anch'io adesso, tra i 50 e i 60, imbecille.
2: Ah, già, scusa.
1: E che fanno il carbonio 14?
0: Ah, non doveva mettere età, doveva mettere era geologica.
1: Era enologica. Questo voglio.
0: 331 80 90 101. Nel Global Beatles Day, qual è la cosa di cui avreste bisogno? All you need is puntini.

0: da Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Di quelle che vi ronza sempre in testa, una di quelle che avete ritrovato sul nostro sito r101.it tra le 101 canzoni che fanno stare bene. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Attenzione, grande promo da Teddy!
8: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
9: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Parola di Antonino.
11: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
12: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99€, e pesche e noci da 1 chilo coltivate in Italia, a 1,79€. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
13: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
16: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
18: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
19: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Bianca per questo spazio che si chiama La canzone che ti fa stare bene, dove vogliamo la richiesta di una canzone che vi faccia stare bene. Al 331 80 90 101 potete andare a parare dove volete. Sentiamo chi c'è?
1: Ciao a tutti, la canzone estiva che mi farebbe stare bene, Tomorrow People di Ziggy Marley.
2: Ehi là, l'altro giorno Bob, oggi Ziggy.
0: Arrivano tutti di qua.

0: Ziggy Marley, la canzone che ti fa stare bene, torna tra un'ora. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Abbiamo ascoltato Tomorrow People. Mentre oggi 25 giugno è il Global Beatles Day. E ieri 24 giugno nel 1965 i Beatles suonavano al Vigorelli di Milano.
1: Spettacolo.
0: Si trova tutto il video su YouTube, un concerto davvero pazzesco.
2: E Peppino apriva con un DJ set sui Rolling Stones.
1: No, aspetta, ma sai che ad aprire c'era uno dei nostri, un italiano. Ah, mamma mia, adesso vado a indagare perché mi è tornata alla mente sta cosa, ad aprire il concerto dei Beatles.
0: Anche perché oggi stiamo celebrando All You Need Is Love, la canzone che fu eseguita dai Beatles proprio nella prima trasmissione in Mondo Visione da Londra, dagli Abbey Studios. La stiamo rifacendo Banda Edition con i nostri ascoltatori. All
3: you need is... Fare all'amore senza sudare.
0: Ah beh, come fa? Difficile. All you need
4: is... Holidays. Un caro saluto da Stefania, ciao!
1: Ciao ragazze. Stefania!
5: La salute, sempre buongiornissimo!
0: A te!
1: Anche
0: a
1: quella te. Mentale per ciò che riguarda noi!
2: Sì.
1: Poi?
4: Obbligo di igiene, uso di deodoranti sui mezzi, papparararà!
0: Papparararà è bellissimo!
6: Sono sul pulmino, sto guidando, all you need is un water, papparapà!
1: E vabbè, ma scendi un istante, abbi pazienza! Tu.
7: Tornare agli anni 80. Ciao banda.
0: Ciao.
1: Sì, ciao. Vuole tornare agli anni 80.
7: Un mondo migliore.
1: Hai ragione.
7: La cancellazione del palinsesto del Tortorella Challenge.
1: È vero, perché di questi tempi non fai altro che leggere gente che si lamenta di vedere il proprio programma cancellato dal palinsesto, ma te rimani.
0: È vero, tra le 8 e le 8 e un quarto, quindi tra poco qui ci sarà la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma prima abbiamo un'informissima Jenny Fagiano.
8: Sì, volevo parlare qualche curiosità sui Beatles, che è la pronuncia esatta.
0: È Beatles, sicuro.
2: A noi ci fidiamo. La pronuncia male.
8: Qual è la pronuncia esatta dei Beatles?
0: Beatles.
8: Non si dico Rolling Stones.
2: Ma no, ma non credo.
8: All'inizio si chiamavano Pooh, poi hanno cambiato. L'immagine dei Beatles che attraversano la strada la celeberrima copertina dell'album Abbey Road non è stata scattata a Londra, ma si trova a Corso Sempio.
2: Ma quando mai?
1: Non puoi dire.
8: Avrebbero dovuto attraversare lo stretto di Hormuz, pensate. Certo. Sapete che il leader del gruppo sarebbe dovuto essere Nino D'Angelo, ma poi hanno preferito John Lennon.
1: Davvero?
2: Ho i miei dubbi,
0: Hanno anche detto... Nino avrebbe avuto il suo perché.
8: Hanno detto di loro, i Gazzosa, hanno detto, erano pallosi.
0: Chi se ne
8: Beatles.
0: Frega cosa dicono i Gazzosa dei Beatles?
1: I giallisti hanno detto niente.
8: No, Gino Castaldo, massimo esperto dei Beatles, ha detto erano quattro.
2: Vabbè.
0: Lì.
8: Poi Ringo Starr non sa suonare, fa finta, in realtà è lo chef personale del principe Carlo, il re Carlo. George Harrison era doppiato da Dan Harrow.
2: Ma non è vero, certo. Ma scusi,
8: Paul McCartney è morto.
1: Ma questo cosa dici?
0: Questa è ancora in giro, tranquillo.
2: In tanti ci credono, eh.
8: Al posto suo si esibisce sempre Jessica Fletcher, che non è morta.
0: Ah,
2: complichetta.
8: Pensate, i Beatles sono dico Beatles come volete, sono stati scartati da Cecchetto, che aveva appena 5 anni.
1: Non ci credo.
8: Paul McCartney ha fatto una rissa con Claudio Lotito.
1: Ma prima o dopo che è morto, scusa?
8: Vivo. John Legend è vivo. Così fanno...
0: Non c'entra niente con i Beatles.
8: Ma infatti, pensate che Imagine, se ascoltata con volume a zero, è palesemente uguale ai cigni di Balaka.
2: Questo fa ridere.
8: E i brani che hanno convinto i Beatles a prendere nel gruppo Ringo erano Mi piacciono le sbarbine.
2: Ma no,
0: non sono bello,
8: piaccio. Poi Watch Wari Wari e Mi piace molto Katia.
1: Allora, beh, me la canterai prima o poi. Watch Wari Wari mi è sempre piaciuta.
0: Io voglio andare ancora avanti per sapere tutto sui Beatles. Ne parleremo ancora tra poco. Tortorella Challenge, ora un bel nuovo pezzo qui su R101.

0: Temper City su R101. Sono passati da qui, dagli stessi microfoni in cui si esegue il Tortorella Challenge.
1: Esatto,
0: ragazzi.
1: Sì. Piccola parentesi, prima parlavamo del fatto del concerto al Vigorelli, storico dei Beatles. Io avevo avuto questo lapsus, ho detto, ma c'era qualcuno di dei nostri importante che aveva aperto quei concerti e anche in aperto contrasto, no? Poi, tra virgolette, Peppino Di Capri.
0: Grande, apriva i Beatles.
1: Esatto,
0: apriva lui. Peppino apre Maroon 5 stasera e Peppino Di Capri
1: bravissima.
0: Apriva i Beatles.
1: Una sera, era un doppio concerto per due sere consecutive, la prima sera Peppino Di Capri, la seconda Fausto Leali, poi New Dada, eccetera eccetera.
0: Che tempi.
1: Mamma
0: pensate
1: mia.
0: Non esisteva ancora il Tortorella Challenge.
2: No.
0: E invece eccoci qua in questo 25 giugno 2026 con la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma ieri ho discusso un po' con la Vodka in Room, mi hanno raccontato un sacco di fake news sul GNP. Ho detto, cioè? Sfattiamo subito questo mirto.
2: Eccolo.
1: Oh, mamma mia,
2: è il tuo challenge.
1: Mi piace il macro tema, mi fa schifo la battuta. Sì. 331 80 90 101, tra poco, dopo la redazione, il Tortorella Challenge. Dai, yeah.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Devastante doppio terremoto in Venezuela, una raffica di scosse violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, ha messo in ginocchio il paese, provocando il crollo di centinaia di edifici. Il primo bilancio è di 32 morti e 700 feriti, dichiarato lo stato d'emergenza. Torna a tremare la terra anche nei Campi Flegrei, una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata poco dopo le 4, con epicentro a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, al momento non si segnalano danni, l'ultimo sciame sismico solo 24 ore fa. La tragedia familiare che ha sconvolto la Versilia, madre di 52 anni e figlio di 24 uccisi a fucilate dal padre 63enne. Dietro al gesto forse la mancata accettazione dell'omosessualità del figlio, il giovane aveva scritto sui social, per lui meglio morto che gay. Caldo record, oggi 17 città da bollino rosso, prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute. Ieri 5 vittime, ma è emergenza in tutta Europa, oltre 100 morti in Spagna dall'inizio dell'ondata di calore, allerta anche a Londra e in Galles. Le celebrazioni dei 250 anni degli Stati Uniti usate da Trump per fare campagna elettorale. Nel comizio di Washington il presidente americano si è rivolto alla base MAGA. Ogni giorno otteniamo una vittoria storica, il nostro destino è essere la più grande nazione mai vista sul pianeta. Mondiali di calcio, Brasile ai sedicesimi da primo del girone dopo il 3-0 sulla Scozia. Storica qualificazione del Sudafrica, vincente 1-0 sulla Corea del Sud. Flop invece della Repubblica Ceca, sconfitta 3-0 dal Messico. Avanti anche Svizzera e Canada, spera la Bosnia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 3 km di coda per traffico tra la fine della Complanare e l'innesto sulla tangenziale est di Roma. Sulla A26 verso Gravellona Toce, 2 km di coda per lavori tra Masone e Ovada. Sulla A12 verso Genova, 1 km di coda per un veicolo in avaria tra Genova Est e l'immissione sulla A7. Sulla statale 121 Catanese, corsia chiusa per lavori tra l'incrocio Mister Bianco e l'incrocio Paternò, statale 284 Occidentale Etnea. Prudenza e buon viaggio.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Qua c'è il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, e ce la state mettendo tutta anche oggi per provare a batterci e arrivare al primo gradino del podio.
1: Ma voi che guardate e ascoltate la radio anche dal canale 67 del Digitale Terrestre, non notate quando Chiara parla della sua creatura che sguardo di sfida e compiaciuto, proprio soddisfatto, orgoglioso del suo Tortorella
2: Perché
1: Challenge.
2: La pagano, se no non farebbe questo.
1: Ma Nelly non sa che pagano anche noi per starle accanto in questo momento. Allora, la sfida, la battuta più brutta del giorno. Il caso di ripeterlo, vogliamo prima sentire la sigla?
0: C'è l'intirato di brutto con la vodka ieri sera, mi ha raccontato un sacco di fake news. Gli ho detto no, sfattiamo subito questo mirto.
1: Battute di spirito nel vero senso della parola. Vi aspettiamo comunque al 331 80 90 101 per le repliche, anche per dirci a cosa comparate, quale analogia trovate tra la simpatia del challenge e altri fatti della vostra vita. E poi c'è anche chi mette insieme delle
0: sigle. Sì, è simpatico come Daniele Silvestri, quello vero, che passa da queste parti e ci rifà la sigla alternativa per il challenge. Stiamo cercando ormai da anni di sostituirla con le vostre proposte. Con Salirò, sentiamo.
3: Sparirò, sparirò tra le battute di Tortorella. Sparirò, sparirò fino a quando vedrò Militello e Palodini sparire.
1: Ma tutti?
3: Pompa.
1: Ma che colpa abbiamo noi?
0: Con Cristiano siamo già a metà strada.
1: Il desiderio è già esaudito.
0: Abbiamo i giudici di gara, sono pronti, adesso escono dal bar e ci raggiungono. Aspettiamo solo voi, gli sfidanti, al 331 80 90 101. Se riuscite, face peggio di così.

Lost Frequencies su R101 Reality, ed è questa la realtà di ogni mattina qui su R101, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del mondo tra le 8 e le 8 e un quarto.

0: grazie.
1: Allora. 10 anni che facciamo questo momento, ancora si dimentica che è la battuta più brutta del giorno.
2: Del mondo! Del mondo!
3: Del mondo in questo giorno. Mettiamola così.
2: Vabbè. Giudici di gara, chi c'è? Chi abbiamo trovato?
4: Io che so tutto, che questi qua sono venuti in X-Factor, Mara. Ribitos. Mara, sì. Maionchi. Senti, Ciccio, chiamami Maionchi.
3: Sì.
4: Allora.
2: Signora Maionchi.
4: Chiamami sono
2: Maionchi.
4: Venuti, io ho preferito a loro, Lorenzo Fragola.
1: Sui Beatles.
2: È lì Lorenzo
4: Perché
2: Fragola.
4: Ti può chiamare come uno scarafaggio? Imbecilli.
1: No, vai avanti, teniamo solo la Maionchi, direi, stamattina, che può
2: Lorenzo
1: bastare
2: Fragola.
1: Così.
4: Se hai paura,
1: può bastare
4: Ciccio,
1: così.
2: Sì, anche perché io ho già discusso ieri sera con la vodka, mi raccontava delle cose assurde, gli ho detto fermi tutti, sfattiamo questo mirto,
3: poi
2: subito.
3: Sono
1: e
3: io
1: giù a ridere.
3: Poi sono io quello che penso sempre.
4: Scusate.
3: Va bene.
4: Sapete chi c'è con me?
3: Chi?
4: Elio le storie tese.
3: Bello.
2: Dai, dai, Elio lo sai fare, Rick.
1: Sei fortissimo. Forti, proprio.
3: Dai, dai, dai. Bravo,
1: sei
3: bravo.
1: Sei forte, non me l'aspettavo.
2: Sembra un po' Adriano Celentano.
3: No, no, però c'è.
1: Non me l'aspettavo. Poi Elio.
3: Va bene.
2: Ci sono gli sfidanti di oggi del Tortorella Challenge. Cominciamo subito così.
5: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge Sonia da Pisa. Allora,
2: buongiorno.
5: Due liquori si sono innamorati tramite chat e si dovevano incontrare. E invece uno non è arrivato perché gli ha dato sambuca.
3: Bene.
2: Ciao.
3: Allora, questa la metti da parte per il tuo conterraneo, così la dirà lo spettacolo con il nostro militello da Pisa.
2: Brava,
3: abbiamo trovato la sua autrice. Poi
6: un carabiniere siciliano all'esame di storia.
2: Sì.
6: Mi parli dell'illuminismo. L'illucu.
2: L'illuminismo,
3: l'illucu. Ah, dai, l'illucu, non capivo. Oh, ora è tutto chiaro, purtroppo.
2: Chiaro?
3: Sì, purtroppo sì. Avanti.
2: Vai.
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella.
2: No.
7: È stato un punch nello stomaco.
2: Bravo.
3: Un punch nello stomaco.
2: Mara, cosa ne pensi?
4: Sono schifata.
3: Mara, te, figurati noi.
4: Ho vomitato.
3: Anche.
4: Ho vomitato dei militelli.
3: Davvero?
4: Sì, ce l'avevo qua sullo stomaco, capito?
3: Hai esagerato ieri sera.
4: Ascolta.
3: No, no, va bene, a posto. Non te
2: Poi, Elio, voglio sapere anche con il suo umorismo.
1: Cioè, diciamo, devo ancora ben capirle, però è forte.
3: Ma sai che sei? Riccardo.
1: Sì.
3: Bravo. Tra cent'anni potrai mettere uno spettacolo in piedi.
4: Sì.
3: Ya, allora, stai migliorando.
2: Ascoltate bene l'ultimo sfidante.
8: Mamma chiede a Pierino. Pierino, hai mangiato tu la torta? E Pierino, no mamma. E invece era stato lui, Stefano da Milano.
2: Stefano.
3: Stefano, abbi pazienza. Stefano, boh, non so cosa dirti.
1: Siamo all'assurdo, ragazzi.
2: Era stato lui.
3: Ti regalerei una vacanza, potessi, Stefano. Bravo. Allora, qui, chi ha vinto?
4: Chi ha vinto?
2: Dai, un golden buzzer.
3: Dai, facciamolo dire a Elio chi ha vinto, su.
4: Vai, dillo tu, che ti guardi una volta che dici
1: allora,
4: un colpo di frusta con la sopracciglia.
1: Diciamo, forti tutti, bravi tutti, ma... The winner is...
3: Grande!
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella, è stato un punch nello stomaco.
2: Bravo, anche se anonimo, oggi potrà dirlo a tutti i suoi amici.
3: Ah, si è spostata le sopracciglia di Elio, vabbè.
2: Sfidarli perché domani si potranno ritrovare qui per la sfida alla battuta più brutta del giorno.
1: Vediamo l'ora.
3: Ecco, domani voglio di nuovo anche Militello a darmi conforto, perché da solo faccio fatica a reggerlo sto
2: il
3: momento.
2: Il Tortorella Challenge chiude qua, ma non andate
4: Ascoltate.
2: Via soprattutto adesso. Sì, Mara.
1: Sì.
4: Dammi regalo.
3: No, no.

0: Buon vento!
1: Giovanotti Alfa, buon vento su R101 alle 8:17 nel Beatles Global Day. Qui su R101 c'è il Dammi il regalo.
2: Dammi il regalo!
3: R101, dammi il regalo.
4: Beh, se tanto, che regalo? Se tanto mi dà tanto, oggi il malloppo è ben fornito, giusto?
1: Ragazzi, qua lì? Abbiamo il triplo vinile limited edition dei Beatles blu. E i tre vinili all'interno sono blu.
4: No, fallo vedere, dai.
1: 1967-1970, wow, la raccolta che vi stiamo per regalare qui alla banda di R101.
4: Quindi un vinile addirittura con tre dischi, un triplo album.
1: Esatto.
4: Con la loro migliore produzione negli anni che vanno dal 67 al 1970.
1: Spettacolo. Ma non finisce qua, le sto indossando le cinque spillette dei Beatles, che in realtà sono in vendita solo a New York, Londra, Madrid e alla banda di R101.
4: Anche il triplo album è in produzione
1: limitata,
4: edizione assolutamente limitata.
1: Meraviglia, ho in mano la storia della musica, ragazzi.
4: Wow.
1: E quindi al primo che ci manderà al 331 80 90 101 un bell'urlo R101 dammi il regalo, avrà in regalo tre dischi, cinque spillette.
4: Esatto.
1: E poi potrà partecipare con noi per vincere pure i gadget di R101.
4: Manca il comodo box doccia e poi c'è tutto. Spettacolissimo. Brelle, allora chi è che dà il via?
5: Mara?
1: Mara.
4: Dai.
6: Uè, Ciccio, dammi il regalo, va?
5: Vai,
2: vai, vai, dammi il regalo!
3: La banda di R101.
7: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Smart TV Samsung Crystal HD 43 pollici a soli 329 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
1: Scaricatevi subito l'app di R101, gratuitamente ci potete ascoltare e guardare tutto il giorno, come potete fare dalla radio o dalla TV. Il canale è il 67 del digitale terrestre. Vi aspettiamo qui.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
12: Rhaenyra sta arrivando.
11: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
13: La regina ha molti draghi.
11: La lotta per il potere sta per cominciare.
12: La loro disfatta è scritta.
11: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
14: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
15: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
14: No!
15: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
16: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso.
19: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Il 25 giugno del 1967 i Beatles cantavano All You Need Is Love alla BBC Our World, il primo programma in mondovisione. Erano 400 milioni i telespettatori.
1: Nel 67 è estremamente indicativo di quale fu il successo di quell'operazione.
0: Più o meno lo stesso numero di persone che stanno provando a vincere il dammi il regalo dei Beatles.
2: R101, dammi il regalo.
3: R101, dammi il regalo.
4: R101, dammi il regalo.
5: R101, dammi il regalo.
6: In coda
7: regalo.
0: Anche un cantante metal,
1: mamma mia.
0: Wow. Ma solo uno o una è stata la più veloce, lo scopriamo subito.
8: Dammi il regalo.
0: Si porta a casa
9: R101, dammi il regalo.
0: Il triplo album in edizione limitata, la collezione 67-70 dei Beatles, i dischi blu. Rosa da Lamezia Terme, ciao Rosa.
6: Eccola.
10: Sei tu? Oh, non ti posso credere, ragazzi.
6: Credici.
10: Non ci posso credere.
6: Guarda,
10: sono non felice di più, il cuore a mille.
1: Bella, mille saranno anche gli euro che devi darci.
6: Ecco.
0: Sta gratis.
1: Allora, vi dirò di più, perché questa bellissima compilation è in due cofanetti, ciascuno contenente, esiste anche la versione in CD, ma noi regaliamo il vinile che è ancora più originale e suggestivo.
0: Sì.
1: Esiste anche in versione rossa e verrà messa in palio questo pomeriggio con i trafficanti.
0: Esatto, tutti quelli che non sono riusciti ad arrivare per primi possono riprovarci stasera con i trafficanti.
1: Se la compilation blu copre la loro produzione più importante dal 67 al 70, la compilation rossa precede quegli anni e va dal 62 al 66. Ovviamente tu mettiti comunque in fila e magari ti va di nuovo.
0: Certo. No, vabbè, adesso
10: già quello blu. Quando mi capita, ragazzi, che sono anni che cerco di mandarvi messaggi SMS di tutti i generi per vincere qualcosa, quindi
1: dai, è andata bene con un malloppo importantissimo.
0: Trafficanti in onda dalle 18 alle 20, ricordiamolo ai nostri ascoltatori.
1: Non è finita qui, perché Chiara davanti a sé ha una pulsantiera, una jingle machine, 16 tasti, 16 numeri dall'1 al 16. C'è un effetto solo, che è quello che dovrai individuare avendo a disposizione 3 tentativi, e devi trovare questo suono. In questo caso ti aggiudicherai anche le strisce pedonali fuori dagli Abbey Road Studios.
6: Ah, belle!
0: Pure tutti i gadget di R101, compresi quelli estivi, il telomare, la cassa Bluetooth, la palla per giocare in spiaggia.
1: Sempre più generosi.
0: Rosa, è la tua giornata.
10: Okay,
0: e allora vai col primo numero.
10: 14, che è la mia data di nascita, speriamo bene.
1: Dai.
0: 14 di che mese?
10: Settembre.
0: Vai.
11: Abbey Road? Allora sono a Londra negli anni 60.
6: E Beatles!
11: Ciao, Paul, George! Hey Beatles! Mi è venuto in mente adesso un pezzo per voi.
6: Certo.
12: Let it be.
6: Shake it up, baby.
12: Belle.
6: Get back. Le fa tutte.
12: Love it forever.
6: Era Boldi.
1: Allora chiariamo che non hai vinto il triplo album di Boldi.
10: Stavo cercando di capire.
1: Esatto, no, perché sennò niente. Okay. Questo giro
6: era
1: non è andata.
6: Clamoroso spasso nel tempo, è altro che Ritorno al futuro.
10: Allora, proviamo
0: il filmetti.
10: Con due.
1: Numero
0: due. Eccolo qua.
10: Ciao.

0: Oh mamma mia,
1: e Joao Piano Barigno, ah, con quello. Parole a caso, sì.
0: È uno dei, dei personaggi che portavo tastiere. Io. Certo, sì, quello che ha fatto anche i Pink Floyd.
1: Vabbè, niente, ancora uno.
2: Niente, e allora il 9.
3: Vai Rosa, il 9, giustamente il
2: proviamo.
3: Settembre hai scelto.
2: Proviamo.
3: Vai.
0: Grande.
3: Rosa, io me li gioco oggi. I tuoi numeri. Che non pensavamo di fare veramente l'unplain oggi. Tre dischi dei Beatles, le spillette in edizione limitata dei Beatles e i gadget di R101.
1: E poi
2: non avevo capito.
0: Ma arriverà un container, arriverà sì. In Calabria
3: alla Mezzia Terme.
2: Ok, grazie ragazzi.
0: A te Rosa,
2: grazie.
3: Che bello Rosa.
2: Beh, okay.
3: Avevamo organizzato chiaramente oggi la Jingle Machine tutta con dei sound legati ai Fab Four. Dai, chiudiamo con un ultimo tasto.
1: Dai, ancora un numero, via.
2: 4.
3: Numero 4.
1: Cosa c'è sotto qua?
0: Chiedi chi erano i Beatles. Però non ti abbiamo detto che con questo tasto perdevi tutto quanto.
1: Peccato. Pensa che bello.
2: Non scherzate, non lo dite neanche per scherzo.
0: Rosa, ti vogliamo bene, rimani all'ascolto di R101, grazie. Perché vedi che ti porta anche fortuna.
2: Grazie.
3: E allora chiudiamo.
2: Io vado al concerto dei Duran Duran, ma non l'ho vinto da voi però il biglietto, eh?
0: Quindi vai a scrocco nella vita di solito, è così che funziona.
3: Ci accompagniamo se vuoi. Okay.
2: Va bene,
3: chiudiamo,
2: grazie.
3: Con un ultimo urlo R101, dammi il regalo fatto live per ufficializzare la vittoria.
2: R101, dammi il regalo.
3: Tieni.

0: La noia di Angelina Mango su R101 con la banda al 331 80 90 101. State continuando a fare la versione, a creare questa versione alternativa di All You Need Is Love con i vostri bisogni. Di cosa avete veramente bisogno oggi?
1: Certo, in questo preciso momento. 331 80 90 101. All You Need
2: Is. Ragazzi, ciao, sono Yannick Sinner.
0: Abbiamo la risposta di Yannick Sinner a questa domanda.
1: Allora, Yannick, in tempi recenti, qualche ora fa, hai dichiarato, poi ha dato risalto a tutta sta notizia, il fatto che hai detto: sono molto fortunato a essere italiano con uno stile di vita molto semplice.
2: Okay. Sì, è vero, sono molto fortunato a essere italiano, lo dico da anni, da quando mangio i crauti.
1: Sì, vabbè,
0: questa roba è proprio tipica, tipicamente no? italiano, ecco.
2: I nostri hamburger sono i migliori al mondo.
3: Ma la smetta, può dire spaghetti?
2: No. Non riesco a dirlo, non riesco a dirlo. Ma mio madre, mia padre,
3: questi pronomi
2: dire, lo sapete. Essere umili è una cosa importante. Fare la fila nei grandi negozi di lusso è una cosa importante.
1: Beh, però proprio dai. Umile. No, sei l'ultimo degli spocchiosi. Ti disegnano così, ma non è vero.
2: Fate
1: dai.
2: Così che mi disegnano. Però io volevo dire anche una cosa a proposito di All You Need.
3: Sì.
2: Proviamo?
3: Sì, dai.
2: Ce l'abbiamo anche noi, vai.
3: Certo.
2: All vai, you need is spanata.
1: Panata.
3: Ah sì,
0: All you need
2: is All you Wimbledon. Ancora?
1: Sì.
2: All you need is sponsor.
3: Ancora? Ma ne hai mille.
2: First.
1: Fermati.
2: Basta così, poi gli altri si ingelosiscono. Poi gli altri si ingelosiscono, dai.
1: Vabbè, no. Senti, Alcaraz, come vi sentite ogni tanto, no? Sì.
2: Ne ho sentito parlare, sì.
3: Ma
2: sì,
3: dai!
2: Sì,
3: ma scusa.
2: Ne ho sentito parlare È un bravo ragazzo, uno che ci prova.
1: Certo.
2: Gli auguro tutto il meglio, naturalmente, di essere sempre sotto di me.
3: Certo.
2: Perché le cose che dalle persone buone si dice queste cose.
3: Certo.
2: Io sono comunque italiano, mi sento italiano, sono il figlio preferito della mia famiglia, perché.
0: Ma che cattiveria in confronti di tuo fratello.
2: Sì, vi ricordo
0: cosa
2: che prima
0: rende
2: a casa
0: orgoglioso di essere italiano.
1: La residenza monegasca. No.
2: Come? Scusa?
1: La residenza monegasca, ho detto. No.
2: Mi rende italiano vivere a Monte Carlo.
0: Certo.
2: Questo mi rende molto italiano, ma io sono una persona come tutti. Quando ho preso il jet privato per andare in Australia, sono andato in aeroporto come tutti.
3: Bravo.
2: Ci tengo a dirlo questo.
3: Meno male, mi sento un po' vicino a lui.
2: Io sono una persona umile come tutti. Quando vado all'estero accetto il fuso orario come tutte le persone
1: normali.
2: Bravo,
1: questo ti fa onore.
3: Non è facile,
1: ti fa onore.
2: Oh, quindi vi ringrazio e
3: grazie a te.
2: Ecco, vado.
0: Grazie.
3: Buon weekend.
2: Viva l'Italia, viva il tè all'italiana, viva il sushi.
0: Il tè non è proprio
3: una cosa.
0: La
2: il sushi italiano.
3: Zero.
0: Arte culinaria.
3: Non
0: ecco.
3: Ce la fa, non ce la fa.
1: Ciao Yami.
2: Ciao, arrivederci.
4: Sarebbero 10-15 anni in meno. Bacio, ciao Monica.
1: Beh, magari anche i chili per ciò riguarda me.
0: All you need is. Continuate la frase al 331 80 90 101. Ricantiamo in occasione del Global Beatles Day di questo 25 giugno 2026 All you need is love, versione banda di R101. Vi aspettiamo.

Years, Harry Styles su R101. All I Need Is, una bella canzone estiva che ci faccia stare bene. Potete rimediare voi al 331 80 90 101 proponendoci quella giusta per chiudere questa puntata della banda di R101. La canzone che ti fa stare bene è al 331 80 90 101.

0: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su R101.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
12: Jerry Calà per Seat prima.
13: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
12: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
13: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
12: Sì, Jerry.
13: Doppia libidine!
12: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
13: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
12: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
13: Libidine coi fiocchi!

0: Siete davvero in tanti con le vostre richieste musicali al 331-8090-101. Tranquilli, prima o poi arriverà la vostra canzone, il vostro momento, quella di ascoltarla in diretta su R101.
1: La canzone dell'estate che vi fa stare bene, questa è la ragione in più per arrivare al 331-8090-101.
0: Chi c'è?
2: E
0: dove
2: tu,
0: andiamo?
2: Dove vai a ballare?
0: Ah.
3: Vieni a ballare! Latina, Latina, Latina, che sta nel Lazio, invece io in Puglia.
1: Vabbè. Va bene così.
3: Va bene?
1: Sì, grazie.
4: È stato proprio bravo.
0: Coordinate partendo proprio dalla Puglia, sempre e comunque.
3: Sei arrivato, eh?
0: Ma chi ci porta a ballare vicino a Latina?
5: R101, ciao. Sono Sara, in provincia di Latina, sì. Ho 9 anni e mi piacerebbe molto ascoltare Freed from Desire, è la mia canzone preferita.
1: Bene, ci fa gran piacere.
0: My love has got no money, he's got his strong beliefs.
1: Era Pioli's on fire, giusto? Era questa.
0: Poi è stata travisata in mille modi. Ecco l'originale!

0: sì.
1: E balla così dal 1996, ragazzi, con Gala, Freed from Desire. Ciao Reggi!
0: Ciao amore!
1: Beh sì, erano gli anni.
2: A me piace quando ride, però
1: in cui la tua Killing Me Softly arrivava in cima a tutte le classifiche. Reggi, ti adoriamo.
0: Quando stavo con Robert De Niro.
2: È vero che stavi con Robert De Niro.
1: Sì, la gente faceva la fila fuori dai tuoi concerti da sei mesi prima.
0: Allora, l'ho lasciata da Sean Penn.
2: No, perché
0: si provava con me, Tom Cruise.
2: Ne avevamo già accennato ieri e sembrava che si mettessimo a divulgare fake news.
1: E invece
2: no, perché a Tor Vergata il 4 di luglio, ultimo in mega uper ultra concerto chiamato Raduno degli Ultimi, previste 250.000 persone.
1: Per il cantante ultimo.
2: Esatto. Allora, ieri abbiamo detto che c'è qualcuno che si era già messo con la tenda.
1: Sì. Non ci credevate.
2: E invece no, al punto tale che adesso addirittura l'organizzazione si muove, perché
1: lui stesso, il cantante, ha detto
2: sì,
1: attenzione.
2: Sì, l'artista sta facendo delle prove, quindi con la scusa di questo molti dicono magari lo riesco a incrociare mentre va e viene, lo fermo, una foto, un autografo. C'è veramente gente che ha piantato la tenda con questo anticipo per non perdere poi la possibilità di accedere alle prime file e di buttarsi sotto.
1: Immaginate,
2: il palco, hai capito?
1: Tenda sotto, tensio struttura in mezzo a un campo.
3: Fresco, devo dire, ventilato. Fresco.
2: Punte di 40 gradi e l'organizzazione giustamente non vuole avere di qua sulla coscienza.
3: Certo.
2: E quindi va a dire, ma siete sicuri? È proprio il caso?
1: Mancano quanti? 5? 9 giorni,
2: ragazzi.
1: 9
2: giorni sono lì, hai capito?
1: Vabbè, invece c'erano 400 milioni di telespettatori quando i Beatles si esibirono 59 anni fa in Mondovisione per la prima volta con la canzone All You Need Is Love. L'abbiamo rifatta con i nostri ascoltatori oggi. Tanti temi toccati, perché di cosa avete veramente bisogno oggi? Sentiamo!
4: All you need is peace, che sono nervous.
2: All you need is
1: peace.
3: Ah, pace, perché è nervoso.
2: Ah, certo, peace, love, certo. Peace. Peace and love.
1: Peace and love. Yes.
2: Okay. All you
5: need is... Stay beef, everyone. Detto volgarmente, state manzi tutti quanti, perché c'è bisogno di tranquillità in giro.
2: Bravo, ma anche perché poi era questo il senso primario, no? Un messaggio d'amore universale che si è perso un po' di vista insieme alla pace.
1: Stay beef and love.
2: Esatto, beef.
6: All I need is $1 million per mandare tutti a quel paese.
1: Ha unito la brancale con i Beatles.
7: All I need is
1: sold.
7: All you need is sold.
2: Ancora. La banale.
7: All you need is
1: sold.
7: Sold. Dammi 100 euro.
3: 100 euro? Ah, vabbè, si accontenta.
2: Oh ragazzi, più si scende. Quella è partita da 1 milione. Siamo già a 100 euro dopo un solo messaggio.
1: 1000 lire al mese.
2: Troppo pagate voi.
7: All you need is
8: settembre. Maglioncino, copertina, libero. Fai anche ottobre. E viva
1: la team inverno, mi sa.
2: Sì, perché c'è anche chi l'estate non la sopporta proprio, vanno rispettati anche loro. Poi
9: all you need is al lavoro vicino casa e non più a un'ora da andare di traffico, e un'ora e un quarto e un'ora e mezza il venerdì per ritornare sempre col traffico tutto oro duro.
1: Tema che è tornato spesso oggi, però così puoi ascoltare la banda di R101, dai, c'è all il lato positivo.
10: All I need is Fernando Froce.
2: Davvero?
1: Ce l'abbiamo? È già qua?
11: Certo.
2: Fernando,
11: via.
2: Pensa che questo amico è davanti a casa tua da 9 giorni con la tenda per poterti incontrare.
1: Tra poco arriva Proce con tutta la sua ganga del Procediamo e chiudiamo così.
7: All you need is
12: every morning is the banda. Bello, certo, uno.
1: E ci trovate qua tutte le mattine dalle 7 alle 9 in diretta su R101. La banda di R101.

0: ¿Quién es?
1: Mucha. Ah, me gusta ser la abuela que...
2: Te gusta.
1: Porque hoy desperté la sigla.
2: ¡Bravo! ¡Qué viva! Esto es solo sigla, bravo.
0: La voce quella che avete sentito è una delle tante del nostro Leonardo Fiaschi.
1: Me gusta la Chiara.
0: Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Ciao.
0: E Cristiano Militello che tornerà domani dalle 7 alle 9 qui la banda. Riccardo Russo dalle 5 del mattino.
2: A domani.
0: Con Giuseppe Milano, regia, ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. E tutti voi siete stati meravigliosi.
2: Ciao.
0: All you need is R101. State con noi.

0: RTL 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Almeno 32 morti e 700 feriti in Venezuela, colpito dal più violento terremoto degli ultimi 126 anni. Raffica di scosse violentissime, la più forte di magnitudo 7.5. Il bilancio è destinato ad aggravarsi, verifiche della Farnesina sugli italiani. Terremoto stanotte anche nei Campi Flegrei, dove poco dopo le 4 è stata registrata una scossa di magnitudo 3.6. L'epicentro ha una profondità di 4 km vicino a Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito nitidamente anche a Napoli. Al momento non si segnalano danni. Polemica sulla frase del segretario generale della NATO Rutte sui jet americani decollati dalle basi italiane per sostenere la guerra in Iran. Si è trattato solo di voli logistici, precisa Crosetto, ma le opposizioni attaccano e chiedono a Meloni di riferire in Parlamento. La strage familiare di ieri a Camaiore, un 63enne ha ucciso con un fucile la moglie di 52 anni e il figlio di 24. L'uomo non avrebbe accettato l'omosessualità del giovane, che sui social aveva scritto «per lui meglio morto che gay». E aveva detto agli amici di voler cambiare sesso. Allarme in tutta Europa per il caldo da record, oltre 100 vittime in Spagna dall'inizio dell'ondata di calore. In Francia 42 persone morte annegate mentre cercavano refrigerio. Emergenza anche a Londra e in Galles. In Italia oggi 17 città da bollino rosso. Mondiali di calcio, Brasile ai 16esimi da primo del girone dopo il 3-0 sulla Scozia. Storica qualificazione del Sudafrica, vincente 1-0 sulla Corea del Sud. Flop invece della Repubblica Ceca. Avanti anche Messico, Svizzera e Canada. Spera la Bosnia tra le migliori terze. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione su strade e autostrade, sull'A24 verso la tangenziale est di Roma, un chilometro di coda per traffico tra via Fiorentini e l'innesto sulla tangenziale est di Roma, sulla A1 verso Napoli, un chilometro di coda per incidente fra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia, verso Milano 4 chilometri di coda per un veicolo in avaria tra Incisa Reggello e Firenze Sud, sulla statale 33 del Sempione, incolonnamenti per lavori di manutenzione tra l'incrocio Gravellona Toce A26 e l'incrocio Villa Dossola. Prudenza e buon viaggio.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: sveglia, dai.
1: Però
0: che
1: Fernando, sei sempre in ritardo, mannaggia.
2: Fernando, al prossimo ritardo, lettera di richiamo.
3: Volete smettere, per favore?
4: Eccoli là. Attenzione, il pollo è nel forno.
5: Proce, i gatti

0: Attenzione, attenzione, il pollo è nel forno. Ripeto, il pollo è nel forno. Ciao Babbolotti.
1: Buongiorno.
0: Babbolotti. È giovedì, Babbolotti, ed è arrivata la giornata più calda di questa ondata soffocante. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
0: Che bella conciatura la mia cantante, sembra, wow, sembra che sia è la Coppa del Mondo, sembra la Coppa del Mondo perché ormai siete lanciati voi del Brasile.
2: Sì,
0: ormai,
2: eh? Vai Brasile!
0: La Coppa del Nonno. Dai, dai una botta al Brasile, dai, saluta ai portoghesi, dai, stamattina, priorità, dai, dai.
2: Bom dia Brasil! Parabéns, seleção brasileira! Vini Júnior, Vini Júnior, Neymar, Matheus Cunha!
0: Viene giugno?
1: Siamo già a giugno.
3: Siamo già a giugno.
0: È già a giugno.
2: Vini Giugno è un calciatore, attaccante dei Brasile.
1: Ah, ecco.
0: Buongiorno caporedattore. Buongiorno,
3: buongiorno, buongiorno Fernando, buongiorno. Ti devo correggere perché non è la giornata più calda oggi. Ci aspettano giornate ancora più calde nel weekend.
2: No, no.
0: E allora va in contraddizione perché tu hai parlato ieri, ne ho testimonianza.
3: Certo, ma le previsioni meteo cambiano di giorno in giorno. Adesso
0: e quindi?
3: Il picco del caldo sarà nel weekend e dobbiamo segnarci come data il 1 luglio. Sarà la rottura di questo grande caldo e arriveranno dei temporali.
1: La rottura di questo grande altro.
0: La rottura di questo grande caldo. Adesso i problemi si stanno iniziando a vedere. Problemi, insomma, però un pochino di fastidio, blackout, tantissimi blackout, perché ci sono tantissimi condizionatori accesi. Di là funziona tutto a Milano? Piccoli selvaggi.
3: Non proprio.
0: Ancora? Porca miseria. Va bene, buongiorno dal Tacco d'Italia, buongiorno dal Salento, degli studi salentuosi di R101. Giovedì mattina apriamo la borsa. Va al Duccio, dai.
3: Borsa,
0: dai, fammi un regalo.
3: Più 0,17 questa mattina, sostanzialmente piatta.
0: Sei avaro, avaro. Dammi il regalo, tutti matti per i regali, per i teli, per tutte le cose nuove di R101. Allora, cominciamo la puntata. Buongiorno Marcello Zora, che dirige l'orchestra. Chi lavora in TV?
1: Baffile,
2: Baffile.
0: Paffile, paffile, buongiorno, buon lavoro. Allora, la notizia brutta di questo terremoto in Venezuela sta occupando tutti gli spazi di tutte le testate, insomma, di stamattina. Vittime, scala Mercalli 7.5, anche in Italia, no? I Campi Flegrei di nuovo?
3: Sì, nella notte anche i Campi Flegrei, una scossa la più intensa, 3.6, però la scossa in Venezuela è stata veramente devastante. Le immagini che arrivano da quel paese sono terribili, decine di edifici crollati, si scava tra le macerie e un bilancio di una trentina di vittime al momento, ma purtroppo destinato ad aggravarsi.
0: Le immagini che hanno colpito di più sono quelle dell'aeroporto di Caracas, la gente tutta in panico, regina, scappava, faceva una situazione veramente bruttina, anzi non bruttina, orribile. Ne teniamo sotto controllo questo e tutto quello che gravita attorno alla nostra unica e ripetibile esistenza grazie a questa brava persona che è Aldo Preda, perché ormai è indicato come una brava persona. Anche oggi sarà prodigo di consigli per gestire questa calura, ma anche consigli di economia e domestica fino al cucito oggi.
3: E all'uncinetto.
0: Non dovevamo fare i balli di gruppo.
2: E infatti
0: noi lanciamo le cose ma non si fanno, no?
3: Fa
0: al rientro balli di gruppo, facciamo i balli di gruppo.
2: Okay.
0: Intanto il nuovo codice per oggi è questo. Sabrina è arrivata?
1: Sì, c'è. Presente.
0: Ah, ciao, ciao amore, ciao. Vai, codice
4: 331 80 90 101.
5: Anche d'estate noi

0: Ciao Fernando, procediamo!
1: Fernando, dammi il regalo, il telo! Che sono senza soldi.
2: Buongiorno Fernando, Simona la vostra inviata da Bollate. Ieri pomeriggio ore 14.36 stacco della corrente. Nella mia zona si è riattivata alle 2:15 di notte, quindi ben 11 ore senza luce, ma in alcune zone di Bollate è ancora mancante.
3: Grazie per la tua testimonianza, sono tanti in Italia, un pochino delle segnalazioni, cioè un pochino, tante, le segnalazioni di blackout per via di, questo, di questa calura. Questo è uno dei primi problemi che si sono palesati, no Aldo?
4: Ormai, sì, dopo blackout, dici... ma anche distacchi programmati di corrente per evitare problemi maggiori e quindi interruzioni volontarie.
3: E allora, Regina, se lei deve tenere il condizionatore acceso, stacchi tutte le altre cose, va a lume di candela, capito? Torneremo alle candele.
5: Okay.
3: Cioè bisogna bilanciare il consumo, capito? Saperlo gestire. Allora, cosa vogliamo fare di questa puntata, di questo gran varietà? Intanto salutiamo i nuovi clienti. E allora, raccontiamo un po' cosa di particolare il format che rompe la nicchia. Chi se ne occupa? Dai, Velletri, voglio sentire Velletri. Dai uno spaccato del nostro varietà.
5: Grazie mille, perché nonostante io stia senza voce, tu vuoi proprio agevolarmi l'esistenza. Comunque, buongiorno a tutti. Oggi avrete sul menù delle ricerche di Aldo Preda, consigli di Aldo Preda, informazioni di Aldo Preda.
3: Tutto Aldo Preda fa.
5: Beh, oggi sì.
3: E allora, questo... Quindi oggi il gran varietà polarizza la propria attenzione sul giornalista, non
5: Aldo
3: sulla
5: Preda.
3: Cantante o sulla soubrette.
5: No, per gli, la soubrette gli interventi cosa fa? Eccezionali, quelli di lusso e di gran pregio, c'è Regina Saraiva.
6: Grazie, amore.
5: Con un'esterna, con riprese a cura di Sabrina Bambi.
6: Grande Sabri.
5: Live a tema, special edition anniversario di cantanti che furono... o che sono a cura di Regina Saraiva.
3: Secondo me se ne sono già andati i nuovi. Stai dicendo le cose fondamentali. La gente è qui perché vuol capire se è in grado di affrontare la giornata. E adesso vi lancio solo la sigla del cos'è.
5: Quella è testa d'ingresso.
3: Eh,

0: Basta la sigla, basta la sigla. Andiamo che tardi. Andiamo a fare. Non abbiamo tempo. Adesso basta la sigla.
1: Un programma di sigle.

0: Procediamo.
1: Posso staccare la corrente dappertutto, stacca. Ma non staccherò mai. Procediamo.
2: Bravo. Blackout dappertutto. Pensa se facessimo tutte le macchine elettriche. Penso che il primo giorno d'estate si blocca tutta l'Italia.
3: Dai, facciamo tutto col telefono, affidiamoci al telefono dall'app, scaricate, guardate, fate, interagite, fate quello che vi pare. Ora Bravo. È già arrivata la notizia che non mi aspettavo così presto, però grazie per la fiducia, dicono che pare sarà una puntata
0: da urlo!
3: E allora, mettiamo mano alla musica. Oggi robe belle sia per il live, sia per la canzone che ti fa stare bene. Il live con questo caldo va fatto? Andiamo contro l'ordinanza del sindaco? Che ha vietato di cantare fuori la mattina, Aldo, che facciamo?
4: Beh, potremmo tentare, poi vediamo come va.
3: Dai, tentiamo, dai, trasgrediamo, chi se ne frega il sindaco adesso. Ma non sto scherzando.
0: No, dai.
3: Allora, signora, fa un omaggio a Michael Jackson, anniversario della scomparsa. Roba grossa stamattina.
5: Procediamo!
6: Procediamo, le canzoni più belle ce le fate sentire e vedere.
7: In televisione è su

0: sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: ma anche sui social. Ale, procediamo!
1: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
14: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
15: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
14: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
18: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: favore, perché Regina non c'è. Ah, eccola là. Ha avuto un malore. Coro, dai. Biagione, che bella Bambolotti, che bella carezza che vi abbiamo fatto a quest'ora.
1: Fernando, buongiorno a tutti, mi raccomando, oggi una bella puntata rovente. E hai notato che le tue collaboratrici sono coordinatissime anche con l'acconciatura?
2: Sì. Canzoni, serenata d'amore per tutti. Procediamo. R101, canale 67.
3: Questa è una dichiarazione, grazie.
0: Cazzoni, tanto i cazzoni anche stamattina. Allora, grazie per essere i nostri 9:30, 2:30 per chi ci ascolta in replica. Allora, mettiamo in ordine un po' di cosettine. Allora, in Italia tutto a posto? C'è qualche cosa da riferire, Aldo?
4: No, tutto sotto controllo.
0: Oggi c'è una giornata, una città in più con il bollino rosso. Ieri erano 16, oggi 17. Quale abbiamo aggiunto?
4: Questo è un bel esercizio stilistico. Dobbiamo andare a confrontare.
0: Lo sa Regina. Quale città è stata aggiunta, Regina?
5: Oh, amici miei, rosso. Ahimè, non vorrei mai dare questa notizia. Ma c'è un'altra città che è stata aggiunta.
3: E qual è?
4: Quale? Non lo sappiamo.
5: Però lo vi diremo tra un po'. Aspettate lì, eh?
3: Lo vi diremo a
5: lo
3: metà.
5: Vi diremo. Lo vi diremo.
3: Lo diremo. Lo vedremo.
0: Basta, va bene. Allora, live oggi, anniversario della scomparsa di Michael Jackson. Michael Jackson non ha una hit estiva, le sue sono hit, no?
3: Per tutto l'anno.
0: Esatto. Allora, qual è nelle sue corde? Uno da fare dal vivo ha fatto bene, stiamo parlando di Michael Jackson.
5: Certo.
0: Quale vorrebbe fare?
5: Io vorrei fare pezzo dei Jackson 5, si chiama Blaming to the Boogie.
3: Ma non sono morti tutti i fratelli, è morto solo lui.
5: Lo so, però
0: no, una roba più pop.
5: Allora,
0: dai, una roba più pop, più conosciuta, dai.
5: Allora, Don't Stop to Get Enough, tutto a posto.
4: Guagliò tutto a posto.
5: Sì, sì.
0: Un thriller che già saresti avvantaggiata perché la risata è tua.
5: Va bene, dai.
0: No, un thriller.
5: No,
0: dai.
5: Facciamo thriller, dai, ha ragione lei.
0: Ragazzi, non è che perdiamo un quarto d'ora per questa canzone, tanto sappiamo come andrà a finire, che sbaglierà tutto, magari scivola, cade, si rompe il femore.
5: No.
0: E dal femore, sai, abbiamo già fatto, dai, non la facciamo.
5: Dai.
3: Non famo niente oggi, vabbè.
4: Ma queste cose non possiamo deciderle fuori onda.
0: Smooth perché
3: criminal.
0: Tutto si decide alla luce del sole con gli ascoltatori. Oh, ed è passato mezz'ora, non abbiamo fatto un caso. Stamattina, riunioni in onda.
3: Bella impressione.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: è semplice. Esatto, esatto, questa è la canzone Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pere-pe dei Colors con la signora Brancale. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Avete scelto una bella canzone per l'appuntamento con la ruota della musica, per la canzone di Passare Bene. Oggi non si scherza. Fino a mo' abbiamo fatto un po' aria fritta perché le ragazze sono un po' così scordiate, ma da adesso andrà peggio. Come facciamo? Brainstorming, riunioni in diretta. Dai, arriva la canzone che ti fa stare bene, una bomba. 331 80 90 101.
2: Anche sull'ambulanza ci ascolta R101
3: con una protesi alla caviglia, e anch'io ascolto R101
2: e i pazienti.

0: Giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più capovoce.
1: Voilà! Siamo noi di Procediamo, da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del digitale terrestre. Ale!
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tuo a 499€, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
7: Rhaenyra sta arrivando.
6: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
8: La regina ha molti draghi.
6: La lotta per il potere sta per cominciare.
7: La loro disfatta è scritta.
6: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
9: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a €150 di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a €2,49 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: La spesa intelligente!
13: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
14: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
16: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.

0: Sì, Brasil!
1: Ma visto che dicono che la squadra più in forma, qualora dovesse vincere, la comunità brasiliana ha già organizzato qualcosa?
2: Eh sì, caro, stiamo tutti lì in ansia. Vedrai, Milano si trasformerà.
3: Ma tu fai qualcosa?
2: Io vado nei ristoranti brasiliani, canterò per il mio popolo.
4: Si mangia in onore della vittoria.
1: Ecco, un bel churrasco. La comunità brasiliana va al ristorante a mangiare. Tra l'altro, parlando di questo Vinicius, si chiama questo calciatore.
2: Vinicius Junior, 25 primavera, vai!
1: Ah, sa tutto, lo vedi? Sul Brasile sa tutto. Dov'è la ruota? Dove sta la ruota? La ruota! Allora, ragazzi, oggi ho voglia veramente di sentire cose belle, ricercate, sai, cose che ti stravolgono, no, Aldo? Che ti fanno svoltare la giornata. Vediamo. Ah, non è il caso, non è sto caso, no, sto scherzando. Ce ne sono. Ne abbiamo individuate 7 tra tantissime segnalazioni al 331-8090-101, 7 perché sono 7 i colori della ruota.
5: Canzone verde.
6: Ciao, sono Manu e la canzone che mi fa stare bene è Reckless degli Africa Bambaataa.
7: Canzone Bambaataa. Viola.
8: Ciao, sono Franci da Foggia. Per la canzone che vi fa stare bene oggi vorrei ascoltare People from Ibiza di Cindy Morton. Ciao.
7: Canzone blu.
9: Ciao Fernandone, ciao a tutti. La canzone che mi farebbe stare bene è Rhythm is Gonna Get You di Gloria Stefan.
10: Canzone azzurra.
11: C'è imparagonabile la canzone che mi farebbe stare bene del grandissimo Michael è Liberian Girl. Ciao ciao.
7: Canzone rossa.
12: Buongiorno R101, la canzone estiva che mi fa star bene Cruel Summer, Bananarama. Ciao.
13: Canzone fucsia.
14: Buongiorno Fernando, sono Alessandro da Lecco. Ciao ragazzi. Buongiorno. Oggi vi faccio star bene, vi propongo il grande Elvis con A Little Less Conversation, quella remixata, colonna sonora anche di Ocean's Eleven. Ciao.
7: Canzone gialla.
15: Buongiorno R101, sono Annarita da Napoli e la canzone che mi farebbe stare bene con questo caldo infernale è Voyage Voyage dei Desireless. Buona giornata.
1: No vabbè, da Africa Bambaataa, Pippo from Ibiza, fino a Liberian Girl di Michael Jackson. Ecco, io quella vorrei. Una cutangapia, così ci togliamo il live di Michael Jackson e già raddrizziamo la puntata. Prego, gira, bella, gira. Ma anche Elvis, no?
4: Viola.
7: Canzone viola.
8: Ciao, sono Franci da Foggia. Per la canzone che vi fa stare bene oggi vorrei ascoltare People from Ibiza di Cindy Morton. Ciao.
4: È ancora
1: Cindy
4: vivo
1: Morton
4: comunque.
1: People from Ibiza è ancora vivo e lo gestisce Leonardi. Saluta Alberto, l'ho sentito.
2: Ciao,
1: ieri ascolta ogni puntata, sa tutto di tutto. Un abbraccio Alberto. People from Ibiza, la canzone che ti fa stare bene.

0: Leonardo, ti ricordi quando dal giovincello hai visto a fare gli after? E poi come si cambia, come ci si riduce. Allora, Sandy Martin era la canzone di Passare Bene, scelta dalla sorte, non ci abbiamo messo mano noi, c'erano tantissime altre belle. La prossima ora sarà invece quella dedicata all'amore. Ieri, non so se avete ascoltato l'appuntamento con la canzone di Passare Bene dedicata all'amore, laddove si dà spazio a tirar fuori dal vostro cuore, insomma, considerazioni belle, gioiose, ma anche venate, insomma, di qualche sofferenza. Stiamo scoprendo delle storie veramente toccanti, è un momento proprio molto molto reale. E allora, se stamattina siete animati da qualche pensiero gentile, bello, d'amore, scegliete una canzone d'amore e aggiungetevi una bella dedica e mandate un vocale ora a questo numero
1: 331 80 90 101.
2: Bella, bella, era questa la canzone che ti fa star bene. La prossima tra un'ora al 331 80 90 101.

0: taste.
1: Enjoy the music.
2: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
3: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Enrico.
1: Ma altri pezzi di Simply Morton ne abbiamo?
2: Li stiamo cercando. Me possino caricare. Allora, alle 10, questa è 101 in radio e televisione, collegati da Milano e dal Salento, dal Tacco dell'Italia, a unire anche stamattina gli uni con gli altri e gli altri
3: con gli uni.
2: Aldo, cioè, è capitato.
4: Certo.
2: Aldo, volevo prima di darti la parola, visto che abbiamo citato Michael Jackson, tra un po' la signora canterà dal vivo una canzone a lui dedicata, perché oggi ricorre l'anniversario della scomparsa, e questa giornata è presa come spunto per mandare messaggi. Ci sarà un flash mob, no, Belletri, stasera mi pare, 11:30, mi scrivono questi ragazzi di questa associazione che è vitiligine anche su Instagram, perché pare
5: che oggi è la giornata mondiale della vitiligine, per sensibilizzare verso questa malattia di cui soffriva anche, esatto, Michael Jackson.
2: Non
5: quindi
2: era
5: oggi...
2: uno sbiancamento, una roba estetica, dicono questi, ma era un problema che aveva, per cui
5: e quindi era ricorso a questi interventi per uniformare il colore della sua pelle.
2: Va bene, e quindi ci sarà
5: stasera
2: un flash mob
5: alle 23:26 ore italiane, tutto il mondo trasmetterà sulle radio, tutti insomma i partner che sostengono questa iniziativa, Heal the World, che è un brano celeberrimo di Michael.
2: E sarà un modo per mandare dei messaggi contro le malattie in generale, insomma è un'abitudine per ricordare questo straordinario artista, forse il più grande della storia,
5: il più grande,
2: si può dire, non
5: è
2: lo
5: vero.
2: E quindi è una cosa carina questa cosa. Salutiamo sti ragazzi che ci hanno comunicato questa iniziativa. Aldo, abbiamo aperto stamattina la puntata facendo riferimento al disastro in Venezuela, la situazione.
4: Il bilancio provvisorio di questo terremoto magnitudo 7.5 che la scorsa notte ha colpito il Venezuela è di una trentina di vittime e 700 feriti. Questo bilancio però non comprende ancora le vittime dello stato di La Guaira, che è indicato come l'area più colpita, dove decine di edifici sono crollati. Il sisma ha provocato interruzioni dei servizi pubblici, blackout, sospensioni dei trasporti e danni pesanti alle infrastrutture. In gran parte di Caracas, la capitale del Venezuela, manca ancora la corrente elettrica. L'aeroporto internazionale Simón Bolívar, che serve la capitale, è stato chiuso dopo aver subito gravi danni. Al momento non risultano vittime italiane, questo lo ha confermato il ministro degli esteri Antonio Tajani. Gli italiani registrati con il sistema Viaggiare Sicuri sono stati tutti contattati e stanno bene, però con numeri così alti di potenziali vittime, ha aggiunto Tajani, non possiamo escludere alcuna ipotesi. Le autorità venezuelane hanno assicurato che l'Italia verrà informata in tempo reale su eventuali problemi per i nostri connazionali. La nostra ambasciata sta accogliendo alcune famiglie italiane che hanno la casa distrutta ed è stata danneggiata anche la stessa ambasciata italiana a Caracas. Questo è quello che sappiamo al momento.
2: Sì, stanno diffondendo delle immagini in rete da dove si vede proprio scavare nelle macerie. È una situazione, insomma, piuttosto disastrosa. Immagino non vogliate salutare cantando, no?
6: Un'occasione, no, per... meglio di no, dai.
2: Figurati, no, perché non ci avete voglia. Grazie Aldo, dopo.
7: Procediamo!
8: Anche sul canale 67 del Digitale.

0: Dicevo prima nel messaggio che ho scritto, mi dispiace per la pronuncia del cantante della canzone che mi fa stare bene, ma purtroppo guidavo e sinceramente ho parlato in giorgianese. Mi dispiace delle risatine, ma purtroppo capita che uno sbaglia a parlare. Grazie lo stesso.
1: Ma goditi il momento.
2: Non ti devi scusare, bambolotta. Qui sbagliamo tutti a parlare. Comunque, sei di casa, tranquilla. Mi hanno detto che sono molto confidenziale stamattina. Vi risulta, piccola?
3: Sì, sei
2: proprio
3: bambolotto oggi.
2: Ah, sono bambolotto. E se urlo, urlo. E se sono confidenziale, sono confidenziale. Non c'è, noi cambiamo, è vero, siamo volubili, regina.
1: Molto
2: non siamo
1: volubili.
2: Inchiabardati ad una roba. Oggi è una giornata così, un pochino bambolotta. Poi sai, c'è una che continua a mandarmi delle foto nuda. Non credo peraltro. Che è il bot?
1: Quei sistemi bot automatizzati per farti cadere in tranelli, dove tu clicchi e poi ti succhiano malconto.
2: No, la conosco questa, bella, anzi ti sta ascoltando perché dice, vabbè, dice ti sono indifferente. No, non sono, mi racconti che cavolo di me, non sono una di OnlyFans e nemmeno una che lo fa di lavoro. Sono fatte apposta per te, bambolotto. Secondo te?
1: Cioè,
2: secondo
1: foto
2: me,
1: esclusive.
3: E poi, secondo me è la polizia postale che ti sta attirando.
2: Adesso le mando a Paffi e ve le faccio vedere sul canale 66.
1: No, anche no.
2: E poi aspetta, dice dai che oggi ti ascolto, ti seguo in tutta la diretta. Quindi salutatela, questa delle foto nude.
1: Ciao, bella. Foto nude.
4: Ciao.
2: A te ne manda qualcuna, regina?
4: Qualcuno? No, a me no.
2: A parte che poi... A me no. Sentite, non perdiamo tempo. Perché voglio fare...
5: le foto nude perché fa caldo.
2: Appunto, l'ho detto, solo perché fa caldo. Adesso ho una cosa esagerata. Il cos'è di Regina Saraiva è insoluto, il test psicattitudinale lo teniamo lì in freezer, ma perché ora andiamo in Francia, arriva un cos'è.

0: testicolo il testo psicoattitudinale, attenzione, è quello fatto seriamente, scientificamente, non perché quello di Regina non sia attendibile, è un'altra storia, un'altra natura.
1: Allora, per questo test, Fernando, ti farà molto piacere sapere che ci siamo rifatti alla grande tradizione degli chansonnier francesi, Jacques Brel, Georges Brassens e Charles Aznavour, e quindi ci siamo ispirati a loro per
0: quell'altro
1: registrare.
0: Che era Martin,
2: Jacques Martin.
0: Allora attenzione, non è il cos'è originale, questa è una costola del cos'è e chi è indicazioni cantate per individuare il personaggio. Il mood quindi è français, mes amis, on y va, allez.

0: Dragone.
1: No, vabbè, ma chi è? Chi è? Non lo so, fammi pensare un attimo. Allora, c'è degli amici che si chiamano Tony e Lorenzo. Tony H e Suraci. Allora, Tony e Lorenzo, poi il panettone. Me lo ridica, per favore, senza musica, che è più comprensibile. Bella comunque, complimenti.
2: Tra i fiori sul pendio ho cercato il mondo mio. Sulla neve bianca crepi l'avarizia, Tony e Lorenzo, che bella amicizia. Oggi è finito il panettone, se ci penso mi viene il magone.
3: Adriano Celentano?
2: No.
1: Stavo dicendo, l'hai messa giù pesante perché...
4: Ce l'ho. E Sarkozy?
2: Sarkozy. No,
1: dai, aspetta, fammici pensare. Sulla neve, cosa che dicevi? Crepi l'avarizia. Cosa vuol dire sulla neve? Sulla
4: Christian De Sica.
5: No.
1: Te l'ho azzeccata?
5: No, vabbè.
1: Ma siete dei geni.
2: Ma non è possibile.
1: O c'è una talpa. Cioè, io non avevo ancora capito le domande. Cioè, le indicazioni. No, vabbè,
2: brava, la nostra imparagonabile.
1: Ma che brava, c'è qualcuno.
5: Spieghiamolo.
2: Ho anch'io questo sospetto che ci sia qualche infiltrato.
1: Comunque, come ha fatto ad arrivarci? Io non lo so. Chi sono Tony e Lorenzo, innanzitutto?
2: Tony e Lorenzo sono due protagonisti dei film Vacanze di Natale, interpretati da Christian De Sica e Massimo Boldi, sulla neve dei Vacanze di Natale, crepi l'avarizia, perché insomma si faceva sfoggia di un certo lusso.
5: Sì.
2: Tra i fiori del Festival di Sanremo, sul pendio di Sanremo, ho cercato il mondo mio, perché Christian De Sica, forse non tutti lo sanno, ha debuttato come cantante al Festival di Sanremo con la canzone Mondo Mio. Oggi è finito il panettone, perché i cine panettone non se ne fanno più, se ci penso mi viene il magone.
1: Beh, sì, forse con panettone qualcosina, madonna, però guarda,
5: Bravissima. Non
1: me lo sarei mai aspettato. Fulminato, meno male che ci sono quelli di
4: io mi chiamo Lara e mi è venuto Lara, in mente brava. Quando avete detto del panettone. Ciao ragazzi.
5: Bravissima Lara.
1: Brava Lara, andiamo che è tardi.
6: Procediamo.

0: Ragazzi, avevo indovinato anch'io Alessandra D'Alanzo, ma era facilissima questa.
1: Ma che era facilissimo, ciao, è che siete esagerati, siete insuperabili, siete imparagonabili, sì. Quando io lo dico, se questo test è psicattitudinale avessero fatto su un'altra radio, adesso faccio nomi, Aldo, cioè manco a Natale, cioè il livello è completamente diverso, certo per voi è facile, bravi, adesso andiamo verso il live. Allora, c'è stata una convergenza su una canzone di tantissimi di voi che hanno segnalato per il live di Regina Saraiva, l'omaggio a Michael Jackson, e canterà Don't Stop Till You Get Enough, tutta a posto, tra un po' dal vivo. Se siete nei paraggi del centro di Milano, venite in piazza Largo Stati Uniti d'America. Tra poco.
2: Dalle 9 a mezzogiorno su R101, dal lunedì al venerdì c'è Procediamo.
3: Procediamo!

0: Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra. Navigazione intelligente a soli 449 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
1: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
2: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: 88 sa di felicità.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi e ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Ravazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
9: Jerry Calà per Seat, prima...
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
11: R101 Meteo.
12: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Aumento delle nuvole sulle zone montuose e in parte anche nei settori occidentali del paese. Sviluppo di isolati rovesci e temporali su Alpi, zone interne appenniniche del centro-sud e delle isole, insistenti alla sera sulle Alpi centrali e in estensione verso la pianura lombarda. Temperature senza grosse variazioni, ancora ben oltre la media. Massime particolarmente elevate nelle zone interne, con valori fino ai 34-38 gradi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Giovedì mattina alle 10:30 con Procediamo su R101 in radio e in televisione sul 67, a pochi secondi da un momento importante della puntata di oggi, perché ci prepariamo per il live. Siete ancora lì? Ragazzi, ciao. Ma io mi immaginavo già fuori a provare la performance live. Dai, andate fuori, oh, fuori. Yeah. Tanto io vado fuori, dai, ma troppa padronanza, capisci? Io sarei già emozionato a cantare, a fare le riprese, e queste sono belle così tranquille. Non c'è il microfono, per questo non abbiamo il microfono. Sì che l'abbiamo il microfono. Intanto Michael Jackson moriva quanti anni fa, Aldo? Oggi è l'anniversario della scomparsa, tante iniziative legate al suo ricordo.
1: Sì, Michael Jackson è morto il 25 giugno del 2009, quindi esattamente 17 anni fa. Il suo corpo senza vita veniva ritrovato in una villa di Los Angeles dal suo medico di fiducia, Conrad Murray, che allertò subito i soccorsi, ma i soccorsi non riuscirono a salvare la vita della pop star, e venne dichiarato morto subito dopo il ritrovamento. Aveva 50 anni e pochi giorni dopo si sarebbe dovuto esibire in un concerto a Londra per il primo di una serie di concerti. E attorno alla morte di Michael Jackson ci sono ancora oggi tantissimi punti oscuri. Il medico è stato condannato per omicidio, ma ancora oggi non si sa esattamente cosa sia successo quel tragico giorno attorno alla figura di Michael Jackson.
0: 50 anni durante i quali insomma gli sono bastati per collocarsi come una delle star più grandi della storia della musica. Un omaggio del Procediamo dal vivo con Regina, che è di fuori. Ale, ah, non c'è, come non è di fuori? Ma io faccio tutto per preparare una roba di livello. Cioè, c'è qualcuno che mi boicotta. Cos'è successo, Regina? Parla al microfono.
2: Regina, cosa è successo? No, perché non siamo riusciti a aprire i cavò.
1: Non sono riusciti ad aprire la porta per uscire.
0: Ma parlo da stamattina di questa roba. Arrivate al momento di farla, vi accorgete che non c'è il microfono. Ma roba, matti. La facciamo dal vivo, dallo studio, quindi non è di fuori. In qualche senso lo è, anche dentro, fuori.
2: Ma non
0: canta,
2: non
0: stop till get enough.
2: It's a feeling now.
0: No, io non vengo più.

0: moonwalk, fai moonwalk, fai moonwalk.
1: Dai, voglio un woo da casa.
2: Stiamo morendo.
3: E poi avete perculato Cindy Norton.
1: Tutta pasta. Don't stop to get enough.
0: Che basta, basta, andate. Ve ne potete andare una e l'altra, guarda.
1: Dai.
0: Voglio stare, voglio stare da solo con Aldo. Ma ragazzi, io ho preparato tutto, il ricordo, la storia, dovrebbe, cioè sarebbe dovuto partire già subito. Ma io non lo... Cos'è successo questo microfono? Villetri, spiegami.
3: Allora, questo microfono era rimasto in un armadietto con una combinazione altamente segreta che noi non abbiamo intuito.
4: Ma non possiamo dircele
3: fuori,
4: possiamo dircele fuori onda queste cose
3: 30 minuti prima dell'esibizione.
0: Tutto quello che accade con assoluta trasparenza va condiviso con gli ascoltatori, perché poi sono loro a giudicare. Vabbè, ricordiamo Michael Jackson nei nostri cuori. E ci perdoni, che poteva essere uno speciale da utilizzare nella seconda parte del film, capite? Perdete delle occasioni
1: dai,
0: grosse,
1: davvero?
0: Non farete mai, eccetto, eccetto, eccetto, andiamo!
5: Anche d'estate, noi

0: Adesso parliamo di un fenomeno globale. Per milioni di appassionati torna infatti la serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards con la stagione più emozionante di sempre. Eh sì, avete capito bene, è arrivata in Italia la nuova stagione di House of Dragon. In un regno conteso sull'orlo del caos sta per scatenarsi una guerra e la lotta per il potere sta per cominciare. Questa settimana con il primo di 8 episodi. La nuova stagione di House of Dragon è tutto l'universo del Trono di Spade. Li potete vedere su HBO Max.
1: Sei un fan del grande cinema? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per entrare.

0: partecipare al grande evento Jurassic World The Experience. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Eccoci, lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
7: imparagonabili!
6: In radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo!
8: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
9: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
10: Anche su un mezzo non tuo?
9: Sì.
10: E offre anche tutela legale.
9: Mi fai parlare?
10: E assistenza sanitaria e a casa.
9: Esatto, Moby, perché ACI
10: è il club sempre vicino a te.
9: Almeno la chiusura posso dirla io?
10: Ok, socia.
9: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
11: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
12: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle fresche a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
16: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
17: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
18: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
19: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
20: Strada facendo. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!

0: canzone che ti va a stare bene, 10:41 su R101 in radio e in televisione sul 67, con tanto, tanto. Ce n'è tanto?
1: Oh, troppo.
0: Ce l'abbiamo. Come troppo, l'amore non è mai troppo, signora, mai troppo. Ma
1: hai
0: tipo, Aldo, siamo a livello di Temptation Island o di più?
2: Ma forse un pochino di più, un pelino di più, ma è una bella
0: forse
2: lotta.
0: Forse un pochino, ha fatto il botto Temptation Island ieri sera, stracciati i mondiali, 27%, la gente è legata, c'è poco da fare, queste storie d'amore, così, cioè si rivede anche in alcune coppie, qui la storia cambia, non ci sono contrasti, verifiche o quant'altro, c'è la possibilità di fare una dedica d'amore e di scegliere una bella canzone. Sentiamo!
3: Ciao R101, sono Matteo dalla provincia di Bologna, volevo dedicare Ti sento vivere alla mia Jo, che sabato finalmente coroneremo il suo principalmente sogno, e la voglio ringraziare per tutto, perché è entrata nella vita mia e della mia bambina Emma in punta di piedi, senza voler rompere tutto quello che con fatica io e lei avevamo costruito, e adesso è una persona imprescindibile per me, per lei, e niente, ti amo Jo e non vedo l'ora che sia sabato.
4: Ciao, sono Sofia da Latina. Senti, mi potresti far sentire che è troppo bella, troppo decore, la canzone di Toto Cutugno, Amori, che ti fa ricordare veramente tutti gli amori che c'hai avuto nella vita, tanti amori, e c'ho 70 anni, però insomma ne ho vissuti tanti di amori, sì, devo dire di sì proprio. Mo so 30 anni che sto felicemente da sola e vabbè. Non lo potete fare, suo piacere, è bellissima questa canzone. Grazie, ciao ragazzi, vi amo.
0: Ciao bella.
5: Buongiorno, io sono Cinzia, per la canzone a tema amore la mia dedica oggi è per Annika e Matteo, mia cognata e mio cognato, che dopo 17 anni di tentativi e di speranze e di tanta sofferenza sono finalmente riusciti a realizzare il sogno più grande. Ieri è nata la mia bellissima nipote Alice, per noi è una gioia immensa, e a tutti quanti, Alice, Annika, Matteo, io, Sandro, Giulia e Bianca, facciamo un mondo di auguri con tanto, tanto, tanto amore. La canzone è per te, di Giovanotti.
6: Volevo fare una dedica al mio grande amore, Luisa, che mi ha raccolto forse nel momento più delicato della mia vita e mi ha accompagnato nella fase in cui ho perso il lavoro, ho perso la casa, e è stata sempre al mio fianco, mi ha spronato a trovare nuovi lavori, mi ha aiutato, mi è stata vicina, e in tutto questo il nostro amore è sempre cresciuto, e quindi volevo dedicare una canzone che lei per prima ha dedicato a me, Pensami per te, di Annoxa. Alberto da Vicenza.
7: Ciao ragazzi, buongiorno, volevo dedicare La cura di Franco Battiato ai miei amici che si chiamano Jimmy, Mira, Dennis ed Ermal, che questa notte hanno perso il loro cagnolone che si chiama Kita. Volevo fargli un abbraccio forte forte per questa perdita, perché ci tenevano veramente tantissimo. Fabio da Trezzano, speriamo che me la fate sentire. Grazie.

Però soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

0: Fernando, questa cosa mi fa piangere tantissimo, visto anche il messaggio che vi ho mandato stamattina, perché anch'io ho la mia cagnolina che sta male e questa canzone mi ha fatto praticamente svuotare a piangere. Però comunque grazie, perché state comunque vicino a tutti, grazie mille, grazie.
1: A voi.
2: Aldo, aiutami, Aldo, aiutami.
3: C'è poco da, persona, da aiutarti, in questi casi.
2: Questi momenti iniziano. Mi ha colpito però la signora di Latina. Era molto simpatica, che parlava degli amori vissuti, di tanti amori, dice di aver vissuto tanti amori e da 30 anni è felicemente sola. Ha concentrato tutto, diciamo, nella prima parte della vita. Poi quell'altra coppia lì che parlava di aver perso la casa, il lavoro, di trovare sempre sostegno nel partner. Vedi, Regina, noi
1: lo so.
2: Da chi troviamo sostegno? Noi dobbiamo sostenere gli altri.
1: Sì,
4: vabbè, ditelo che stamattina mi volete far piangere, tanto io non ho nessuna canzone da dedicare a un amore e non c'ho nessun amore che possa dedicare una canzone a me,
1: Ci siamo noi per te.
2: Ci sentiamo un pochino esclusi, capito? Tu immagina ad avere un uomo che ti sostiene,
1: magari
2: che ti gestisce il calendario del tour, che si prodiga, ti accompagna, capito? Quando comincia il tour?
1: E 27
5: ad
1: Alessandria.
5: Mese,
2: domani comincia il tour della nostra cantante.
1: Notte Bianca ad Alessandria, ragazzi. Saremo in tanti, vi aspettiamo
2: poi,
1: lì.
2: E da lì dove?
1: E poi mi fermo.
2: Poi lo sospendi?
1: Poi sospendo per il caldo. Ok, poi riprendo il 4 luglio.
2: Fa solo una data e poi sospende. La canzone d'amore che ti fa stare bene ancora domani. Siete fantastici quando, insomma, ci fate sentire le vostre storie e siamo felici di condividerle. Quindi mandate un vocale se volete al 331 80 90 101. Allo stesso numero per la canzone che ti fa stare bene tra un'ora, con un'indicazione dal testo del maestro Battiato. Belletri.
5: Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori.
2: Basta.
3: Scegliamo
2: il termine
3: ipocondrie.
2: Ipocondria, bravo, mi hai letto nel pensiero. La prossima canzone deve contenere il termine ipocondria.
1: Dai,
2: no, sto scherzando. Il termine che deve contenere la prossima canzone nel testo o nel titolo è semplicissimo, è tempo.
5: Perfetto.
2: Ok. Ve ne sono un miliardo, ma noi vogliamo le più belle, con un vocale al 331 80. No, sono troppo confidenziale, è vero? Adesso me ne sto accorgendo pure io. Adesso urlo. Vogliamo un vocale a questo numero:
6: 331 80 90 101.
7: Procediamo.

0: No vabbè, manca terva di vocali, di note vocali per la canzone che ti fa stare bene con il termine tempo, delle cose bellissime. Torno però per un secondo alla canzone ti fa stare bene con tanto amore, perché abbiamo sentito la perdita di un animale, insomma, che fa soffrire così tanto delle persone. Leggo un vocale: la perdita di un cane è un lutto bastardo, perché vorresti urlare perché come se fosse morto un figlio, ma non puoi farlo perché trovi lo stupido di turno che ti dice, in realtà scrive il coglione di turno, che dice guarda cosa sta facendo per un cane. In effetti è vero, perché chi non ha direttamente un coinvolgimento con un animale domestico non può capire fino in fondo il dolore che provoca la perdita, e questi stupidi, questi coglioni farebbero bene di tacere. Ora vado da quella brava persona di Aldo, al quale dedicherei una sigla. È il momento di quella brava persona di Aldo Preda. Prego, sigla.
1: È il momento di quella brava persona di Aldo Preda.
0: Vabbè ragazzi, ma allora tra l'altro oggi non ci hai dato nessun consiglio, ieri sei stato prodigo di consigli sui climatizzatori.
2: Ieri era una giornata tranquilla, oggi con questo terremoto che ha colpito il Venezuela dobbiamo dare gli aggiornamenti su questa tragedia. Okay, il bilancio provvisorio è di, lo ricordiamo, 32 vittime e 700 feriti, un bilancio purtroppo destinato ad aggravarsi. Decine di edifici sono crollati o rimasti gravemente danneggiati a La Guaira, che è una cittadina di circa 40.000 abitanti a una ventina di chilometri dalla capitale del Venezuela, Caracas, e questa cittadina ospita anche il principale porto del Venezuela. La Guaira è la città più colpita da questo devastante sisma, ma ci sono danni notevoli anche nella capitale, Caracas. Da La Guaira arriva però anche una bella notizia in questa tragedia: tre fratellini rimasti intrappolati sotto le macerie della loro casa sono stati tratti in salvo. C'è un video diffuso sui social che mostra un vicino di casa che ha partecipato ai soccorsi mentre filma il momento in cui un bambino e le due sorelle emergono nel cuore della notte dai calcinacci della loro casa crollata. L'ambasciata di Francia a Caracas ha subito gravi danni materiali, anche se il personale è stato contattato ed è in sicurezza. Danneggiata anche l'ambasciata italiana. Il nostro ministro degli esteri Tajani ha riferito che tutti gli italiani registrati sul sito Viaggiare Sicuri della Farnesina sono stati contattati e stanno bene. Al momento non risultano italiani coinvolti o feriti in questo sisma.
0: Un disastro. Grazie Aldo, a tra poco.
3: Procediamo
4: anche sul canale 67 del Digitale Terrestre.

0: squadra
1: che cazzo! Ti seguo talmente tanto e anche la notte durante le repliche ti mando i messaggi, Fernando.
2: E io li leggo. Allora, le 11:09 minuti in diretta su R101 dal Salento e da Milano. E di notte che ora è?
3: Facile, 4:09.
4: Bravissima.
2: Ma il meccanismo, Aldo,
4: ormai infallibile.
2: È infallibile, bisogna lavorarci un po', lavorarla un po' e poi dai i risultati questa signora. Proprio dalla signora andiamo, perché abbiamo in sospeso un test psicattitudinale di quelli, insomma, difficili. Perché stamattina, gran lavoraccio, devo fare i complimenti perché è una roba molto bella quella che abbiamo realizzato, ma bruciata, Aldo, non si capisce. Perché lì, con le indicazioni... C'è chi è abituato a seguirle, cioè, perché scattano dei meccanismi. No,
5: e certo, basta una parola che ti fa scattare, ti fa accendere
2: però
5: la lampadina.
2: Qui, se panettone non avresti dovuto metterlo, ecco.
5: Avrei dovuto mettere perché Pandoro. Stato...
3: già.
2: Pandoro, dolce natalizio. Allora, qui vi voglio, perché la signora è tosta a sto periodo. Cos'è? Cos'è?
3: Cos'è?
2: Oh, mena!
5: arriva.
2: Dai!
3: Caldo che torrido. Stanno okay. Tutti insieme e hanno una forma meravigliosa.
2: Stanno tutti insieme e hanno una forma meravigliosa. Su questo vi siete inchiodati. Non riuscite a trovare la soluzione a questo test psicattitudinale. Eppure è facile e... finanche banale, stanno tutte assieme e hanno una forma meravigliosa. Veletri,
4: riagomitolamelo.
2: Ci hai pensato, piccola?
4: Sì, ci ho pensato tutti questi giorni. Mi butto sul floreale, i girasoli.
3: No, amore mio?
5: Riagomitolamelo. Anch'io ci ho pensato tutta notte e penso di avere la soluzione.
3: Vai, Aldo.
5: Le tessere vediamo. Del puzzle.
3: No, carissimo.
6: Mi sembrava. Le fragole.
3: No, caro.
4: Chi ci si è avvicinato di
2: assieme.
4: Più?
2: Stanno tutti assieme e hanno una forma meravigliosa. Si è avvicinato qualcuno anche ieri? No,
3: Anche ieri.
2: 331 80 90 101. Stanno tutti
7: fai
2: assieme.
7: Fai il gomitolo. Le stelle marine.
3: No, tesoro. No,
4: riagomitolamelo. Gli scogli.
3: No.
2: Scogli. Gli scogli? Gli scogli? Gli
6: scogli. Un ricci di mare, guagnò.
3: No.
2: Oh, donne ricci di mare, lasciatemi stare.
4: Riagomitolamelo.
2: Allora, attenzione. Basta, non è che puoi fare tutto tu adesso.
3: No?
2: Ci sono gli ascoltatori.
8: Sono i raggi del sole?
3: No, cari.
2: Oh, allora, proviamo in maniera, attenzione, molto lieve, mi raccomando, a dare una piccola indicazione. Si tratta di oggetti.
3: Oggetti?
6: Riagomitolamelo. I pianeti.
2: Io faccio una domanda.
4: Riagomitolamelo.
2: Mi risponde con una domanda.
4: I fiammiferi.
3: Dica. No.
5: Scusa, fai rispondere alla domanda che ha fatto Fernando. Sono oggetti?
3: Allora, do un aiuto così. Fa parte della natura.
5: Ah.
6: Ciao, procediamo. È la sabbia?
3: No, amore.
2: Allora, attenzione, imparagonabili. Aspetta. Le regole vanno rispettate. Come prova pulsante va detto, prima di dare la risposta, riagomitolamelo.
8: Riagomitamelo. I coralli?
3: No, mia cara.
2: Se la prova pulsante non è esatta, qualora la risposta dovesse essere giusta, è invalida.
5: Squalificata. Riagomitolamelo. Le foglie sugli alberi.
3: No, Aldo.
2: La peppa.
4: Riagomitolamelo. I pidocchi.
3: No, tesoro.
6: Salve, buongiorno. Riagomitolamelo. Sono i debiti?
3: No, caro.
2: No, caro, caro, fanno parte della natura, tutti ci fanno parte della natura.
4: Anche quelli, allora, stanno tutti insieme.
2: Allora, la voce a chi scrive che non ha possibilità di lasciare le note vocali. I fili d'erba, Elisabetta da Santial, le stelle, gli ombrelloni, le dita della mano.
6: Gli alberi.
2: C'è qualcosa?
3: No.
2: Gli alberi.
5: Siamo vicini.
4: No. Le api?
3: No.
2: Gli ombrelloni ancora, le nuvole, Gianfabio da Torino. Allora, i miei clienti quando mangiano. Allora,
8: riagomitolamelo. I popcorn?
2: Prego.
3: No, amore.
4: Le corna e
2: allora,
4: basta?
3: No.
2: Le corna. Allora, vi lascio riflettere qualche secondo, entro mezzogiorno va data la soluzione. Stanno tutti assieme e hanno una forma meravigliosa. Cos'è? Cos'è?
9: Procediamo!
10: Ogni mattina, dalle 9 alle 12.
9: Su R101.

0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Ravazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
6: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: insuperabile Alex Britti.
1: Secondo me merita un coro l'Alex, figa, dai l'Alex, dai.
2: Il tempo va, passano le ore, vorrei non lavare l'odore di questa notte ancora da capire, solo per

0: siamo un pelo villoso, il bel qualcosa, stendiamola. Allora, buongiorno straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabile.
0: Se vi interessa, ci sono pochissimi, cioè non c'è nemmeno una città in Italia sotto i 30 gradi.
1: Attenzione!
0: Sotto i 30, ma nemmeno quelle di montagna, cioè voglio dire, nemmeno insomma in altura. Lo zero termico è sopra i 4000, roba esagerata. Vabbè, questo è per quanto riguarda la giornata di oggi. Io o torno sul test, che attenzione, ho cercato di indagare per capire, perché stanno arrivando centinaia e centinaia di soluzioni alla domanda. Qual è la domanda?
1: Cos'è? Stanno tutti insieme e hanno una forma meravigliosa.
0: Stanno tutti insieme e hanno una forma meravigliosa. Mi sono premurato di chiedere se la risposta è congrua. E la risposta è stata non la conosco, e mi ha detto cioè, della serie che ti verrebbe a dire ma vaffa, però dinanzi ad un tribunale ha una giustificazione. Per cui questo è: stanno bene insieme e danno una forma meravigliosa. Vuoi fare un giretto, caporedattore?
2: Io ho già detto tutto quello che... I fogli,
0: i fiocchi di neve.
1: Tesoro.
0: Andrea da Fossombrone, Antonio da Valenza, poi gli acini d'uva, l'arcobaleno.
1: No.
3: Per caso sono i denti?
1: No, caro.
0: No, scrivo i semi di girasole. Già detto i capelli?
1: No.
0: Sono le stormo cozze. Di uccelli.
1: No.
0: Le cozze.
1: No.
0: Stanno tutti bene insieme.
4: Riaccomitolamelo. Le stelle?
1: No, cara.
2: Le formiche. Ma è vicino alle stelle.
1: Ma io penso che Fernando l'abbia già letta la soluzione, Dice?
0: Ah sì?
1: Sì, di Andrea.
4: Gomitamelo.
1: Tu hai detto Andrea da Fossombrone, hai letto la sua risposta?
0: Sì, aspetta che torno su, aspetta che ne arrivano.
1: Che erano i fiocchi di neve. Sì, no, non è questa.
0: Sì, i fiocchi di neve.
1: No. Ah, non è questa la risposta. No.
0: Eccolo là, sì, i fiocchi di neve, Andrea da Fossombrone.
2: I fiocchi di neve l'hanno detto in 50.
4: Gomitamelo.
0: Stanno.
4: Le montagne.
1: No.
0: Stanno bene insieme e danno una forma meravigliosa. Test psicattitudinale 331 80 90 101. Ultimo giro, poi andiamo.
4: Le dita.
1: Le dite, no, tesoro.
2: Riagomitola.
0: I fiori, no.
2: Le molecole.
1: No.
0: Le molecole stanno tutte. Irene da Monza, le persone. No, si può essere Laura.
3: Ciao, Mimmo da Frassinetto. Sono le piume del pavone.
1: No, carissimo.
0: No, i cristalli, i petali dei fiori, i raggi di sole.
1: No.
0: No.
4: Le sopracciglia. I funghi.
1: No.
0: No, gli Stati Uniti d'America scrivono. I fenicotteri, le stagioni. Vabbè, facciamo che andiamo. Anche perché vorrei avere un minutino per parlare di mondiali e il programma di stasera. 331 80 90 101. Stanno bene insieme e danno una forma meravigliosa.
4: Riaggomitolamelo. Luciana da Fano, secondo me sono i fenicotteri.
1: No, cara.
0: No. Sulle mani, le mani.

0: Disco bella, nuovo bella.
1: Disco nuovo. Tommaso Paradiso si è sposato la scorsa settimana.
2: Sì, auguri.
1: La nuova canzone si chiama Agitare. Coca-Cola si va verso la canzone che ti fa stare bene con il termine tempo nel titolo e nel testo. Verranno fuori 7 bombazze, ma se pensate di averne una che gli altri non hanno, mandate un vocale al 331 80 90 101.
3: Procediamo.
4: Per la canzone che mi fa stare bene, 331 80 90 101.
5: Adoro questa canzone.

0: Anche se ci sono costi nascosti?
1: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Voilà! Siamo noi di Procediamo, da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del digitale terrestre. Ale!
4: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: La spesa intelligente.
11: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
12: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
15: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate

0: Del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: ancora lunga. Però devo dire una cosa, lo dicono anche molti dei nostri imparagonabili ascoltatori attraverso vocali e quant'altro, che i test di Regina quantomeno, come dire, vincono sull'altro test psicoattitudinale, quello paradossalmente fatto da scienziati, insomma, da persone che ci mettono, vedi, delle volte le cose, non dico terra a terra, non voglio dire questo, ma diciamo le cose più semplici, le cose più semplici, insomma, funzionano meglio. Ora vi spiego come funziona velocemente, perché la signora fa il test, poi lo sottopone a Marcello Zoara, che è l'unico, il nostro direttore d'orchestra, a conoscere la risposta, per cui si assume la responsabilità. Qualora la risposta non fosse, come dire, congrua,
1: è come se
0: test,
1: fosse il notaio lui.
0: Esatto, e si potrebbe anche configurare l'ipotesi di reato di frode. Attenzione agli ascoltatori, Marcello, c'hai una responsabilità grossa, perché quella è extracomunitaria, non ci ha intestato nulla.
2: Vero. E poi concorso di colpa.
0: Tu lo dire... La macchina, la casa, fermo amministrativo, sono tutte. No, volevo soltanto avvertirti. Portatevi la ruota intanto, per favore. Dico bene, Aldo? Fatto
1: benissimo,
0: bene a specificare.
1: Benissimo.
0: Ora la ruota, canzoni bellissime. Purtroppo sono solo 7 da poter mettere in competizione. Competizione, adesso sarà la sorte a individuare quale tra le 7 scelte su migliaia veramente di canzoni con il termine tempo nel titolo o nel testo. Sentite.
3: Canzone verde.
4: Per la canzone che mi fa stare bene, Luciano Ligabue. Non è tempo per noi.
5: Canzone viola.
6: Ovviamente Vivere il mio tempo di Litfiba. Mara da Verona.
0: Bella.
6: Ciao.
7: Canzone blu.
8: Ciao amici di R101. Per la canzone che mi fa stare bene con la parola all'interno del testo tempo, vorrei ascoltare Tieni il tempo degli 883. Ciao Aldo da Roma.
9: Canzone azzurra.
10: Buongiorno 101. Per la canzone che mi fa stare bene e contiene la parola tempo, Cose della vita di Eros Ramazzotti. Ciao ciao.
11: Canzone rossa.
12: Ciao pazzeschi, Sasà da Roma. Per la canzone in tema di oggi io proporrei If I Could Turn Back Time di Cher.
13: Canzone fucsia.
14: Ciao imparagonabili, per la canzone a tema vorrei ascoltare Each Time You Break My Heart, Nick Hammond.
15: Canzone gialla.
16: Ciao Proce, per la canzone a tema tempo mi piacerebbe ascoltare Time After Time di Cyndi Lauper.
0: Porca miseria! E badate che me ne sono rimaste fuori centinaia, ma che ne so, Tempo di Jovanotti, ma Time Passages di Rod Stewart, ma anche Intanto il tempo se ne va, e non ritorni più bambina, piccola gira quella ruota, gira,
2: vai con l'azzurro,
0: gira con vigore, con tutta quelle forze, quelle braccia tornite.
1: Rossa!
0: Rossa!
17: Canzone rossa.
12: Ciao pazzeschi, Sasà da Roma. Per la canzone in tema di oggi io proporrei If I Could Turn Back Time di Cher.

0: Riaggomito la Meloni. Quando non è Greta a vincere, essa sa da Roma. Quindi ci corro.
1: Certo, ma guarda come si sollazza la regina Sarai, ma non c'è. Inserisci.
2: Voglio fare un video così.
1: Questa è la fame, Aldo, la fame, quando urla così vuol dire che, capito, il motore ha bisogno di carburante. Era la canzone che ti fa stare bene, la peggiore tra le sette.
2: No, non è vero.
1: Ma vabbè, ma vuoi mettere Vivere il mio tempo dei letti?
2: La migliore era di Eros. C'erano
1: tante altre. Va bene. Tra un'ora ancora su R101, la canzone che ti fa stare bene con un vocale a questo numero:
3: 331 80 90 101.
2: Virgola.
1: Subito la sigla, il mondiale di Caldo Preda. Sigla!
3: Il mondiale di Caldo Preda!
4: Mondiale caldo, che entra nel vivo perché si sta concludendo la fase a gironi con le ultime partite, quelle decisive per i verdetti e la qualificazione ai sedicesimi. Ieri tante partite, i risultati in serata: ieri la vittoria della Svizzera sul Canada 2-1 e della Bosnia sul Qatar 3-1. Svizzera qualificata al primo posto, passa anche il Canada come seconda, e l'amata Bosnia da noi italiani è terza, ma con 4 punti e ampie probabilità di essere ripescata. Il Brasile di Regina ha superato la Scozia 3-0, doppietta di Vinicius, e si qualifica al primo posto, anche se il Marocco, che ha superato Haiti 4-2, ha gli stessi punti del Brasile ma una peggiore differenza reti e passa come seconda, e la Scozia ha una piccola speranza di essere ripescata, ma deve ancora aspettare. Nella notte la vittoria, la terza consecutiva del Messico, 3-0 sulla Repubblica Ceca, Messico padrone di casa a punteggio pieno, e Sudafrica, Corea del Sud 1-0. Sudafrica che entra nella storia perché è la prima volta che si qualifica che supera la fase a gironi di un mondiale. Stasera due gare, si conclude un altro girone alle 22, Curaçao Costa d'Avorio e Germania Ecuador. Con la Germania già qualificata si giocano il secondo posto e l'eventuale ripescaggio da terza: Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador.
1: Il Curaçao! Qatar fuori.
4: Qatar fuori, sì.
1: E quindi due allenatori italiani fuori, sì, a sto punto, no?
4: Il Qatar non ha un allenatore italiano, ma un allenatore
1: non ha un allenatore, ma Cannavaro. Cannavaro
4: è dell'Uzbekistan. Già è eliminato ancora, anche no, eliminato.
1: Ah, quindi a casa già i due, siamo terra della Turchia. Ci rimane Ancelotti, ci rimane il Brasile. Grazie al

0: puntata pazzesca pure oggi, a domani.
1: Sì, pazzesca anche oggi, sì, è vero. Ma anche di più, potrebbe essere stata la puntata, che dici, la puntata...
2: Sì, migliore del secolo.
3: Ragazzi, puntata che fa veramente faville.
2: Bello questo.
1: Faville. Ma però direi anche, Marcello, una puntata, che so... strabiliante,
2: insuperabile,
4: solare.
1: Ci prendiamo in giro da soli, no? Grazie per aver condiviso con noi anche questa calda mattina del 25 di giugno. Se vi è piaciuta talmente tanto, alle 2 di stanotte va in replica. Grazie a tutti. Chi ha lavorato per la televisione?
2: Baffile!
1: Chi ha diretto l'orchestra è responsabile del test psicattitudinale di Regina?
2: Marcello Zuara!
5: Riacomitolamelo! Fabiana da Muggio, sono le conchiglie!
2: No, amore!
6: Le conchiglie!
1: No, sono le conchiglie! Lo riprendiamo domani mattina alle 9, dai, lo riprendiamo domani mattina. Il caporedattore...
2: Aldo Preda!
6: Buongiorno!
1: Sabrina Bambi! Regina Saraiva!
2: A domani.
1: E che Dio ci accompagni, baci dal Salento!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Violento sisma in Venezuela, scosse di magnitudo 7,1 e 7,5. Palazzi sbriciolati, si scava tra le macerie. Allarme del governo, lasciate gli edifici danneggiati. Bilancio provvisorio, 32 morti e oltre 700 feriti. Dichiarato lo stato d'emergenza, rientrato l'allarme tsunami. Verifiche della Farnesina, nessuna vittima italiana. Parla Tajani, solidarietà al paese e annuncia una unità operativa di crisi. Solidarietà al Venezuela anche da von der Leyen e Macron. Sanchez garantisce il sostegno della Spagna. La Croce Rossa Internazionale ha patito danni, ma si dichiara operativa. Tremano i Campi Flegrei, epicentro tra Bacoli e Pozzuoli alle 4:17. Terremoto di 3,6 gradi Richter, avvertito anche a Napoli. Allarme tra la cittadinanza già provata dal movimento tellurico di 24 ore prima. Nessuna notizia di vittime né di danni rilevanti. Ondata di caldo tropicale in Francia, un altro bambino trovato morto in auto, aveva 3 anni. Oltre Alpe 3.500 le scuole rimaste chiuse. Situazione d'emergenza anche a sud dei Pirenei. 212 vittime per le alte temperature in Spagna. Al tribunale di Sulmona è in corso gli interrogatori di garanzia per la madre delle due sorelle ritrovate a Formia dopo la scomparsa da una casa famiglia. Il suo compagno è il nonno delle ragazze. I tre devono rispondere di sequestro di persona aggravato in concorso. Ai mondiali di calcio si compongono i quadri dei sedicesimi. Passano Messico e Sudafrica nel gruppo A, Svizzera e Canada nel B, Brasile e Marocco nel C. Dalle 22 Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador Germania per il girone E. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: se solo il fuori onda di questo studio potesse parlare.
1: Ma
0: invece
1: magari
0: no.
1: Parlerà.
0: E invece no, almeno al momento. Sabri, onde evitare di chiudere nella diretta dei Bonazzi di R101 dopo 8 minuti. Una buona giornata a tutti voi, le voci le avete sentite, quella diciamo un po' claudicante di Sabri Bambi, che però è stoica e mi piace per questo. Ciao Sabri.
1: Io vado avanti.
0: Lo sento. Io prometto che non ti farò cantare, anche perché non sono Fernando Proce, ma sono Fabio De Vivo. Buongiorno.
1: Buondì.
0: Non siamo da soli, c'è Roberta Bussolati in redazione, poi rullo di tamburi perché in regia abbiamo
1: Davide Cisini, detto Cisalfaville.
0: Esatto. Direi di partire subito. Oggi puntata super ricca, vi coinvolgeremo alla grande. Quindi, on Monster and the Man, questo è Little Talks.

0: Of Monsters and Men, Little Talks, qui su R101 alle 12.08 minuti. Abbiamo deciso di iniziare questa diretta dei Bonazzi in radio ma anche in TV sul canale 67 Sabri con una domanda che già in passato con il Musazzi, che ricordo oggi essere in Kamchatka, abbiamo posto appunto qui su R101. Una domanda che ti manda in sbattimento l'identità.
1: Eh sì, perché io direi che Fabio De Vivo vuole proprio pungervi nel vivo.
0: Esatto, esatto, col pungiglione. Va bene, il concetto è questo: a voi piacciono le donne? Bene. A voi piacciono gli uomini? Ok. Ma invertiamo i fattori. Qualora voi, anziché piacervi le donne, vi piacessero gli uomini, oppure a voi, alle quali o ai quali piacciono le donne, gli uomini, vi piacessero le donne, con chi scegliereste di andare? Cioè, è questa la domanda, perché ti manda in sbattimento, eh.
1: Quindi se mi piacesse una persona del mio stesso sesso, chi sarebbe?
0: Esatto, cioè tu comunque sei etero, Sabri, ok?
1: Beh sì, ma io sono anche curiosa comunque.
0: Bene, però mettiamo il caso che tu domani dovessi andare con una donna.
1: Sì.
0: Con chi andresti?
1: Con Pink.
0: Bella.
1: La cantante. Insomma, perché mi è sempre piaciuta lei, eh.
0: Vedi?
1: Poi ce ne sono tantissime altre bellissime. Però secondo me è più della bellezza. Quella persona proprio ti intriga.
0: Esatto.
1: Non che è oggettivamente bella.
0: Guarda, tutto questo mi è venuto in mente perché oggi con R101 faremo il pre-show agli High Days del concerto dei Maroon 5. Io ho sempre detto, se fossi una donna, ma proprio gliela lancerei ad Adam Levine, che per me è un figo pauroso, proprio bello.
1: Però tanti anche uomini glielo lancerebbero, lancerebbero su Adam Levine.
0: Farebbero stage diving su Adam Levine. Sono d'accordo, ma è una roba vera, cioè è una frase, è una domanda che vi manda in sbattimento. Ma bisogna avere grande onestà intellettuale, cioè qualora voi aveste dei gusti diversi sessualmente parlando, con chi andreste e perché con quella persona?
1: Ma poi stasera tu non lo vedrai?
0: Perché non lo so, ma rischio se lo vedo, te lo dico.
1: Rischi più lui.
0: Dai, 331 80 90 101 per le vostre risposte. Vi vogliamo onesti, vi vogliamo veri e vi vogliamo anche un po' Shabadao. The Weeknd.

0: Giovanna di Rama qui su R101. Allora, abbiamo messo giù un argomento che potremmo denominare rubrica argomento sbattimento, perché vi manda in pappa il cervello, se vi siete sintonizzati.
1: No, perché c'è proprio da sbattersi pure.
0: Esatto,
1: dai.
0: Ma oppure essere, va bene. Il concetto è questo: se doveste scegliere di andare con una persona non del sesso che vi piace, quindi uomo o donna, dovete scegliere l'altro sesso, cioè io etero devo scegliere di andare con un uomo, per forza. Con chi andrei? E io ho detto Adam Levine. Però con Adam Levine ci farei proprio la storia d'amore. Cioè andrei in giro a Central Park con la mano, capito? Chi è?
2: Tutta la vita con Cristiano Ronaldo.
1: Sì! Però...
0: beh, ci sta, ci sta. Tu sai perché tra l'altro prima hai detto...
1: io faccio una differenza. Ho detto Pink, ma è quella persona a cui darei le mie attenzioni sessuali. Per una storia invece di effusioni e coccole, Lene Marlin.
0: Benissimo, ok. Vogliamo i vostri messaggi, 331 80 90 101.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ci sono mille motivi sabri per seguire i buonazzi di R101, ma sai cos'è? Adesso non mi vengono in mente.
3: Allora, prima di tutto passare un'ottima e ricca pausa pranzo con noi. E se piatto ricco,
2: mi ci picco. Ficcatevi anche voi.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino,

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Ravazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te, con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno, scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta, da 20 euro al mese, senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
8: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
9: Rhaenyra sta arrivando.
8: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
10: La regina ha molti draghi.
8: La lotta per il potere sta per cominciare.
9: La loro disfatta è scritta.
8: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.

0: 1978 sa di felicità.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Makes Me Wonder, neanche a farlo apposta, dei Maroon 5, frontman Adam Levine qui su R101. Loro che oggi saranno a Milano agli Hay Days, e noi di R101, io con Giuseppe Milano, faremo il pre-show prima del concerto. L'abbiamo tirato in mezzo Adam Levine per un argomento che è questo: vi piacciono le donne? Dovete pensare invece di essere costretti ad andare con un uomo. Con chi andreste? Voi invece vi piacciono gli uomini, ma dovete scegliere una donna. Con chi andreste? Io ho scelto Adam Levine, ma proprio mano a mano a Central Park.
1: Scelta facile però, Scelta facile, bello, fico, ricco, famoso. Devi scegliere qualcuno un po' più passabile.
0: A me piacciono le donne, però, Samri, facile mica tanto. Va bene, tra l'altro anche Davide Cisini ha espresso il suo. E lui è indeciso tra Irama,
1: tra due.
0: Jason Momoa e Cady Finlay,
1: quindi... E ce l'abbiamo in casa, nei trafficanti. Quindi vi faremo sapere gli sviluppi.
0: Esatto.
2: A mani basse andrei o per Margot Robbie o Charlize Theron. Cioè proprio non c'è storia.
1: Però troppo perfette.
0: Margot Robbie è quello che dico sempre anche io. Cioè è talmente perfetta che non riesco a metterla nella
1: mia
0: top 5.
1: Posso dire una cosa? Queste sono belle ma non fanno sangue.
0: Capito? Oddio, Sabri. Cioè, per chiarire lo scuro io.
1: Per me sono così belle che sono quasi da ammirare più che da palpare.
0: Vabbè.
1: Però palpabilissime per voi.
3: Sono
1: ok.
3: Francesco, dovesse capitare Alberto Angela.
0: Beh,
1: ah, bene.
0: Vero, ma anche un po' per la sapiosessualità, è un uomo che praticamente sa tutto, tra l'altro dicono in molti, Sabri, non so se conosci la leggenda, che lui sembra avere un cervello incredibile.
1: Sì, lo so, quello sì? Che potrebbe essere schiacciato dalle gambe,
0: esatto.
1: Però come primo è impegnativo.
4: Con Scarlett Johansson, perché la trovo di una bellezza fotonica. Ciao, Serena.
1: Vero, anche lei.
0: Sai cos'è? Che noi giustamente, io in quanto eterosessuale, sento queste donne e dico beh normale, però mi devo mettere nei panni di chi invece giustamente ama gli uomini e non le donne. Vabbè, il concetto l'avete capito, dovete scegliere voi uomini ai quali piacciono le donne di andare con un uomo e viceversa, costringete il vostro cervello a lavorare. C'è Vasco Rossi e già.
5: Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua.

0: Coming, Purple Disco Machine, qui su R101 alle 12:35 minuti. Io lo sapevo, sai, perché sta argomento qua ti manda in pappa il cervello, ma tira tanto. Cioè, il concetto è: a me, uomo, Fabio, piacciono le donne perché sono eterosessuale, ma se dovessi scegliere di andare con un uomo, con chi andrei? Perché è una lotta intestina strana, cioè da ammettere. E ho detto: vero. Adam Levine, senza fallo.
1: E per noi donne
0: anche
1: è più
0: con.
1: Facile.
0: Esatto, sentiamo voi.
2: Beh, il grande Leo DiCaprio ha sempre il suo fascino, diciamolo. Mattia da Milano, ciao.
0: Vero, è anche DiCaprio, raga. Insomma, storia d'amore o storia d'amore in quel caso?
3: Ciao, senza ombra di dubbio, Jennifer Lopez, meravigliosa. Ciao.
0: Che dici?
1: Vedi, sesso, carezze?
0: Beh,
1: penso più sesso.
0: Sì, poi dopo due carezze va bene. Dopo,
1: sì,
0: però.
1: Dopo.
4: Taylor Swift, guarda, veramente ha tutto.
1: Sì, anche i soldi, quindi.
0: Sì, la storia d'amore, allora
1: storia
0: ve lo consiglio,
1: d'amore.
0: Sì.
1: Bella, anche con figlio.
5: Impegnata, Angelina Jolie.
0: Beh, anche Angelina Jolie. Tra l'altro sono arrivati anche un po' di messaggi al 331 80 90 101. C'è anche chi ci scrive:
6: per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Nuovo singolo che vede insieme Clara San Giovanni, si chiama Le ragazze, qui su R101, fino alle 2 insieme con i Bonazzi.
1: Abbiamo sfiorato le vostre fantasie, adesso le rispegniamo e volgeremo altrove.
0: Anche perché è un attimo che qua poi si mischiano le carte
1: e si infiammano.
0: Direi di no.

0: Vi è mai capitato di voler organizzare una cena speciale e non sapere da dove partire? Beh, ci pensa The Fork. È l'app ideale per scegliere con totale affidabilità tra oltre 20.000 ristoranti in Italia. Una scelta smart guidata da foto reali e recensioni verificate. In più, se prenotate tramite app fino al 5 luglio, potete partecipare al concorso Un anno al ristorante. Ogni prenotazione vi dà una chance in più per l'estrazione finale. In palio per voi un anno gratis al ristorante. Leggete il regolamento completo su vinciconfork.com.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. iPhone 15 128 giga a soli 589 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
4: E se non carica lo streaming?
5: Ah, Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Al di là della meravigliosa playlist quotidiana su R101, ci sono canzoni che possono scegliere anche loro, Samri, vero?
7: Assolutamente, dovete farlo con amore, con passione, con un vostro ricordo, ma soprattutto con un messaggio vocale al 331 80 90 101.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente!
9: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
10: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
9: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
13: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
14: Discaccio, quello che sta arrivando è un discaccio incredibile, di quelli che mi piacciono molto. È la canzone che ti fa stare bene, vale a dire quel pezzo che scegliete voi.
15: Esatto, ed è di un cantante molto sexy.
14: Esatto,
15: che avremmo potuto citare prima.
14: Ma si vede che comunque ci è passato un po' dalla mente con quelle che sono le nostre crush. Sentiamo voi.
16: Ciao R101, la canzone che ci fa stare bene, Betty Davis Eyes di Kim Carnes. Voce mitica e pezzo iconico. Ciao, Daniele.

0: pezzo meraviglioso che abbiamo messo qui su R101 ed era anche la canzone che ti fa stare bene che avete scelto voi con un messaggio al 331 80 90 101,
1: che tornerà ogni ora. E sì, se volete dei consigli e suggerimenti andate sul nostro sito www.r101.it, perché c'è proprio la sezione 101 canzoni estive che vi fanno stare bene.
0: Comunque posso dire una cosa, la Sabri è qua dalle 9 del mattino con la voce un po' così ed è lì presente, stoica, grande Sabri,
1: e resto qua perché non mi va ad alzarmi. Pigrizia, portami via.
0: Ma ci sta, va benissimo. Vabbè, state con noi perché fino alle 2 i buonazzi di R101. Dopo ci saranno altri argomenti da trattare insieme. Intanto Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.

0: Mixi di R101 ogni giorno, da lunedì al venerdì, da mezzogiorno alle 14, c'è questa diretta, fatta di entusiasmo, fatta di argomenti talvolta anche un po' spinosi, ma fatta anche di tantissima simpatia.
1: E soprattutto gestita da Fabio De Vivo, titolare in carica, e la riserva Sabrina Bambi.
0: Ma che riserva? Non sei una riserva.
1: E a chiunque sta chiedendo dov'è il Musazzi, diciamolo per l'ennesima volta.
0: È in cancacica, sta giocando a Risico, cioè così almeno ve ne fate una ragione, ma tornerà ragazzi, tornerà.
1: È un ritiro spirituale.
0: Vero, senza telefono. Vabbè, con noi ci sono Roberto Bussolati, la Bussolage, c'è Davide Cesini, Cisalfaville in regia, ci siete voi, tra un po' cambieremo un po' argomenti e poi ci sarà da regalare, quindi vi conviene essere su
1: R101. Attenti.
0: Il Simple Plan con Shana Paul.

0: Simple Plan, yeah, con Shana Paul, Summer Paradise, qui su R101, le 13:05. Allora, tra le tante notizie che ci ha fornito la nostra Roberta Bussolage, ce n'è una che apre un po' una parentesi e anche un ampio divario tra il nord e il sud e sul costo del taglio di capelli.
1: Vero, perché cambia drasticamente.
0: Esatto, allora ci sono dei prezzi allucinanti, perché le signore arrivano a spendere, pensate, dai quasi 20 euro zona Reggio Calabria ai 62 per il solo taglio capelli, di Treviso.
1: Hai capito?
0: Solo taglio.
1: Quindi non taglio e piega,
0: no,
1: solo il taglio.
0: Non dei pettini da solo praticamente. Però effettivamente questo è vero, perché quando mi è capitato in passato, sai, tipo che non so, serate nei locali, di farmi tagliare i capelli al sud Italia, ragazzi, i prezzi, si sa, è un cliché, no? Sono molto più bassi. Io oggi a Milano, siccome vado dalla mia di fiducia, non vado altrove perché sono sto male. Cioè, comunque a me parte un 32ello, Cioè, 32 euro mi partono.
1: E
0: io sono un uomo.
1: Taglio e anche barba?
0: No.
1: Capelli e barba,
0: taglio,
1: solo il taglio dei capelli.
0: E me li pettino io. Perché io non sopporto che me li pettini, no? Vabbè, questi sono problemi miei mentali. Però me li pettino io da solo dopo.
1: Beh, però ci sono delle varianti geografiche da tenere in considerazione. L'affitto del locale.
0: Sì.
1: Cioè, il posto dove vivi, lo stipendio medio.
0: Vero. Te ad esempio, più o meno quanto paghi?
1: Io non ci vado dal parrucchiere, penso si veda pure.
0: Come ci vai, Sandri?
1: No, non ci vado spesso.
0: Ma
1: no.
0: Tutto te?
1: Ho degli amici parrucchieri che a volte vengono a casa, perché io ho fortunatamente tanti amici parrucchieri, tanti amici gay, che sono
0: male,
1: degli artisti del capello.
0: Dei visagisti. Pazzesco.
1: E quindi ci facciamo una chiacchierata, io offro loro un aperitivo e loro non vedono l'ora di operare sui miei capelli.
0: Tu non immagini quanto lo vorrei io. Cioè, io mi rendo conto che ogni volta per andare dalla mia di fiducia è un po' una sbatta, perché è proprio fuori mano. Però quelle poche volte che tento altrove,
1: no, il capello devi farlo, se ci tieni, solo da chi.
0: Ma poi posso dire, alcuni
1: valido
0: sono bravissimi, ma c'è qualcuno che a me mi fa: ma sì, taglio uomo è facile.
1: No,
0: e io dico:
1: no,
0: guarda,
1: no,
0: che ho 50 rose in testa. Ma è vero, cioè, se me li tagli in modo sbagliato siamo un Pokémon. Eppure alla fine.
1: Però secondo me c'è una cosa che accomuna il nord e il sud, che voi chiederete di spuntare solo un po' e vi taglieranno 15 centimetri.
0: E non solo, e ti appoggiano anche le forbici sul gomito. Per non dire altro. Va bene, 331 80 90 101, se volete
1: quanto
0: dirci
1: pagate voi?
0: Quanto pagate dal parrucchiere?

0: mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia. C'è un passaggio di questa canzone che volevamo evidenziare. Quando a un certo punto loro dicono le Madonne nelle chiese, ma cosa vuol dire? Che sono solo al sud? Io parlo da uomo del sud, ma sono solo al sud.
1: No, io vi giuro che anche a San Martino di Castrozza nelle chiese ci sono le Madonne.
0: Raga, anche a Bergamo ci sono le Madonne nelle chiese. Noi ci sentiamo di fare la radio verità. Va bene, e un po' di messaggi che arrivano da parte vostra. Chi c'è?
2: Quel discorso lì della forbice sul gomito non è che mi suonava molto bene.
1: Capito? Eppure è realtà.
0: Ti è mai capitato che ti hanno appoggiato il pettine sul gomito? Quando fai i capelli dal parrucchiere, dal barbiere? È una cosa che capita.
1: Capita,
0: ma poi
1: sì,
0: reiteratamente spingono questo pettine. Ma perché? Non capisco.
3: Giulio da Torino, taglio e shampoo 16 euro.
0: Ma dove vivi?
1: Onesto, dovete dirci da dove ci mandate il messaggio, però, perché
0: esatto,
1: dobbiamo capire meglio.
0: Dai, poi.
4: Colore, una sistemata al taglio, messa in piega, sì, pago molto, però il risultato vale la spesa.
1: Ok, ma molto quanto?
0: Molto, perché
1: noi ci vogliamo fare gli affari vostri.
0: Cioè, se appunto in Calabria, in Sicilia, in Puglia dici ho pagato 40 euro, magari sono tanti. Se a Milano dici ho pagato 40 euro, raga, vanno tutti là
1: e ti dicono spiccioli.
0: Esatto. Va bene, dai, attenzione che tra un po' regaliamo qualcosa di bello, di importante. Quindi smartphone tra le mani, perché dopo servirà a mandare un messaggio. Ma prima la musica su R101. Arriva Benson Boone.

0: Golden R101 Golden
1: Ticket. Uè, ma anche oggi si regala o sbaglio?
2: Sì, si regala qualcosa di grosso e sensazionale. Due biglietti per entrare alla mostra Jurassic World Experience che si terrà nell'area Milano Sesto dal 27 giugno. R101 ovviamente è radio ufficiale.
1: Esatto, esatto. Ma per aggiudicarvi questi due biglietti dovete fare qualcosa di speciale. Cos'è che devono scrivere?
2: Devono scrivere R101 Jurassic World e inviarlo subito tramite SMS, WhatsApp, quello che preferite al 331 80 90 101.
1: Ma voi direte adesso? Lo sto già facendo. No, dovete farlo non appena la Sabri Bambi dirà via.
2: No, quando lo dirà Fabio De Vivo oggi.
1: Via, via, via, via. Golden R101 Golden Ticket.
3: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Notebook Lenovo IdeaPad 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Jerry Calà per Seat, prima...
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
13: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
14: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
17: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
18: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
19: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: RTL 101. Golden
1: ticket. The winner is
2: Daniela dalla provincia di Monza Brianza. Ciao Daniela. Che sei emozionata,
3: ciao,
2: Daniela?
3: Ciao a tutti.
2: Un colpo di tosse, cos'era?
3: Mi viene da ridere.
4: Posso farti una domanda?
3: Perché è la prima volta che mando l'SMS e ho vinto, perfetto.
4: Bene, una bella botta di fortuna.
2: Devo dire, molto molto fortunata. Sei anche fortunata, Daniela, perché vivi in provincia di Monza Brianza e l'evento si svolgerà a Milano Sesto, meglio conosciuto come Sesto San Giovanni.
4: Quindi sei vicinissima,
3: esatto,
4: e non potrai mancare.
3: È per quello che ci ho provato, esatto.
4: Quindi te ne andrai tu con chi preferisci il 27 giugno, quindi parte questa rassegna, poi tu potrai andare quando vorrai alla Jurassic World Experience. Ok,
3: porterò mio figlio.
2: Bene, ma tra i due chi è più appassionato di dinosauri?
3: Ma sì, diciamo che vabbè, a 10 anni, un po' i dinosauri sono passati, però secondo me farà piacere lo stesso.
2: Vabbè, senti, andate ad ammirarmi un paio di velociraptor, due triceratopi e va bene così.
4: Bravo, poi compro un paio di gelati,
3: bravo.
4: Vedrai che lo fai super felice.
2: Esatto.
3: Bravo,
2: Daniela, un abbraccio grande, divertiti.
3: Grazie mille.
2: Ciao,
4: ciao a tutti.
0: R101.

0: Going Home di Kungs qui su R101. Sai che io ho scoperto neanche troppo tempo fa che in realtà questa è una cover, perché questo giro pam pam pam pam pam arriva da un gruppo italiano che io amo, si chiamano Mind Enterprises. Sono due italiani che fanno musica un po' anni 80 elettronica. Sono andati a vederli dal vivo qualche tempo fa e sono eccezionali.
1: Quindi
0: questo
1: è un gruppo
0: pezzo
1: ancora attivo.
0: Sì, questo pezzo qua in originale si chiama Icon ed è veramente figo figo. Va bene,
1: grazie
0: stavamo...
1: di questa perla.
0: Grazie. Stavamo parlando appunto del mondo parrucchieri di vari nord-sud sotto il punto di vista economico.
2: A Feltre, in provincia di Belluno, 16 euro il taglio se la sera prima ti lavi i capelli, altrimenti 25 euro.
1: Ah, hai capito. Quindi lo sciampetto ti costa 9 euro.
0: Ma come fai a testimoniare che l'hai lavato la sera prima?
1: Beh, te ne accorgi se un capello è pulito.
0: Sì, se ti si incroppa la mano è chiaro.
1: Però
0: che...
1: ti posso dire una cosa, che i parrucchieri a volte ricevono, anche quelli che fanno estetica, pedicure, dei piedi e dei capelli talmente brutti, sporchi, che io onestamente cioè chiederei 50 euro.
0: No, allora il concetto pedicure sono d'accordo, ma come per i massaggi, ragazzi, andate a farvi un massaggio, secondo me devi andare
1: pulito, profumati, mi raccomando,
0: pulito e profumato, dignità, cioè dai.
3: Ciao ragazzi, Ivan da Catanzaro qui, un bel taglio shampoo 12 euro.
0: Ma come tu?
1: Cavolo,
0: 12,
1: 12 euro che... è pochissimo.
0: E se becchi il low cost giusto paghi meno per andare a Catanzaro a tagliarti i capelli, eh?
1: Sì.
4: Chiara da Bologna, io taglio, colore, piega 80 euro minimo.
0: E vedi?
1: Sì, Bologna poi è una città abbastanza cara.
0: Vero, vero, una città meravigliosa, ma un po' cara.
1: Però io prenderei un volo e andrei in Calabria.
0: Ma sì, ma se tu becchi un bello costa, 11,90 euro, le attacchi a quei 12, paghi comunque meno che a Milano.
1: Sì, sì.
0: Va bene, c'è Angelina Mango, Marco Mengoni, nuovo singolo per loro, si chiama Canto d'amore.
5: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Se non lo canterai, basta il tempo di un fiore.
2: Il nuovo singolo che vede insieme Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, qui su R101. Molto particolare come pezzo, perché finalmente, va detto, ha un ritornello diverso da quello che invece d'estate spesso senti.
3: Esatto,
2: e che fa un po'
3: ma rimane allo stesso trascinante. E
2: è
3: poi
2: vero.
3: Il video è stupendo, secondo
2: vero,
3: me
2: vero, vero, tutto molto bello. Vabbè, non poteva essere altrimenti con due artisti come loro due.

0: divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Se vuoi restare in Good Times, R101.
1: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Siamo praticamente dappertutto, quasi vi inseguiamo grazie ai social network.
4: Quindi su Instagram, Facebook, TikTok, persino su X trovate R101.
3: Mo ci organizziamo anche per LinkedIn nel caso lavoro, no?
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
0: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Ravazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
7: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
8: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: L'inflazione

0: Negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura.

0: Scopri di più su admanager.mediaset.it.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: canzone che ti fa stare bene, vale a dire quella canzone che arriva ogni ora qui su R101 e a sceglierla siete voi.
1: Esatto, noi ve la mandiamo, però a patto che voi ci diate un ricordo o ci mandate un messaggio vocale al 331 80 90 101.
0: Una motivazione, sentiamo chi c'è.
2: Ciao R101, la canzone che mi farebbe stare veramente bene oggi è Reggae Night di Jimmy Cliff.

0: Reggae Night, Jimmy Cliff qui su R101. Quando ascolto questi pezzi e la canzone che ti fa stare bene, mi è sempre un po' voglia di visitare appunto la Giamaica. Ma
1: sì,
0: non per quello che...
1: Ah, pensavo di fumare.
0: No, non è il mio. Non è il mio. Però mi piacerebbe proprio un sacco, ma perché dicono che a livello di vegetazione sia un posto meraviglioso. Chi
1: sì,
0: c'è stato lo consiglia, insomma.
1: Erbe, bambù, tutto trovi.
0: Grandissimi, tra l'altro.
1: Sì.
0: Va bene. E dai, tra una decina di minuti noi ci salutiamo, ma prima la musica, come sempre, qui su R101 c'è James Bay.
2: Try to keep you close to me, but life got in between.

0: American Girls di Harry Styles qui su R101 alle 13.58 per andare a chiudere questa puntata dei Bonazzi di R101. Vuoi vedere una trasformazione?
1: Oggi è volata.
0: Adesso parlo così, metto gli occhiali. Un attimo che parlo come Procera quando metto gli occhiali da sole.
1: Sì, poi
0: per ricordarti
1: resto...
0: che domani tu torni appunto con loro.
1: Domani
0: e poi con
1: dalle 9 fino alle 14 sarò qua seduta. Ovviamente non sto salvando vite, lo specifico.
0: No, perché prima ho detto, ragazzi, la Sabri ogni giorno è qui 5 ore e me l'avete vessata. Ma povera, anzi, lei è qui con entusiasmo pazzesco. Ogni giorno sono io che la ringrazierò sempre del
1: anche
0: fatto
1: con un
0: che
1: filo
0: comunque...
1: di voce, quindi perdonatemi anche per questo.
0: Ma va, ma figurati, sempre meravigliosa la Sabri Bambi. Lo dico, lo sai perché lo penso, lo pensate in tantissimi anche voi. Da parte nostra è tutto, ringraziamo,
1: grazie,
0: salutiamo
1: Fabio.
0: Davide Cisini, Cisalfaville, Roberta Bussolati, la redazione. Arriva il Good Times qui su R101, state qui.
1: Ciao! Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Due potenti scosse di terremoto superiori a magnitudo 7 hanno devastato il Venezuela. 164 le vittime accertate, circa 1000 feriti, ma le stime preliminari dell'agenzia scientifica delineano uno scenario ben più catastrofico, tra i 10.000 e i 100.000 morti, crollati molti palazzi. Una petroliera russa è stata fermata al largo della Sicilia lo scorso 23 giugno, scrive su Ex il presidente francese Macron, sottolineando come questa nuova azione contro la flotta ombra dimostri la determinazione degli europei. La presidente della Commissione von der Leyen annuncia oggi prima tranche da 3 miliardi del prestito all'Ucraina. Donald Trump insiste, deluso da Italia, Regno Unito, Germania e Francia, mentre non si placa la polemica dopo le parole del segretario generale della NATO Rutte. 500 aerei americani decollati dall'Italia per l'Iran, seguite dalle precisazioni di Crosetto, solo voli conformi ai trattati, poteva informarsi. Mezza Europa nella morsa del caldo e dell'afa, in Spagna 212 decessi da domenica, la Francia conta 40 vittime, tra le quali un altro bimbo di 3 anni trovato privo di vita in auto. Bollino rosso in 17 città italiane, l'OMS lancia l'allarme, emergenza sanitaria. Arrestato l'omicida di Roberto Guerrino in via Auxilia a Milano, si tratta di un 19enne di origini marocchine, ha ammesso di avere colpito l'interprete con una statuetta, aveva risposto alla richiesta su una app di incontri, stava per lasciare l'Italia. MotoGP, Francesco Bagnaia riparte dall'Aprilia con un contratto di 4 anni, dal 2027. Volevo tanto questa sfida, confessa il centauro torinese, affiancherà Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: amici del Good Times, buon pomeriggio a
1: tutti.
0: 14.02, questo è il Good Times. Marco Santini, come
1: ciao,
0: sempre vicino a me.
1: Davide,
0: buon pomeriggio a te, Cisini in regia e tutti voi meravigliosi come sempre con questo caldo meraviglioso che ci accompagnerà per tutta l'estate, anche in questo giovedì.
1: Guarda, questa mattina stavo sentendo il mio guru di riferimento.
0: Ho sentito un sacco di guru stamattina.
1: E parlava proprio di questa situazione, del fatto che tutti abbiamo in bocca questa cosa del caldo. Ma lui dice, quando stavo in Tibet, il mio maestro mi diceva, è estate? Sì, quindi fa caldo, è normale. È inverno? Sì, fa freddo. E fa freddo. Cioè è inutile lamentarsi.
0: Ho già mal di testa.
1: È così, ragazzi.
0: Cosa
1: è giugno.
0: Volevi dire?
1: Che è estate, è normale che faccia caldo. Mettiamocela via. È appena cominciata. Dai, cominciamo.

0: Paparazzi, Lady Gaga, R101, il Good Times in questo pomeriggio spumeggiante, energico come sempre.
1: È vietato dire quella parola lì, Mili. Caldo.
0: Caldo.
1: Fa
0: no,
1: caldo.
0: Ma io sto da Dio al caldo.
1: A proposito di caldo, appena arrivato questo vocale al 331 8090 101, numero che vi ricordiamo se siete nuovi ascoltatori, vi dà la possibilità di entrare, insomma, e parlare qui nel programma e in radio in generale. Sentite un po', sentite.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Siamo Emilia e Aurora.
0: Grande.
2: Da Ascea in provincia di Salerno. E stiamo facendo un pigiama party insieme.
1: Io appena ho sentito pigiama party. Già pigiama
0: alle 14.
1: Poi il caldo. Ho detto che non si può dire caldo, quindi però pigiama party.
0: Pigiama party, ma alla sera si fa. Forse
1: no,
0: hanno chiuso le tapparelle, hanno fatto finta che fosse
1: si
0: sera.
1: Si fa tutte
0: notte.
1: Le ore il pigiama party.
0: Ah, sì?
1: Sì, sì, sì. Anche d'estate. Allora, si fa questa cosa invece adesso, amici, perché alle 15 arriva la polemica e vi stiamo per dare in pasto una domanda che si collega un po' al tema di quella che sarà la notizia di oggi. Vi porteremo in Sassonia alle 15, un posto meraviglioso, dove arriva una storia incredibile di questo stabilimento sulle sponde di questo lago meraviglioso.
0: Ma ne parleremo alle ore 15.
1: Dove c'è
0: prima,
1: un cartello però su quel
0: c'è un cartello con un divieto
1: lì.
0: Immagino, visto che la nostra domanda sarà proprio quella,
1: c'è
0: giusto?
1: C'è un bel cartello con un bel divieto. Sì.
0: E quindi la domanda che vogliamo fare ai nostri
1: la
0: amici,
1: domanda
0: qual è,
1: amici, se poteste voi appendere un cartello davanti a casa vostra, immaginate il cartello. Ci sarebbe scritto ingresso vietato a...
0: Mettete voi il continuo di questa frase.
1: Cosa ci scrivereste? Ingresso vietato a, su questo cartello, puntini, puntini, puntini, 331 80 90 101, liberatevi, sbizzarritevi e insomma...
0: Senza voi. Censure, come la nostra polemica, ovviamente. Intanto c'è la nostra musica, Ed Sheeran.

0: Buon vento!
1: Giovanotti, Alfa, Buon vento, che duetto meraviglioso, mi piace un sacco questa canzone, bravi, bravi. Ma cosa abbiamo chiesto ai nostri amici poco fa? Che al 331 80 90 101, ragazzi, c'è stato veramente un sacco di messaggi,
2: sì,
1: sono arrivati.
2: Avete la possibilità di appendere un cartello fuori casa vostra con scritto ingresso vietato a... puntini puntini, completate voi questo cartello. Cominciamo.
3: Ingresso vietato alle zanzare.
1: Ah, vero. Io, ragazzi, a casa ho solo formiche alate che sbucano dappertutto e non so più che cosa
2: tutti
1: fare.
2: Tutti gli anni ce lo dici, Meli.
1: Davvero?
2: Queste formiche tutti gli anni. Che monotonia, dai!
4: Vietato d'accesso al genere umano.
1: Ah, capito. Genere umano in generale.
2: Lei è bella proprio decisa.
3: Beh,
2: ancora.
3: Ciao Radio 101, ciao. Io metterei il cartello vietato l'ingresso a chi non ama gli animali, perché io ho quattro gatti, quindi chi non ama gli animali può anche starsene fuori, perché sono componenti della mia famiglia.
2: Giusto, bravissimo, anche io.
5: Vietato agli interisti.
1: Eccola là.
2: E poi c'è anche qualcuno che scrive: metterei un cartello con scritto vietato entrare con le scarpe. Anna da Domodossola, anch'io mi unisco perché sono anch'io. Diciamo, team, togliti le scarpe prima di entrare in casa. Così. Ah.
1: Togliti le scarpe prima di parlare con me. Continuate a dirci, insomma, che cosa scrivereste su questo cartello: divieto di entrare in casa vostra. Intanto la musica di R101.

0: Cristian Spyro su R101 e la nostra domanda che vi stiamo facendo: se poteste appendere un cartello davanti a casa vostra con scritto ingresso vietato a puntini puntini,
1: cosa scrivereste?
2: Ingresso vietato a Santini, ecco. Va Laura Barbone.
1: Bravo, vengo bene, io, vengo bene. Io, mangiamo,
0: grazie,
1: beviamo.
0: Ti voglio bene.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
9: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
13: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
14: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
15: Jerry Calà per Seat prima.
16: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
15: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
16: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
15: Sì, Jerry.
16: Doppia libidine!
15: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
16: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
15: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
16: Libidine coi fiocchi!
17: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
18: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101, I'm a Believer, 14:28, il Good Times con voi ovviamente Marco e Melita, il buon Davidino in regia, tutti voi, chiaro che sia, il 331 80 90 101, in macchina, a casa, negli uffici,
1: sotto
0: ovunque
1: il sole,
0: siate, sotto il sole,
1: spiaggia,
0: in montagna, sui bagnasciuga, nei laghi, dappertutto, nelle piscine,
1: sul divano,
0: a risponderci, sì, a risponderci alla domanda che vi abbiamo fatto oggi. Immaginate di appendere un cartello fuori casa vostra con scritto ingresso vietato a, come completereste questo cartello? Ve lo stiamo chiedendo non a caso,
1: non
0: chiaramente.
1: Non a caso, perché
0: cioè,
1: alle...
0: non siamo pazzi.
1: Qui, beh, un pochino sì, però alle 15 c'è sempre la nostra polemica che vi aspetta e appunto parlerà proprio di un cartello.
0: E dov'è che andiamo, Meli, oggi?
1: In Sassonia.
0: Brava, vai.
2: Senti. Ciao Anna Maria da Biella.
0: Ciao.
2: Io metterei un cartello sulla mia porta, vietato l'ingresso a chi non ha appetito e non ha voglia di stare in compagnia.
1: Bello.
0: Sai però che in questo periodo, quando fa caldo, almeno non so se anche a voi
1: anch'io
0: succede la stessa cosa, io perdo l'appetito.
1: Infatti
0: completamente.
1: Infatti non me l'hai neanche detto, Melita, sei in forma, sei dimagrita.
0: Vabbè, ma che
1: ti accorgi mai di niente?
0: Non c'è bisogno che te lo dica, ti guardi allo specchio e te lo dici da sola, vai.
3: Ma perché è vietato entrare a chi non si lava le ascelle?
1: Ah beh, quello è sicuro, a casa mia di certo.
0: Sì, ma come lo scrivi sul cartello?
1: Lavati le ascelle.
0: Cioè, vietato l'ingresso
1: a quelli che non si lavano le ascelle.
4: Ragazzi, ci sarebbe bene quel cartello che ho visto sul web che recitava vietato l'ingresso a tutti quelli che dicono bro.
1: Ah, è vero, bro.
0: Sì, un po', cioè, più da, diciamo, un po' più da ragazzi, un po' più giovani.
1: Sì, ma stai nel chill.
0: Sì, poi...
5: vietato l'accesso ai parenti serpenti.
1: Qualcuno scrive vietato l'ingresso alle persone invidiose.
0: E anche Monica, vietato l'ingresso alla gente che urla.
6: Casa mia, questo è poco ma sicuro.
0: Shh, con calma, amici, piano piano.
7: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltare.

0: Billie Eilish su R101 14:37 e il Good Times. Tutti voi che ci state rispondendo al 331 80 90 101, a proposito di se poteste appendere un cartello davanti a casa vostra con su scritto ingresso vietato, a cosa ci scrivereste sopra? Siete tantissimi,
1: tanti,
0: molto
1: tanti
0: divertenti.
1: Messaggi.
0: Vai.
2: È vietato l'ingresso ai vampiri energetici.
1: Bravo, bravissimo.
0: Meli, te lo chiedo, chi sono i vampiri energetici?
1: Sono quelle persone un po' tristi, un po' sole, insomma, sì, con un carattere un po' così, sì, che proprio ti vogliono asciugare tutta l'energia.
0: Succhiano quelli che ti
1: succhiano l'energia.
3: È diventato entrare a tutti. È un periodo che non sopporto nessuno, soprattutto con questo caldo. Comunque a tutti.
1: A tutti.
0: Che
1: a
0: più
1: tutti.
0: O meno è il vampiro energetico.
1: No,
0: che succhia l'anima.
2: Luca Costante dalla caldissima Catania.
0: Ciao Luca.
2: Io metterei un cartello con su scritto vietato l'ingresso ai ragni e ai visigoti, citando un po' il buon Roberto Benigni.
0: Grande citazione, vero Meli, di un film meraviglioso che tu sai.
1: Il mostro? Non lo so.
4: La vita a bugiarda.
0: La vita
1: è bella.
0: Dalla vita
1: ne ha fatti tanti, tesoro mio.
0: Ma la citazione di quel film, scusa.
1: Vabbè, per fortuna arriva lui, il mio preferito in assoluto, Sal da Vinci, la sua nuova poesia.
5: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore. Parli di mare, di naufragare scendendo scale. Parli d'amore, racchiudi il senso del...
0: Grande citazione, vero Meli, di un film meraviglioso che tu sai.
1: Il mostro? Non lo so.
4: Vita a bugiarda.

0: amici, poesia qui su R101, il fiatone perché l'ho ballata. Ragazzi, cosa scrivereste fuori dalla vostra porta?
1: Beh, io ce l'avrei un cartello da scrivere.
0: Vietato ballare a Toniolo.
2: Io vorrei mettere il cartello vietato l'ingresso a chi sbaglia i congiuntivi, però ho un dubbio, sì. Il dubbio di trascorrere il resto della mia vita in solitudine.
3: Sei un fan del grande cinema? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per entrare al grande evento Jurassic World The Experience. Ascolta R101. Golden Ticket.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
1: Proprio così sono le vostre canzoni, anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
8: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
9: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
10: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Parola di Antonino.
12: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore.

0: Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda CombiZone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Attenzione, grande promo da Teddy!
2: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente!
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Qui su R101 arriva il vostro momento preferito, le canzoni estive che vi fanno stare bene.
1: La canzone che mi fa stare bene è China Girls di David Bowie. Ciao.

0: David Bowie,
1: Girl. Wow, che bellezza, ragazzi. 1983 dall'album Let's Dance, le vostre canzoni che ci fanno e vi fanno stare bene, soprattutto in piena estate. Segnalateci sempre in questo spazio che avete ogni giorno, ogni ora a disposizione, quali sono queste canzoni, magari legate anche, lo diciamo, no, a un momento particolare, magari proprio all'estate. Per
0: esatto,
1: dire, no?
0: Ma noi andiamo a chiudere il nostro argomento della prima ora. Se poteste appendere un cartello davanti a casa vostra con scritto ingresso vietato, a che cosa scrivereste? Sentiamo.
2: Ciao R101, io vicino a casa mia ho un bel giardino con su scritto vietato entrare di cattivo umore, però ce n'è anche un secondo con scritto: hai portato il vino? Lucia da Lecce.
0: Dovrebbe essere casa mia, ragazzi.
1: Brava Lucia da Lecce. E chiudiamo anche con Monica da Ivrea, che dice: io fuori dal negozio, dice, scriverei vietato entrare senza salutare, ringraziare e sorridere sempre.
0: Bravi, brava Monica. We were good.

0: 10 in punto, sempre qui su R101, la radio che vi fa stare bene con questo programma, il Good Times. Marco Santini, Melita Toniolo, Davide in regia, voi ovunque siate.
1: Ma è già l'ora della polemica, perfetto!
0: Ed è già, sì, l'ora della nostra immancabile polemica, il nostro dibattito libero a tutti al 331 80 90 101. Si parte sempre da una notizia di cronaca che può arrivare dall'Italia o in questo caso dall'estero. Ce ne andiamo in Sassonia, in Germania, dove abbiamo una notizia meravigliosa. Si parla di cartelli, di divieti. Ecco perché per un'ora vi abbiamo chiesto: immaginate di appendere un cartello davanti a casa vostra con su scritto ingresso vietato a. Tra poco capirete tutto, non serve Melita che parli, faccio tutto io. Grazie.
2: Io tra l'altro volevo farlo in lingua originale, sì. Vabbè, ma non lo faremo, devo farlo in sassofonese.
0: No, ragazzi, dai, c'è la musica, è il perdono.

0: El Perdón su R101 con Enrique Iglesias e la nostra polemica che sta arrivando.
1: C'era anche Nicky Jam, così poverino.
0: Ah, Nicky Jam.
1: Non evitare che
0: mi
1: ci chiama, si
0: soffermata
1: offende.
0: Su El Perdón, sì, che mi sembra sì. Un po' la Pedrona.
1: Va bene, cominciamo Meli con la polemica di oggi.
0: Andiamo in Germania presso lo stabilimento. È stata introdotta
1: una scusa, come si chiama? Ma non parlano così comunque.
0: È stata introdotta una nuova regola che sta facendo discutere, che ha vietato l'ingresso a chi non parla il tedesco ed è il personale all'ingresso a giudicare. Chi non dimostra di comprendere correttamente la lingua tedesca non può entrare nello stabilimento e fare il bagno. Matthias Nobel, direttore della struttura, ha motivato questa scelta e dice: sono molto preoccupato per la sicurezza dei bagnanti.
1: Bravissimo.
0: E quindi non potrebbe essere garantita se gli avventori non sono in grado di comprendere il regolamento, che è disponibile solo in tedesco. Allora, non fatevi arrabbiare, perché non ho voglia, oggi non è giornata, sono bella pura, proprio piena di energia positiva.
1: C'è una polemica, un po' ci sta rabbia, in maniera buona, ma ci sta
0: nel
1: rabbia.
0: Nel 2026 ci sono i traduttori simultanei,
1: ci sono un sacco di cose
0: che ci possono tradurre, insomma, il regolamento, dico io. Quindi perché vietare l'ingresso, no?
1: Vietato l'ingresso, amici, a chi non conosce, non capisce, non ha dimestichezza con la lingua germanica. Questa è la notizia di oggi che apre le porte alla nostra immancabile polemica. Che ne pensate voi? Chiedimelo, da che parte state?
0: Da che parte stai?
1: Ma ovviamente dalla parte del nostro amico Nobel. Ha ragione, perché è una grande responsabilità gestire un
0: bagno.
1: Ho
0: capito, ma se... visto che c'è anche l'acqua, insomma, abbastanza profonda, fino a 13 metri, io dico, sei abbastanza intelligente da capire che due parole devi imparare, tipo Haif!
1: Che roba è?
0: Aiuto, sto affogando!
1: Ma non è così.
0: Questo che devi imparare, basta.
1: È successo un incidente in questo posto e quindi lui ha paura che risucceda un'altra volta, cioè che un turista entri in acqua e non riesca a capire le indicazioni di primo soccorso.
0: Basta alzare le mani e fare così, no?
1: Non lo so, qualcuno le male lingue dicono che sia un modo per escludere una certa clientela, tra cui anche noi italiani.
0: Alziamo la nostra Claire delle polemiche, facciamo entrare
1: però
0: tutti.
1: Ci sta, io
0: voi.
1: sono d'accordo sul fatto che se non sai una lingua devi startene fuori.
0: E stai a casa tua, allora tu quest'estate devi stare a casa, non devi andare in quel posto lussuoso 5 stele che ti è costato 26.000 euro per due giorni.
1: Non c'entra niente adesso, non è la polemica.
0: Sì, sì.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani qui su R101, buona estate a tutti quanti. È scattata anche oggi la nostra immancabile polemica e vi abbiamo portato in Sassonia, in Germania per la precisione, dove appunto c'è una regola di questo bagno che si affaccia su un lago meraviglioso, dove chi non sa la lingua tedesca non può entrare, quindi
1: dai,
0: è vietato l'ingresso a chi non capisce.
1: Ma
0: loro
1: che roba è?
0: Giustamente dicono, siccome abbiamo avuto degli incidenti con turisti che non capivano la lingua, onde evitare che succeda una disgrazia, insomma, verrete sottoposti all'ingresso a un piccolissimo esame.
1: Sì,
0: è vero. Guarda che è vero, cioè, c'è un piccolo test.
1: Veramente?
0: Certo,
1: che
0: è scritto, siccome tu non leggi.
1: Ma in italiano?
0: No, ti fanno un test.
1: Verrei bocciata in entrambi.
0: Capiscono se tu puoi, nel tuo caso, Meli, chiaramente ti firmerebbero ancora prima dell'ingresso dello stabilimento, no? Cioè, ti guardano.
1: Ma sono così simpatica.
0: Sì. Dai, sentiamo voi cosa ne pensate.
2: Ciao, ragazzi.
0: Ciao.
2: Sono pienamente d'accordo con il direttore di questo bagno qua. Poi parli te, Melita, che sei veneta, che il Veneto lo parlate anche in Cina. Dai, su.
0: No, cioè, guarda che quando parlate voi non si capisce. Io quando parli tu con le tue amiche,
1: allora,
0: non capisco niente.
1: L'ho raccontato
0: con Santini.
1: Sono andata a Vienna, sono arrivata in un locale, mi è già arrivato da bere e non ho detto nulla, quindi mi faccio capire, bastano i gesti, la faccia.
3: Vabbè. In questo caso sarebbe stato sufficiente, come succede in tanti posti in Italia, scrivere regolamenti nelle lingue, in diverse lingue, le lingue più frequentate della Germania, insomma. Mi sembra solamente una scusa, guarda. No, non mi piace questa cosa.
1: Quando vai a mangiare il sushi, no? Che c'è il menù di tutte le lingue.
4: Questa è follia pura. Veramente quest'uomo è folle. Allora, allo stesso tempo, lui non è autorizzato ad andare in nessun villaggio turistico, in nessun'altra parte del mondo che non si parli tedesco. Sa, potrebbe non leggere le avvertenze del villaggio turistico in nessun altro stabilimento balneare del mondo qualora non conoscesse la lingua. Quindi che si stesse a casa sua. Rimanesse lì, che noi rimaniamo qui molto bene.
0: Ma in effetti mi sa che loro stanno bene lì, cioè loro vogliono creare anche una sorta di piccola comunità.
1: Adesso ci voglio andare in Sassonia.
0: Cioè, nel senso, capito, ragazzi? Cioè, è quello anche un po', secondo me, il motivo: tutelare e creare un ambiente che sia abbastanza uniforme, insomma, no? Cioè, gente che sta tra.
1: Certo.
0: Chi parla la stessa lingua.
1: Continua,
0: ecco,
1: la nostra polemica qui su R101.
0: Io non ci vedo niente di strano, ragazzi.
1: Ma non immagino, infatti la prossima vacanza sarà proprio lì, in Sassonia.
0: Mi hanno già chiamato se voglio andarci, tra l'altro.

0: Bruno Mars, R101, la polemica, vietato l'ingresso a chi non parla tedesco, polemiche su uno stabilimento balneare.
1: Ma sti tedeschi, quando vengono in Italia e magari si vengono a fare bello il bagno, le nostre spiagge, parlano italiano o parlano inglese?
2: Ma noi che c'entra? Noi accogliamo, siamo accoglienti.
3: R101 Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101

0: Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Smart TV Samsung Crystal HD 43 pollici a soli 329 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
7: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
8: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
7: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate.
8: A2A Life Company.
7: Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
9: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
13: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
14: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
15: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
16: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
17: R101 Meteo.
18: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Aumento delle nuvole sulle zone montuose e in parte anche nei settori occidentali del paese. Sviluppo di isolati rovesci e temporali su Alpi, zone interne appenniniche del centro-sud e delle isole, insistenti alla sera sulle Alpi centrali e in estensione verso la pianura lombarda. Temperature senza grosse variazioni, ancora ben oltre la media. Massime particolarmente elevate nelle zone interne con valori fino ai 34-38 gradi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Family, bellissima, qui nel Good Times R101, le 15:28, e come sempre è partita già da un po' la nostra polemica. Vietato l'ingresso a chi non parla tedesco, polemiche su uno stabilimento balneare. Siamo in Sassonia, in Germania, dove c'è questa nuova regola che sta facendo ovviamente discutere, quindi ha vietato l'ingresso a tutti coloro che non parlano il tedesco.
1: Esatto.
0: Appunto per questioni di sicurezza.
1: L'amministratore delegato di questo stabilimento balneare di questo lago dice: dobbiamo essere certi che i visitatori comprendano il nostro regolamento e agire con coerenza per poter garantire la sicurezza dei bagnanti.
0: Parla proprio così,
1: sì,
0: tra l'altro.
1: Sì, no, perché lui dice: io ci tengo a questa cosa. Qualche settimana fa è successo un incidente con un bambino in acqua e insomma noi vogliamo che chi acceda al nostro stabilimento possa capire in 3 secondi la nostra lingua, ok? Non basta un cartello. Se ti devo dare delle indicazioni in acqua, tu mi devi capire.
0: Ma il bambino poteva dire semplicemente Half ich ertrinke.
1: No, Meli,
0: basta. Queste 2 o 3 parole per capire, no, aiuto, sto affogando.
1: Suona diverso come lo dici tu, comunque. Va,
2: ma se è un luogo frequentato da turisti, dovrebbe essere il personale a conoscere almeno un paio di lingue e a mettere gli avvisi almeno in un paio di lingue, che so, inglese, francese, tedesco.
0: Sì, veneto.
1: Sì, più lingue, poi.
3: Questo deve servirci di lezione, hai capito? Ecco. Altro che quando vengono qua li trattiamo con tutti i riguardi e con i guanti bianchi. A calci nel culo.
0: No, non li tocchiamo. Jesolo è pieno di tedeschi.
1: Sì, ma poi quella è una struttura privata. Uno può fare e decidere le regole che vuole?
0: Nein!
1: Ma come no?
4: Ma è più una scusa per voler essere ultranazionalisti, non lo so.
1: Ma magari anche se può anche darsi che sia un, diciamo, una strategia per far sì che in quel bagno ci sia frequentato solo da persone che parlano la stessa lingua. Tra l'altro, quando arrivi ti viene fatto un piccolo test di comprensione, cioè dallo staff. No, ragazzi, non è una
0: barzelletta.
1: Ma non è una barzelletta, è tutto vero.
5: Allargo la polemica. Sì. I francesi sono anche peggio, perché non vietano niente, accolgono tutti, ma soprattutto con noi italiani, sapendo benissimo, capendo benissimo l'italiano, fanno proprio finta sempre di non capire. Ecco. Sempre, qualunque cosa tu chieda, un verre d'eau, come diceva la Teresa Mannino. Ciao Marina!
0: Ciao Marina.
1: Vabbè, stiamo sui germani, cioè stiamo sugli amici tedeschi, che già basta e avanza. Continua ovviamente la nostra immancabile polemica.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: we could dance all night.
1: Miles Smith su R101, Nice to Meet You. Siamo andati in Sassonia, in Germania, oggi con la nostra polemica, dove c'è il divieto d'ingresso a chi non parla tedesco all'interno di uno stabilimento balneare. Abbiamo chiesto a tutti voi che cosa ne pensate di questa follia, oppure no? Sentiamo.
2: No, vabbè, ma il tedesco, questa lingua inutile, che chi l'ha studiata a scuola non mi ha mai più parlato una parola. Secondo me manco i tedeschi dovrebbero parlare tedesco, altro che chiudersi nei loro spazi, ma che ci stiano.
3: No, vabbè, perché insomma,
1: è un'idea un po' così.
3: Sì, anche la sua è un'idea un po' extreme,
4: estrema. Secondo me è semplicemente una pubblicità che vogliono fare sul loro lago in Sassonia, perché la maggior parte dei tedeschi vengono tutti sul lago di Garda. Ciao Olivia, baci.
1: Anche il mare di Jesolo, ragazzi, è pieno. Sì, sì. Alle 4 tutti a cena.
3: Poi
1: alle 16.
3: C'è due messaggi. Il primo che dice:
1: assurda la cosa in Sassonia. Allora, per come si vestono per andare al mare, da noi non dovrebbero andare nemmeno nella spiaggia pubblica e nemmeno in quella privata.
3: E poi c'è Claudia da Bologna che dice: ma fanno bene, ragazzi, i tedeschi. È solo con delle regole rigorose che si possono mantenere certi standard di sicurezza e ordine.
1: Continua
3: la nostra. Ho cercato di interpretare.
1: Continua la polemica.
3: Perché il mood è quello,
1: non
3: dai.
1: Non finisce qui.

0: Baby K, la sua nuova, si chiama Tuca Macarena. La polemica di oggi: vietato l'ingresso a chi non parla tedesco in questo stabilimento balneare in Sassonia. Vi abbiamo chiesto, amici, vi sembra troppo? Che ne pensate? Oppure ci sta una regola del genere?
1: Follia pura. Comunque non, tu, che stiano lì a casa loro con la loro lingua.
0: Ecco, fine, punto.
2: Divertimento continua per tutto il pomeriggio.
3: Cari amici di R101,
2: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Sta per arrivare, come sempre, l'appuntamento che non può mai mancare ogni ora su R101 con la canzone che ti fa stare bene.
3: È semplicissimo, manda la tua canzone preferita al 331 80 90 101, e se sarai fortunato la sentirai qui.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono: supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
13: Rhaenyra sta arrivando.
12: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
14: La regina ha molti draghi.
12: La lotta per il potere sta per cominciare.
13: La loro disfatta è scritta.
12: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
15: Jerry Calà per Seat, prima.
16: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
15: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
16: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
15: Sì, Jerry.
16: Doppia libidine!
15: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
16: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
15: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
16: Libidine coi fiocchi!
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!

0: Qui su R101, un momento meraviglioso. La canzone che ti fa stare bene.
1: Vai!
2: Ciao R101, ciao. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Wake Me Up Before You Go Go di George

0: Wake Me Up Before You Go Go, che bellezza ragazzi, sì, è tutta da ballare questa canzone e ci fa stare bene, ti fa proprio venire voglia di goderti quest'estate 2026 e quindi mandateci sempre le vostre canzoni, ogni ora c'è questo appuntamento, fatelo. Ma amici, torniamo alla nostra polemica di oggi, vi abbiamo portato virtualmente ma neanche troppo in Sassonia, Germania, dove arriva la notizia di questo ingresso vietato a chi non parla tedesco in questo stabilimento balneare che si affaccia su un lago meraviglioso. Che ne pensate amici, giusto o sbagliato? L'amministratore del posto dice lo facciamo perché ci teniamo alla sicurezza e quando uno si immerge nelle acque del lago deve saper capire e comprendere
1: queste tre cose. Heil Fisch, Herr Trinken. No,
2: ma sì, tu vai lì, poi se parli tedesco ti lasciano entrare, se invece ritengono che non lo sai abbastanza bene tu gli dici
1: capito, cioè cosa basta imparare dire? Qualche parolina.
0: Excalibur. Invece vabbè, niente,
1: l'abbiamo
0: amici, finisce la polemica.
1: Ma torna, fate quello che volete, insomma. Torna sempre domani. Intanto ragazzi, visto che 17 anni fa ci lasciava Michael Jackson, abbiamo una canzone per ricordarlo che sta arrivando assieme a Justin Timberlake.
0: Omaggio e tributo a lui, il king del pop. Questa è Love Never Felt So Good su R101.

0: Temper City R101, grazie a tutti per essere stati con noi in questo Good Times, ma purtroppo il nostro tempo è finito.
1: Grazie a tutti. Melita e Marco vi salutano, vi abbracciano, vi diamo appuntamento. Ah, ovviamente domani, sempre qui alle 2 su R101. Chi è?
2: Senza di noi tedeschi, voi italiani morti di fame.
0: Ah,
1: grazie.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. In Venezuela si temono fino a 100.000 morti dopo il tremendo terremoto di oggi. Due le scosse principali, entrambe sopra magnitudo 7. Il bilancio provvisorio parla di 164 vittime, oltre 1.000 feriti e 10.000 dispersi. Decine di palazzi sbriciolati, corrente e acqua saltate in diverse zone. L'Europa nella morsa del caldo, l'OMS lancia l'allarme. È emergenza sanitaria. In Spagna già 212 i morti, in Francia oltre 40, in Italia 5 vittime accertate, bollini rossi in 17 città. Il picco delle temperature è atteso tra domenica e lunedì e scatta l'allarme per possibili blackout generalizzati. Tensione nella NATO, Trump ribadisce la delusione per il mancato supporto nella guerra in Iran. Il segretario Rutte tenta di tranquillizzarlo e afferma 500 voli americani decollati dall'Italia. Teheran attacca Roma, spieghi, Tajani chiama Araghchi e rassicura, mai preso parte ad azioni belliche. Alla Camera la cerimonia per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. La Repubblica è di tutti, fondata sul lavoro, non sul privilegio, ha detto Mattarella. Il Presidente ricorda i parlamentari uccisi dal fascismo e afferma il 2 giugno realizzò il sogno risorgimentale di Mazzini e Garibaldi. Avevo bisogno di soldi, questa la confessione del 19enne di origini marocchine arrestato per l'omicidio a Milano dell'interprete Roberto Guerino. Il reo confesso avrebbe conosciuto il 60enne su un'app di incontri, al vaglio la posizione di un 17enne che quel giorno era in compagnia dell'indagato. Mondiali di calcio oggi alle 22, Curaçao, Costa d'Avorio e Ecuador, Germania. Nella notte il Marocco ha superato Haiti per 4-2, mentre il Brasile ha travolto 3-0 la Scozia. Stesso punteggio per il Messico contro la Repubblica Ceca, mentre tra Sudafrica e Corea del Sud è finita 1-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.

che ti fa stare bene. Buon pomeriggio dalla zia Manu a tutti e tutte voi. Cari amici, il nostro appuntamento 3 minuti dopo le 16, ma infatti dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18 insieme. Come state? Giovedì 25 di giugno c'è chi ha ancora un po' di forze e vi chiedo di mandare buone energie invece a chi sta patendo molto, soprattutto le temperature. Un abbraccio mio particolare a tutte le persone che lavorano sotto il sole con questo caldo davvero insopportabile di questi giorni. Tra poco le presentazioni, partiamo così.

E come fai a scegliere? Sono proprio due stili diversi, mettiamoli sullo stesso piano. Canzone che continua a piacermi, canzone che ci fa assaporare quest'estate insieme. Buon pomeriggio sulla radio che ti fa stare bene, a cari amici con Mezzia Manu, dei giornalisti Maradona e Pelé. Canzone del 2019. Oggi si parla di amicizia, sotto tanti punti di vista. Ci è piaciuto con Fede partire da una bella riflessione che fa questa psicologa e autrice, si chiama Ameya Gabriella Canovi, italo-brasiliana, che è esperta, in particolar modo parlando di amicizia, nello studio delle relazioni familiari e della dipendenza affettiva. Scusate, sono abbastanza bollita dal caldo e ho appena pensato una cosa che devo dire. Apro parentesi, Federica Salvi in redazione, pari da Osili in regia. Ciao ragazzi, sono cotta, scusatemi. Dicevo, lei ha fatto una riflessione importante sull'amicizia, l'amicizia quella vera, che ci dice ha a che fare con la fiducia. Un amico protegge la fragilità dell'altro, non la espone, ci dà un monito: stiamo attenti a chi consegniamo la nostra fiducia e in caso qualcuno depositi la propria nelle nostre mani, facciamo in modo di meritarcela. Partiamo da quella cosa che vi ricordate che l'amico o l'amica ha fatto per voi, o che ha fatto in passato, che sta facendo in questo momento, cioè dove avete rilevato, ma davvero col sentimento più profondo, con quel lanternino che vi permette di dire caspita, non ci fosse stato lui o lei sarebbe stato diverso. Quindi quella presenza preziosa del vostro amico o della vostra amica, in che occasione c'è stata, riuscita a raccontarla raccontando anche di lui o di lei il suo nome, come è entrato nella vostra vita. Partiamo da qui. Vi ricordo il numero della diretta, che è il 331 80 90 101. Ci sentiamo tra poco su R101.

0: Pomeriggio a tutti e tutte voi, giovedì 25 di giugno, dalla radio, dalla TV, il canale 67 e dall'app gratuita di R101, Achille Lauro, Comuni Immortali, con me zia Manu stiamo chiacchierando di amicizia grazie allo spunto della psicologa e autrice Ameya Gabriella Canovi, che ci sta parlando di varie sfaccettature di amicizia, facendo proprio una selezione ben precisa. L'amico è quello che in qualche modo in quell'occasione così delicata e particolare ti ha custodito e protetto. Lo state raccontando.
1: Ho conosciuto la mia amica Elena detta Buba grazie al fatto che entrambe abbiamo preso due cuccioli, io di Rottweiler e lei di Doberman. E questa conoscenza per me è stata fondamentale, perché ho conosciuto questa ragazza circa 3 mesi prima di perdere mia sorella, o poco più, ed è la persona in assoluto che mi è stata più vicina allora e che mi è più vicina sempre, anche se non ci vediamo di continuo. Se non ci fosse lei la mia vita sarebbe diversa. Un saluto a tutti, Monica da Torino.
0: Che bella dichiarazione d'amicizia, Monica, hai buttato lì tutta una serie di dettagli e caratteristiche di cui parleremo oggi. Ecco, se volete proprio andate a raccontare l'aneddoto in cui vi siete sentiti custoditi e protetti o avete fatto altrettanto nei confronti del vostro amico o amica. Tra poco su R101.

Just K-pop Demon Hunters con le Antrix Golden su R101 a Cari Amici con Mezzia Manu, chiacchierando di quella volta in cui il nostro amico, la nostra amica ci ha custodito e protetto. Lo state raccontando attraverso nota vocale al numero della diretta, e in questa diretta dedicata proprio all'amicizia parleremo anche di quella che soprattutto nel nord Italia, ma so che si capisce ovunque, si chiama stupidera tra amici, ovvero quando perdi tutti i freni inibitori.

0: Sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Un abbraccio dalla zia Manu a tutti voi in questo momento collegati su R101, la radio che ti fa stare bene, ma vi aspetto anche sul sito R101.it e sui social Facebook, Instagram e TikTok.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso, chic, casual, in città, al mare, al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente.
8: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
9: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Round Round, disco del 2001. Chissà se le Sugar Babes, oltre a essere professioniste che lavorano tra di loro, queste tre artiste del Regno Unito nate a fine anni 90, sono ancora in attività, soprattutto nel loro paese, e questa è la loro più famosa. Oltre che essere appunto colleghe di lavoro, sono anche amiche. Ci stiamo interrogando e raccontando un sacco di cose sul tema dell'amicizia, in particolar modo partendo da uno spunto di psicologia interessante. Ci stiamo raccontando quella volta, quell'aneddoto in cui un amico ha fatto qualcosa di potente per noi, ci ha custodito e ci ha protetto. Sentitevi.
1: Io non avrei mai potuto superare la mia separazione, quando il padre di mia figlia ha cominciato a prendere i bambini weekend a weekend alterni. Non mi ero mai separata da loro, mai. Quindi quando in pratica prendeva i bambini il weekend, il primo weekend che ha preso i bambini, ricordo che è stato un incubo. Sono rimasta fino alle 3 di notte in videochiamata con Liliana, che è una mia ex coinquilina con la quale ci siamo conosciuti all'università. Adesso considerate che ci conosciamo da 25 anni, sono rimasta in videochiamata circa 5 ore con lei a piangere. Lei solamente ascoltava solamente i miei pianti e le mie lacrime, però c'è stata, e senza di lei non so come avrei fatto.
0: Parole potentissime, 5 ore in videochiamata. Al 331 80 90 101 se volete raccontare la vostra storia. Questa di questa amica è davvero tosta, e tra l'altro ci suggerisce, così come in realtà ci suggeriscono vari studi di psicologia, quanto sia importante l'ascolto, che è fondamentale in tutte le relazioni, in particolar modo nelle amicizie, perché crea quell'ambiente di fiducia di cui parlavamo a inizio diretta. Quindi mostrarsi presenti, mostrarsi realmente interessati e empatici, facendo delle domande, ma vi dirò di più, non solo senza giudizio, quindi senza giudicare l'altra persona che si sta raccontando, ma anche senza proiettare la nostra vita nella sua vita. Questo è uno sbaglio che facciamo molti, io lo dico per prima, e ogni tanto faccio un passo indietro. Nel tentativo di aiutare un'amica o un amico, spesso magari do dei consigli di troppo che appartengono a me, non alla sua sfera. E quindi rimanere ad ascoltare, come ha fatto Liliana, applausone, davvero è una grande abilità che si può sviluppare. Se volete raccontarvi al numero della diretta potete farlo. Queste Cari Amici, siamo in onda fino alle 18. Io sono Zia Manu, arriva un disco meraviglioso di Malika Ayane, Come Foglie, su R101.

0: Levitating Dua Lipa, buon pomeriggio su R101 a cari amici, chiacchierando di amicizia per l'appunto, ma in particolar modo di quell'aneddoto, quel periodo della vita in cui un amico vi ha custodito e protetto. Stanno arrivando davvero delle testimonianze molto forti che ascolteremo tra poco. Intanto una bellissima riflessione, direi quasi botanica, di Paolo Crepè, che conoscete tutti, psichiatra, sociologo, saggista, che fa riflessioni importanti a livello di relazioni.
1: L'amore è come il basilico, lo devi annaffiare, perché sennò lo devi curare, gli devi togliere i fiori, perché sennò gli devi stare appresso al basilico. L'amicizia è come i cactus, devi dare poca acqua, c'è bisogno di andarci tutti i giorni. L'amicizia è fatta così, è strepitosa, perché ti lasci con un tipo dopo 40 anni e ricominci come se l'avessi visto ieri sera.
0: È incredibile come poi a livello visivo queste cose ti rimangano. A me rimarrà per tutta la vita questa immagine dell'amore come basilico e dell'amicizia come cactus. Ma quindi, se l'amore è un po' il basilico, quello che devi annaffiare spesso, che devi togliere i fiorellini, Cristiano Malgioglio dovrebbe cambiare la canzone con tipo basilico di contrabbando? Arriva su RC.

Olè, cari amici su R101 con Cristiano Malgioglio, buona estate a tutti voi in questo momento collegati in radio, in TV sul 67 e dall'app gratuita. Amore di contrabbando.

0: E se ci sono costi nascosti?
1: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: C'è la vostra mano su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora scelta da voi al 331 80 90 101, tra poco lo facciamo insieme.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
8: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
9: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA.

0: esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
4: Fino al 28 giugno da Penny sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
5: La canzone che ti fa stare bene.
6: La canzone estiva che ti fa stare bene, il disco che scegliete voi, basta inviare una richiesta attraverso nota vocale al 331 80 90 101 e la condividiamo con todo il mondo.
7: Ciao R101, per la canzone che mi fa star bene volevo che metteste Long Train Running dei Doobie Brothers, che mi ricorda con nostalgia il tempo in cui sono stato negli Stati Uniti. Stefano da Milano, ciao!

Bella, bravi voi. La vostra scelta, quella della canzone estiva che ti fa stare bene, Doobie Brothers, tra l'altro in linea con quello che ci stiamo raccontando, Long Train Running, che dà proprio l'idea del viaggio. E c'è un bellissimo consiglio che mi ha suggerito Federica Salvia dalla redazione per quanto riguarda le letture. Ci avviciniamo a quel periodo in cui auspicabilmente proviamo a leggere qualcosa in più. Tra l'altro questo mi ha detto, è proprio un libricino piccino ma di quelli belli concentrati di cose importanti. Si intitola, a proposito di amicizia, di belle relazioni, Nessun luogo è lontano. L'autore è Richard Bach. È un romanzo ma non di stampo tradizionale, è un racconto poetico, parla di questo viaggio intrapreso dall'autore per raggiungere un'amica, si chiama Ray, per il suo compleanno, nonostante lei si trovi molto lontana, a migliaia di chilometri di distanza. Quindi il concetto del viaggio, tra l'altro viaggio anche un po' di fantasia, perché incontrerà tutta una serie di pennuti, quindi un colibrì, un gufo, un'aquila, un falco, un gabbiano. Ognuno di loro darà all'autore un insegnamento particolare proprio di vita e gli darà la possibilità di fare delle riflessioni importanti, degli spunti. Il tema è l'amicizia, l'amore, che non sono limitati dal tempo e dallo spazio. Nessun luogo è lontano, di Richard Bach. Molto interessante. Lui e Lazza, 100 messaggi su R101. Ti prego.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

questo è il nostro appuntamento di Cari Amici con Mezzi a Mano. Buon pomeriggio a tutti voi su R101, pochi secondi alle 17 con Alex Warren, Fever Dream, ma con le news di TG Com 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Il terremoto in Venezuela potrebbe aver provocato fino a 100.000 morti, lo stimano fonti vicine al governo di Caracas. Per ora il bilancio ufficiale è di 164 vittime confermate, oltre 1.000 feriti e 10.000 dispersi. Il Comitato Italiani all'Estero al lavoro per rintracciare tutti i connazionali. Condannata in via definitiva a 24 anni Alessia Pifferi, che nel 2022 lasciò morire di stenti la figlia Diana di soli 18 mesi. La Cassazione rigetta i ricorsi di Procura Generale e Difesa. L'accusa chiedeva un nuovo processo d'appello per confermare la condanna all'ergastolo stabilita in primo grado. Chiara Petrolini, condannata a 24 anni e 3 mesi per l'omicidio e il seppellimento di uno dei figli partoriti in segreto a Traversetolo, ha agito con lucidità e determinazione. Lo scrive la Corte d'Assise di Parma nelle motivazioni della sentenza che sono state pubblicate oggi. L'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia rischia di mettere a rischio anche gli asili. A Milano segnalati anche 36 gradi nelle aule. Non bastano i condizionatori. Genitori e sindacati chiedono al comune di ridurre l'orario degli istituti. A Livorno l'amministrazione comunale ha già provveduto. Il segretario di Stato americano Rubio torna sullo scontro tra Trump e l'Italia. Il presidente è molto deluso sull'Iran. Ritiene che non sia stata all'altezza e che non abbia fatto abbastanza, ha detto dal Bahrain. Poi però rassicura: le nostre relazioni proseguono senza intoppi. Gli aeroporti di Roma potrebbero sospendere i controlli biometrici con il nuovo sistema europeo EES per evitare la paralisi durante le vacanze estive. Lo ha riferito l'amministratore delegato Troncone al Financial Times. Ancora troppi i problemi a 2 mesi dall'entrata in funzione dell'infrastruttura. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!

Benvenuti a cari amici su R101 con me, zia Manu, in questa diretta proprio dedicata all'amicizia. Non basta andare a bersi un gin tonico, a prendere una pizza insieme per dichiararsi amici. Un amico prima di tutto ti protegge, ti custodisce. Se non lo fa, cambiamogli nome. Nell'ora precedente siamo partiti da questa dichiarazione di Ameya Gabriella Canovi, psicologa, per parlare di quella volta in cui davvero un amico ti ha protetto, ti ha custodito. Continuiamo a farlo insieme su R101. Jason Derulo.

0: disco del 2015. Siamo ripartiti così a Cari Amici su R101, firmato Jason Derulo, Want to Want Me, chiacchierando, come vi ho detto proprio in apertura di sigla, di amicizia, chiacchierando di quell'occasione, quel frangente in cui vi siete sentiti protetti e custoditi da un amico.
1: Ciao Manu, nel 2000 mio marito si è ammalato di tumore e ha dovuto affrontare una serie di interventi, per cui giorni e giorni di ricovero in ospedale, molti di questi a Bologna, dove io avevo studiato e dove una mia compagna di università, una mia carissima, dire carissima amica è riduttivo, lei mi ha dato le chiavi di casa sua e mi ha detto: questa è casa tua e quando tu esci dall'ospedale vieni qui, stai con me, con mio marito e non devi preoccuparti di nulla. Ecco, questo per me è stata una salvezza veramente.
0: È una condivisione importante quella che ci stiamo concedendo oggi, perché parla davvero delle nostre storie e anche della nostra consapevolezza di quando ci siamo, oltre che averlo vissuto, resi conto di avere una persona preziosa a fianco, ed è anche un monito per ricordarci di dire loro grazie, no? Se volete però, in realtà, oltre a questa sfaccettatura preziosa da cui non si riesce a prescindere, c'è invece un'altra che caratterizza l'amicizia, che già mi fa sorridere a pensarci. Dicevo prima la stupidera, cioè quell'occasione in cui a tutti noi è capitato, con quell'amico, con quel gruppo di amici, in cui fai cose stupide, ridi per cose stupide, dici cose stupide che tra l'altro capisci solo nel tuo gruppo, e c'è una ragione anche per questo. Uno dice: vabbè, intesa tra amici, confidenza, no, questa cosa qui preziosa, come anche la presenza, la vicinanza, ha un nome ben preciso e la scopriamo tra poco. Intanto ve lo chiedo, vi viene in mente anche abbastanza recente o ordinario, se lavorate magari con degli amici, quella volta in cui avete riso con le lacrime per un momento di stupidera col vostro amico, o magari quell'occasione un po' particolare successa in maniera unica magari tanto tempo fa? Al 331 80 90 101 su R101 arrivano i Coldplay. Yeah!

Pensa che a proposito di amicizia, il tour di Rama di quest'anno si chiama A chi ci sarà sempre e noi siamo orgogliosamente radio ufficiale. R101.it per tutte le info, l'abbiamo ritrovato appunto con questo singolo dal titolo Cabana.

0: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra, navigazione intelligente, a soli 449 euro, fino al 2 luglio, da Comet.
1: In radio, come magari molti di voi in questo momento, in TV sul canale 67 molti altri di voi, e dall'app gratuita, quindi dall'Italia ma da in giro per il mondo con il tuo smartphone, sempre collegato con la radio che ti fa stare bene. R101.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
5: Caldo africano? Nottate e giornate da incubo? Salva l'estate! Scopri magnesio supremo potassio più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
10: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
13: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate e fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!
16: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
17: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
16: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Se c'è qualcuno che attraverso la musica è stato ed è in grado di raccontare quel concetto di amicizia sotto tante sfaccettature di cui stiamo chiacchierando a Cari Amici, è sicuramente Max Pezzali. Lo è stato con gli 883, lo continua ad essere da quando ha intrapreso la sua carriera da solista, e le canzoni che tutti noi ricordiamo, che tra l'altro oggi anche le generazioni giovanissime condividono e ascoltano, parlano proprio di quel tipo di amicizia lì. Ritrovato con North Dovest Est su R101 stiamo parlando, siamo passati da il fatto di avere degli amici preziosi che ci proteggano e ci custodiscano a quel momento stupidera, ho detto poco fa, ridarola, come volete, cioè quell'occasione in cui solo con quell'amico, solo con quel gruppo, solo tu e l'altra persona capite perché state ridendo, la raccontate e continuate a ridere.
1: Ciao Zia Manu, ciao. Stefania della provincia di Milano. Allora, la persona con cui ho spesso dei momenti di ridarola assurda, anche senza particolari motivi, è il mio compagno. L'episodio in assoluto più significativo, che poi è stato credo anche uno dei momenti in cui ci siamo innamorati, eravamo in giro per Verona, quindi città romantica per definizione, eravamo stati in un bar a bere qualcosa di fresco, poi avevamo ripreso il cammino per la città. A un certo punto, in mezzo alla gente così di punto in bianco, mi sono messa a urlare: no, ho dimenticato gli occhiali al bar, e vedevo che lui mi guardava con una faccia perplessa, la gente intorno che mi guardava come se fosse una pazza. Questa cosa mi mandava fuori, perché dicevo: ma perché mi guardano così? E dicevo: no, dobbiamo tornare. Lui mi guarda e mi dice: Stefania, ma ce li hai addosso?
0: Stefi, grazie per avercelo raccontato. Hai ancora la ridarola che evidentemente avevi quando è successa questa cosa. Ma sapete qual è la cosa particolare? Che adesso tutti noi l'abbiamo ascoltato. A noi inevitabilmente non ha fatto ridere, magari sorridere, ma è proprio qui il punto. È quella cosa che appartiene a quel momento con quell'amico, col gruppo di amici. E attraverso la scienza capiamo che è un fenomeno ben preciso e identificato. Si chiama disinibizione sociale. Quando siamo vicino a qualcuno con cui abbiamo molta affinità, tendiamo a spegnere l'area dell'autocontrollo. Io mi ci ritrovo molto in questa cosa, io che sono una molto controllata, in realtà quando trovo la persona giusta impazzisco pure io, dico cose strane. Poi chi non mi conosce fino in fondo dice: Manu, ma sei fuori, ma tu non sei così. Sì, sono così, solo che mi lascio andare con le persone con cui riesco ad avere questa affinità. Quindi ci dicono: diventiamo più impavidi, più strani, più impulsivi. Quando siamo insieme a quegli amici rilasciamo enormi dosi di dopamina ed endorfine, che sono ormoni che fanno venire voglia di scherzare e di togliere i freni inibitori. Questa stupidità ha caratteristiche uniche per ciascun gruppo di amici. Questo è il motivo per cui facciamo battute che all'esterno del gruppo nessuno capisce, ci guardano anche un po' male. E questa è anche la parte preziosa delle amicizie. Le vostre storie al 331 80 90 101 legate alla ridarola attraverso nota vocale, se riuscite breve. E intanto la musica mi piace sempre molto, firmata Juanes. Questo è La camisa negra, ¿sabes dónde? Su R101.

profundo. R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

Era il 2020, ha vinto il Festival di Sanremo con questa canzone Diodato, Fai rumore, su R101 qui a Cari Amici. Se vi siete appena collegati, io sono Zia Manu, ci sentiamo e ci vediamo anche sul canale 67 ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18 proprio per questo appuntamento che si chiama Cari Amici. E oggi ci sono stati diversi spunti, quindi se avete necessità di andare a risentire, che ne so, il consiglio sul libro, le chiacchierate fatte con gli ascoltatori, varie cose che abbiamo condiviso, r101.it, nella sezione repliche potete ritrovare la puntata, quindi direttamente proprio la registrazione, la replica di oggi, così come di tutti i giorni. A proposito di amici, beh, Aristotele, grande pensatore, l'aveva toccata davvero morbida, dicendo non solo che l'amicizia per l'uomo fosse la fonte di felicità più grande, ma anche che chi non ha amici nella sua vita è irrimediabilmente e inevitabilmente triste. Un po' più dolce invece l'ha raccontata Jorge Luis Borges, che è stato uno scrittore, poeta, saggista, traduttore argentino, considerato un gigante della letteratura. Siamo nel XX secolo, perché è scomparso nel 1983, che a proposito di amicizia ha detto: l'amicizia non ha bisogno di frequenza, l'amore sì, ma l'amicizia, e soprattutto l'amicizia fraterna, no. Può prescindere dalla frequenza e dalla frequentazione, ma l'amore no. L'amore è pieno di ansie e dubbi. Un giorno di assenza può essere terribile, ma io ho degli amici intimi che vedo 3-4 volte all'anno e altri non li vedo più perché oramai sono morti. Uno dei miei migliori amici si è sposato e si è perfino dimenticato di dirmi che si era sposato. Questo è proprio il concetto che Borges e in realtà i grandi pensatori sono stati in grado di trasmettere di amicizia, no? Quello che dicevamo prima del cactus con Paolo Crepé, cioè li vedi poco, ma in realtà quello che c'è di profondo esiste per sempre.

Singolo contenuto in quest'album di Olivia Rodrigo che si intitola You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love ed è Drop Dead, appena ascoltato sulla radio che ti fa stare bene, R101.

0: Il divertimento continua per tutta la serata.
1: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti. In onda con i filli siamo tutti trafficanti.
0: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Finlay in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: I trafficanti di R101.
2: Ah! E se non carica lo streaming?
3: Ah!
2: Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te

0: Aspetta, inciampa sulla palla.
1: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
0: No!
1: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
2: Amici, amiche, un mega abbraccio da parte mia. Io sono Manu, siete sulla radio che ti fa stare bene, R101, e tra poco arriva un'occasione speciale. La canzone che ti fa stare bene, richiedetela al 331 80 90 101.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente!
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
8: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità, è una favola.
4: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: pigia il tasto invia su WhatsApp o su Telegram della tua nota vocale in cui hai richiesto la canzone estiva che ti fa stare bene. Le raccogliamo tutte, ogni ora ne ascoltiamo una, la condividiamo davvero ovunque in giro per il mondo. Al 331 80 90 101 cosa vuoi ascoltare?
1: Siamo in vacanza nel Cilento e vorremmo ascoltare Cucurucucù di Franco Battiato.

0: Cucurucucu, Franco Battiato, canzone estiva che ti fa stare bene, scelta da voi, e noi non ce ne andiamo, a cari amici, se non prima recuperiamo la nostra buona dose di...
1: Agisci come se avessi fede, e la fede ti sarà data.
0: Eccola qui, materializzata nello studio 20 di Milano di R101, Federica Salvia. Alve!
2: Alve a lei, oh Fede, signora.
0: Oggi è una puntata e una diretta un po' difficile, perché io e te abbiamo instaurato tutta una serie, a proposito di stupidera nel, sì, nel rapporto d'amicizia, di battutine, parlatine strane, vocette, sì. Io le vorrei fare tutte, ma non posso farle,
2: no,
0: perché
2: no, non puoi.
0: Posso dire quella batta?
2: Temo di non ricordarla e quindi non so dirti se puoi dirla o no.
0: Batta, ti ricordi? Non si può dire batta.
2: No, non si può.
0: Allora
2: dire.
0: Allora posso dire, vabbè,
2: sono,
0: vabbè,
2: cose in codice, rimangono in codice, okay, per okay, un motivo, se no.
0: Ok, perché altrimenti i colleghi non mi parlano più poi, perché...
2: No, ma non ti parla più nessuno.
0: Nessuno, lasciamo stare. Come chiudiamo questa puntata diretta di Cari Amici legata all'amicizia?
2: Allora, oggi chiudiamo con una scelta tua.
0: Ah.
2: Nel senso che avevo due frasi stupende, tratte, sì, da due personaggi particolari, e poiché non so venirne a capo, essendo tu un'amica, chiedo aiuto a te dicendoti se vuoi scegliere la 1, facciamo vedere, in modo che sia tutto vero per il notaio, o la 2.
0: La 2, mi piace come è scritto il numero 2, vai.
2: Non l'ho scritto io, l'ha scritto il nostro regista, Paride.
0: Bravo, Paride. Vai.
2: Honoré de Balzac.
0: Sì.
2: Ha preso Paride. Quel che rende indissolubile le amicizie e ne raddoppia l'incanto è un sentimento che manca all'amore: la sicurezza.
0: Wow!
2: Bom bom bom!
0: Onore a Paride per aver scelto Honoré, che è anche una buona torta di Balzac.
2: Dai!
0: Grazie Fede Salvia, ci vediamo domani?
2: Non lo so.
0: Dai, vieni, che a Cari Amici ci si diverte e non
2: dipende,
0: manca mai la fede.
2: Mamma mia, allora non torno più.

appuntamento a domani con Another Talk to You, pochi secondi alle 18 in questa diretta di giovedì 25 giugno. Di cari amici, grazie davvero per esserci stati, da Mezia Manu, da Federica Salvia in redazione, da Paride Ausili che ha curato la regia. Ci aspettano i file, i trafficanti, che tra l'altro sono live dagli High Days di Milano, quindi il festival della musica che oggi stasera vedrà protagonisti anche i Maroon 5, di cui noi siamo radio ufficiale. Godetevi tutto il resto di questa serata. A domani, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Sono più di 25.000 i dispersi dopo le due violente scosse di terremoto di magnitudo superiore a 7 che hanno colpito il Venezuela. Si aggrava dunque il bilancio provvisorio, che conta già 164 morti e oltre 1.000 feriti. Secondo le autorità di Caracas, le vittime totali potrebbero essere circa 100.000. Arriverà tra domenica e lunedì il picco dell'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa. Oltre 200 vittime in Spagna, 40 in Francia. Nel nostro paese cresce l'allarme blackout e a Milano famiglie e sindacati chiedono di ridurre gli orari degli asili nelle classi registrati anche 36 gradi. Ad Antibi il bilaterale tra Meloni e Macron. Il presidente accoglie la premier al Museo Picasso, poi l'incontro si sposta a Villa Ellen Rock. Sul tavolo del vertice, il 36esimo tra i due paesi, molti dossier internazionali e quello sulla difesa già oggetto di discussione alle di ieri a Berlino. La Repubblica è di tutti, fondata sul lavoro e non sul privilegio. Così Mattarella alla Camera per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. Il presidente ricorda i parlamentari uccisi dal fascismo e afferma: il 2 giugno realizzò il sogno risorgimentale di Mazzini e Garibaldi. Chiara Petrolini ha agito con lucidità e determinazione. Così la Corte d'Assise di Parma, nelle motivazioni della sentenza di condanna della giovane per l'omicidio e l'occultamento del corpo del suo secondo figlio partorito in segreto. La ragazza deve scontare 24 anni e 3 mesi. Mondiali di calcio alle 22, Curaçao, Costa d'Avorio e Ecuador-Germania. Nella notte vittoria del Marocco su Haiti per 4-2, il Brasile ha travolto 3-0 la Scozia. Stesso punteggio per il Messico con la Repubblica Ceca. Tra Sudafrica e Corea del Sud è finita 1-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: R101 Traffico e Mobilità.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla A7 Milano-Genova si resta in coda per un veicolo in panne tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. Sulla A11 Firenze-Pisa Nord, code per traffico intenso tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola verso Firenze. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente tra Castel San Pietro e Imola in direzione Ancona. Code sulla A8 Milano-Varese per traffico intenso tra Lainate e Busto Arsizio direzione Varese. Code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la A27 in direzione della A4. Si segnala invece la presenza di un veicolo in fiamme sulla A1 Firenze-Roma tra Ponzano Romano Soratte e la diramazione A1 Roma Nord in direzione della capitale. Infine, sulla statale 115 sud occidentale Sicula si è verificato un incidente a Palma di Montechiaro in direzione Siracusa. ANAS ricorda: se scegli di fumare, non lasciarne traccia. La strada non è un posacenere. Gettare rifiuti e oggetti dai veicoli è un reato e un gesto incivile e pericoloso che causa danni alla natura e crea disagi alla viabilità rispetto all'ambiente.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: trafficanti di R101 dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Cam.
2: E ciao da Pedro.
0: In diretta dall'ippodromo di Milano per gli High Days 2026. Quest'oggi in particolare in occasione del concerto dei Maroon 5.
2: Ragazzi, i Maroon 5, avete capito? Capisci? Cioè, perché qui non mi sembra chiaro, eh.
1: No, no, è chiarissimo. Mi sembra chiaro. Io sono già andato a trovare i ragazzi in camerino, ho un pass speciale e li ho trovati in forma, sì dai.
2: Sì, adesso mi dici i nomi dei ragazzi a parte Adam.
1: Vabbè, come si chiamano? Dici? Pietro, Giorgio, Alberto Maria, come si chiamano, no?
0: Allora, ricordiamo che abbiamo anche regalato dei biglietti col Golden Ticket di R101 qualche settimana fa a molti di voi, per cui se siete già qui all'ippodromo e ci vedete, veniteci a trovare, naturalmente vi facciamo anche entrare in diretta.
1: E Dani, però non lo dire, che poi arrivano tutti e facciamo fare brutta figura ai Maroon 5, no? E vengono tutti qua
2: e
1: da noi.
2: E poi ci rubano l'aria condizionata, che oggi è il bene più prezioso.
0: È per quello che verrà.
1: Possiamo venderla sotto banco. 5 minuti di aria condizionata a 50 euro, secondo me è un buon prezzo.
0: Dai, salutiamo anche tutti coloro che magari non sono qui, ma sono altrove in tutta Italia, chi si trova in auto, chi ci segue da casa, chi sull'app di R101,
2: chi dal sito r101.it. i numeri sono i medesimi di tutti i giorni: 331 80 90 101, per interagire con i trafficanti di R101, per scegliere la canzone che vi fa stare bene e per segnalare il traffico in giro per l'Italia.
0: Iniziamo come si deve. Maroon 5, Payphone.

0: Maroon 5 con Payphone su R101.
1: Ragazzi, questa performance live solo per noi di R101 valeva il prezzo del biglietto.
0: Ma devono ancora iniziare Maroon 5. Allora, siamo agli Ideas di Milano all'ippodromo con R101 in diretta. Pedro, Kai, Dani, fino alle 20 come ogni giorno naturalmente, ma quest'oggi appunto in questa location speciale, perché più tardi nel corso della serata ci sarà il concerto di Maroon 5. Vi abbiamo anche regalato i biglietti nelle scorse settimane. Prima però ci sarà anche il DJ set di R101 con il nostro Fabio De Vivo, che si appresta a momenti a salire su questo palco mastodontico e gigante.
2: L'abbiamo già visto alla prova l'anno scorso, se non erro, prima dei Duran Duran, e l'ho visto in grandissima forma. Oggi lo vedo già fremere qui nel backstage.
1: Io non vorrei però che questa spedizione che fanno ai piani alti di R101 scelgono sempre noi e Fabio. Secondo me ci vogliono fare fuori, perché scelgono delle giornate meteorologicamente avverse.
2: Non è che tra 10 giorni sarà cambiata la solpa.
1: Mandi qualcuno di più prestante.
2: Noi siamo giovani e i tanti, mio caro Cace.
0: Sono le regole dei festival estivi: tanta crema solare, tanta acqua, idratazione massima.
1: Ma soprattutto io che ascolto tantissimo il TGCOM 24 dicono di non uscire nelle ore più calde, e io a quest'ora dovrei stare, vista la mia età, a casa.
0: Quelli della tua età dovrebbero farcela, il problema è che se inizi ad avere difficoltà sono guai grossi.
2: Comunque è bello aver iniziato la puntata di oggi con i Maroon 5 per iniziare questo bel warm up che ci porterà fino al concerto. Diciamo che questo ippodromo SNAI inizia a gremirsi, perché sono tante le persone già accorse dalle prime ore del pomeriggio.
1: Scusate, ma voi siete quelli che ne so, anche per quanto riguarda, che ne so, l'aereo, siete quelli che si lanciano subito in fila?
2: No, io sempre per ultimo. Post.
0: Attendo con calma, anche nell'ingresso dei festival, quando aprono i cancelli,
1: calma, sincero.
0: Si corre tutti. A me non piace troppo stare in prima fila, perché poi l'audio migliore è un po' più indietro.
1: Zona mixer. Io ve lo dico a tutti voi che siete qua già all'ippodromo, l'audio migliore si sente dal mixer, è il motivo per cui anche il fonico si mette lì. Quindi
2: io ho due vie.
1: Sentiamo:
2: o entro per ultimo, quindi mi evito le code, entro più tranquillo, bello pacciarotto, con il panino già mangiato, con la birrina già fatta.
1: Pedro che se la porta da casa.
2: Oppure
1: grande.
2: Prendo il biglietto più costoso, come sull'aereo, che prendi il fast pass, quelle cose lì, per avere l'ingresso preferenziale.
1: Non
2: e qui magari
1: dubbi.
2: Goderti a pochi centimetri tanta bellezza, quella di Adam Levine.
0: Il benestante Pedro prende il biglietto più costoso.
2: Se devo fare un evento, lo faccio in grande stile.
1: E allora facciamo così, trafficanti: vorremmo sapere anche voi come siete soliti comportarvi in determinate situazioni. Se vi piace correre, essere i primi, mettersi in prima fila durante i concerti, o
0: salire per primi in aereo,
1: trovare il posto migliore sui mezzi, oppure siete quelli che lasciano andare e si accontenta. Perché a volte chi si accontenta gode.
0: Dai, 331 80 90 101. Nel frattempo invitiamo ancora tutti coloro, già vedo qualcuno qua davanti, che ha vinto grazie alla 101 il biglietto di Maroon 5 quest'oggi, di venirci a trovare, che tra poco vi porteremo in onda con noi.
1: Ora Shakira su R101.

0: R101. Dammi il regalo.
1: Allora, trafficanti di R101, c'è una bella sorpresa per voi. Digitate il 331 80 90 101 e mandateci un messaggio vocale urlando R101, dammi il regalo.
2: Il più veloce che lo fa si porta a casa tre vinili limited edition dei Beatles.
3: Ragazzi, incredibile, The Beatles 1962-1966 compilation rossa, limited edition, tre vinili rossi. E oltre a questi tre vinili rossi esclusivi, il vincitore porterà a casa un set di 5 spille ufficiali celebrative del Global Beatles Day.
1: Che cade proprio oggi. Allora, ripetiamo: 331 80 90 101. Mandateci un messaggio vocale urlando R101, dammi il regalo.
3: E in bocca al lupo.

0: carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Ma lo sapete che R101 è anche sui social network? E allora seguiteci su Facebook, Twitter, o meglio X, Instagram, TikTok. Mi raccomando, mettete mi piace e seguite R101.
3: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
4: Fino al 28 giugno da Penny sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101. Dammi il regalo.
1: Allora, amici trafficanti di R101, siete con i Filli e vi abbiamo promesso un bellissimo premio in occasione del Beatles Day.
2: Tre vinili limited edition dei Beatles, e se li porta a casa Chiara da Genova. Ciao Chiara!
1: Ciao!
3: Ciao ragazzi!
1: Eccoci qua, Chiara! Oggi è il Beatles Day, noi vogliamo fare questo regalo ai nostri ascoltatori. In questo caso ti porti a casa The Beatles 1962-1966 compilation rossa limited edition con tre vinili rossi.
4: E non solo, ma anche un set di 5 spille ufficiali celebrative del Global Beatles Day.
2: Chiara, quanto sei felice da 0 a 101?
3: 101.
2: Eh beh, direi, bravissima, sei stata fortissima, goditeli perché sei veramente una privilegiata, posso dire. Ti sto invidiando tantissimo e non credo di essere l'unico.
4: Anche perché questo è il modo migliore per festeggiare questo 25 giugno, che è il Beatles Day, che celebra l'anniversario del messaggio universale All You Need Is Love, lanciato dai Beatles proprio durante un programma Our World, proprio il 25 giugno del 1967.
1: Chiara, congratulazioni ancora, grazie per aver giocato con noi.
3: Grazie mille ragazzi, buona serata.
1: Un bacione.
2: Ciao. Ciao.

0: Lil Nas X, That's What I Want su R101, 18 e 34 minuti. E Finlay in diretta dall'ippodromo San Siro per gli High Days, per il concerto dei Maroon 5, di cui R101 è radio partner ufficiale. C'è il nostro Fabio De Vivo con Giuseppe Milano che si stanno scatenando sul palco.
1: Eh sì, la temperatura è caldissima, non sì, solo per il meteo, ma perché si respira un'aria di una grande serata
2: sì,
1: che sta per arrivare.
2: Qui abbiamo anche degli ospiti super. Daniela, vieni qua, non scappare.
0: Chi c'è?
2: Per
0: chi c'è? Chi c'è? Benvenuti.
3: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Chi sei?
3: Antonio.
2: Antonio con Daniela.
3: Esatto, grazie a voi siamo venuti qua a vedere il Maroon 5.
0: Oh, avete vinto il Golden Ticket, benissimo, benissimo, dai.
2: Daniela non voleva entrare, ma con l'aria condizionata l'abbiamo convinta.
4: Assolutamente sì.
3: Stasera dormiamo qua.
2: Ok, abbiamo degli ospiti che si fermano a cena.
0: Mettiamo due brande e allestiamo l'autobanchetto, no problem.
2: Hai capito? Manco, non si accontentano manco, vogliono la ragosta. Ragazzi, da dove arrivate innanzitutto?
4: Treviso.
2: Un bel viaggetto.
5: Inga, Treviso, un posto bellissimo. Si mangia una caponata che è incredibile. Faccio così perché prima i nostri amici mi hanno chiesto effettivamente come si pronunciasse il prosecco di Valdobbiadene. Evidentemente sono grandi trafficanti e giocano spesso con i nostri giochi, tra cui il Giro d'Italia. E sapete che io storpio ogni volta gli accenti regionali.
3: Certo.
0: Quindi, grandi fan dei Maroon 5, immaginiamo, a questo punto poi seguirete altri concerti o siete venuti solo per i Maroon 5?
3: No, abbiamo già visto altri concerti con voi
0: bene.
3: Tanti anni fa.
0: Fantastico, fantastico.
3: Siamo dei boomer, ma...
5: Dani, no, in realtà no, sono venuti qua per i trafficanti dei Maroon 5, esatto. Non interessa, interessava vedere niente, i trafficanti e Giacomo Gianni dal vivo.
0: Organizzazione concerto, si dorme a Milano, si torna in nottata?
3: Si torna in nottata, domani mattina si lavora.
0: Ah, quindi, cioè, ragazzi,
3: siamo tosti.
0: Beh, tosti davvero, rock sì, and roll davvero, fantastico. Ragazzi, grazie
3: a voi
0: mille.
3: E alla prossima.
0: Godetevi il concerto.
3: A voi.
0: A presto.
3: Ciao.
4: Grazie a voi, buona serata.
0: A bordo con noi Gemelli Diversi su R101, questa è Desiderio.

0: Gemelli diversi, desiderio su R101, 18:39 minuti, siete con i Finlay, Pedro Caetani, siamo in diretta fino alle 20 qui dalla bellissima cornice dell'ippodromo di Milano per gli High Days.
1: E lo so ragazzi che il desiderio è forte, volete entrare tutti qui nel nostro studio. Però sembra un'astronave bellissima, vogliono tutti abbeverarsi alla fonte di aria condizionata, di baci, di abbracci, di musica.
0: Piano piano facciamo entrare tutti, vedrai, ce la facciamo. A tra poco.
2: I trafficanti di R101.
3: Sei un fan del grande cinema? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per entrare al grande evento Jurassic World The Experience. Ascolta R101. Golden Ticket.
4: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. iPhone 15 128 giga a soli 589 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
7: Dai che manca poco, forza trafficanti, c'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene.
1: Una canzone che potete selezionare al 331 80 90 101 inviandoci un vocale con una motivazione per scegliere la canzone che vi fa stare bene.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition fari full LED, cerchi da 18 e vernice oro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition fari full LED, cerchi da 18 e

0: Due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
7: Attenzione, grande promo da Teddy!
8: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
9: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Parola di Antonino.

0: 18 e 45 minuti su R101. È il momento della canzone che vi fa stare bene, amici trafficanti. Vogliamo sapere cosa vorreste ascoltare. Prego, fatevi avanti.
1: Ciao a tutti, la canzone che vi farebbe stare bene è Pump Up the Jam dei Technotronic.
0: Benissimo.
2: Ma questa adesso la spariamo fuori qui dalle casse dell'ippodromo SNAI e facciamo ballare tutti.
0: Technotronic, Pump Up the Jam su R101.

0: Fab The Jam su R101. Allora,
1: scelta da voi naturalmente per la canzone che vi fa stare bene al 331 80 90 101. Signori, sì, io vi avviso.
0: Vai.
1: Siamo qui all'ippodromo SNAI e mi sono giocato il budget della puntata, lo sapete?
0: Ancora?
1: Quei quattro spicci che mi danno,
0: e dai,
1: me li sono giocati per una presenza importante, per un grande inviato. Signori, Giacomo Gianni.
0: Ma scusa, ma
1: sì, l'ho mandato a sentire un pochino che umori si respirano, che profumi si respirano tra la folla.
2: Allora, non ho capito bene che tipologia di manifestazione c'è, ma da quello che ho intuito dovrebbe essere un raduno dei fan dei Maroon 5, perché è pieno di fan di Maroon 5, quindi sarà una data speciale oggi, per cui
0: è un festival. È un concerto, gli High Days di Milano all'ippodromo SNAI, R101 partner ufficiale di questo concerto incredibile.
2: Il terreno in ottime condizioni, la gente è calda.
0: Sì, ma che è una partita, il terreno in ottime condizioni.
2: Sento grandi vibes.
1: Ma mi scusi, ma che profumi si respirano soprattutto?
2: Sudore abbastanza, comunque fa abbastanza caldo qui a Milano, però c'è un'energia, ragazzi.
1: La vedo, lei veramente. Io in quegli occhi vedo l'amore.
2: Mi sono innamorato, attenzione,
0: aspetta anche,
2: perché adesso per la 16ª volta, eravamo a 15 fino a pochi secondi fa, grande amore nell'aria.
0: Ricordiamo che anche il nostro Gianni può vantare l'addominale di Adam Levin, tale
2: ho,
0: quale
2: ho lavorato negli ultimi 2 mesi in palestra e devo dire che ci siamo quasi.
3: Comunque io e Gianni prima della diretta abbiamo cercato di capire tramite il pubblico dei Maroon 5, che è sicuramente più esperto di noi, e tramite alcuni madrelingua, che la pronunzia corretta del nome del cantante dei Maroon 5 è Adam Levine.
0: Adam Levine.
3: L'abbiamo pronunciato malissimo per vedere.
1: Sento una certa somiglianza con Giacomo Giannini.
0: Uguale,
2: Giannini. La cui pronuncia infatti è corretta. Giacomo Giannini.
1: Nel frattempo vi dico che Fabio De Vivo
2: è vivo.
1: Questa è una notizia. Ma soprattutto ha terminato il suo momento sul palco dei Maroon 5.
0: Sì.
1: E adesso, se lo recuperiamo, se gli lasciamo il tempo di prendere fiato,
0: di bere un po' d'acqua, di respirare,
1: perché è stato un pazzo fuori di testa totale, cerchiamo di recuperarlo perché lo vorrei intervistare.
0: Naturalmente. Intanto, a bordo con noi su R101, Damiano David. Questa è Born with a Broken Heart.

0: Gaia con Bossa Nostra su R101. Siamo in Finlay in diretta fino alle 20 dall'ippodromo SNAI di Milano in occasione degli High Days, prima del concerto dei Maroon 5, di cui R101 naturalmente è radio ufficiale.
1: Sì Dani, se volevi farti odiare da tutti quelli che sono nel traffico in questo momento, ce l'hai fatta, missione compiuta.
0: Beh, ma siamo nel traffico anche noi, perché certo, l'area inizia a riempirsi a dismisura, quindi iniziano ad arrivare in molti. Torniamo tra poco, amici, ora TGCOM 24.
2: I trafficanti di R101.
3: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Umberto Cascone. Continua a salire il numero dei dispersi dopo le violente scosse di terremoto in Venezuela. Il conteggio del tutto provvisorio è salito a 30.000. Fermo da ore il bilancio di vittime e feriti, destinato ad aggravarsi: 164 morti e oltre 1.000 feriti. Caracas teme fino a 100.000 decessi. Il caldo non dà tregua. Domani in Italia, 18 città, bollino rosso. Cresce l'allarme blackout, il timore di decessi, 5 quelli confermati. A Palermo interrotte le udienze in tribunale, a Milano allarme temperature negli asili e negli ospedali si fa scorta di benzina per i gruppi elettrogeni. Attese a giorni le dimissioni dell'amministratore delegato delle Ferrovie Donnarumma. A spingere per il passo indietro il ministro Salvini, che punta il dito sui troppi disservizi. L'ultimo è ancora in corso, un regionale fermo da ore senza aria condizionata vicino a Milano Lambrate, in centinaia a bordo. Convalidato il fermo della madre delle due sorelle scomparse per 15 giorni e ritrovate a Formia, segregate in casa di una parente. Convalida anche per il compagno della donna e il nonno delle piccole, che hanno aiutato nel sequestro, disposto per loro l'obbligo di dimora e di firma due volte al giorno a Latina. Re Carlo III lascia per sempre Buckingham Palace, la decisione nota da tempo formalizzata dalla Casa Reale. Il palazzo rimane sede istituzionale, ma non sarà più residenza privata dei sovrani. Al termine dei lavori di restauro sarà aperto al pubblico in maniera più estesa rispetto al passato. Mondiali di calcio alle 22, Curaçao, Costa d'Avorio e Ecuador-Germania. Poi nella notte Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Brescia-Padova si segnalano 5 km di coda per un incidente tra Montecchio e Vicenza Est in direzione Venezia. Code per incidente sulla A14 Adriatica tra Bologna-San Lazzaro e Imola in direzione Ancona. Sulla A21 Torino-Brescia si è verito un incidente alla barriera di Villanova d'Asti. Si sono formate code per un chilometro a partire da Asti Ovest in direzione Torino. Infine sulla statale 100 di Gioia del Colle si procede a rilento per materiali dispersi in carreggiata a Rutigliano in direzione Mungivacca, statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Le 19:02 su R101, di nuovo buonasera a tutti i trafficanti di R101 all'ascolto dai Finlay, Pedro K e Dani. Siamo in diretta fino alle 20 dalla splendida cornice dell'Ippodromo SNAI di Milano per gli High Days 2026. Questa sera in programma il concerto dei Maroon 5, di cui R101 è radio partner ufficiale.
1: Ma Dani, scusa, hai detto tutto te, adesso noi cosa diciamo?
0: Guarda davanti a te, ammira la folla che inizia a riempire questo posto meraviglioso e descrivi a chi magari non è qua, purtroppo, mi spiace per voi, cosa stiamo vedendo? Un palco mastodontico, gigante.
1: Ci sono diversi motivi di interesse qui, oltre a palco scenico, oltre a un DJ set appena terminato, tante ragazze, posso dire tanti bei ragazzi anche, giustamente.
2: Eh beh, il pubblico di Maroon 5 è bello, possiamo dirlo? È bello. Facciamo un applauso.
0: È veramente figo. Bravi. Il pubblico di Maroon 5, ragazzi.
2: Perché si curano, sono profumati, a differenza di tanti concerti dove vai e senti, senti
1: la natura, la natura selvaggia. Qui evidentemente c'è una selezione all'ingresso.
0: Il sole picchia forte quest'oggi.
2: Nonostante questo profumano.
0: E certo, e a scaldare ancora di più il tutto c'è stato il DJ set di R101 del nostro Giuseppe Milano con Fabio De Vivo poco
2: hanno
0: fa.
2: Sparato una quantità di magliette brandizzate R101. Io guarda, vedo solo gente vestita R101, quindi non solo profumati e belli, ma figo, anche figo. Vestiti bene. Però avete anche buon gusto.
1: Tu pensa che bello un DJ set di Giuseppe Milano a Milano, è come vedere Whitney Houston a Houston
0: in Texas,
1: cioè, che ne so, è una roba unica.
2: 331 80 90 101, questo è il numero per interagire con i vostri trafficanti del Corazon. Durante quest'ora staremo insieme fino alle 20.
0: Sì. E continua la nostra musica a bordo con noi, Icona Pop su R101. I love it.
1: Tipo Peppino di Capri a Capri.

0: Nelson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else su R101. Allora, una cosa, dato che siamo qui e questa sera suoneranno...
1: No, perché non l'hai ancora detto.
0: Secondo, stasera suoneranno i Maroon 5 all'Ippodromo SNAI qui a Milano e noi siamo con R101, radio partner ufficiale di questo meraviglioso evento. Ma lo sapete che nessuno ha mai scoperto qual è il significato del nome Maroon 5?
2: Cioè, so che nessuno l'ha mai saputo.
0: C'è un motivo. Perché hanno fatto un patto, ok? Adam Levine, il cantante, ha fatto un patto con i compagni di band. A sua detta, il nome non ha un significato molto intrigante, no? Quindi si è detto: ragazzi, ce lo teniamo per noi il significato per tutta la vita. Quando forse andremo mai in pensione, allora lì lo sveleremo.
1: È custodito fra i 15 segreti di Fatima. Il motivo del nome dei Maroon 5
2: sarà un motivo, secondo me, di bassa.
0: Sì, ma lui l'ha detto: il motivo è così poco importante.
2: Così
0: che...
2: crea mistero. Effettivamente, tu ti aspetti qualcosa, esatto, di incredibile.
0: A questo punto, per non spoilerarlo così e sentirci dire ma non vuol dire niente, piuttosto ci creiamo sotto una storina, esiste un mistero incredibile che ancora oggi tutti i fan si stanno domandando. Allora, questa sera Maroon 5 in diretta con R101, siete insieme ai Finlay, siamo qui fino alle 20 e se vi è capitato magari nelle scorse settimane di vincere il biglietto degli Heydays per i Maroon 5 quest'oggi,
2: passate a trovarci, vi facciamo venire qui in diretta con noi, salutiamo il pubblico di R101 e tutti gli milioni di ascoltatori in giro per l'Italia.
0: Intanto qui fuori stiamo regalando i vari gadget, cappellini, magliette, borse.
2: Infatti c'è una coda infinita, appena regali un gadget, ragazzi,
0: beh, si stanno portando a casa un sacco di regali marchiati 101.
2: Ecco, noi siamo i trafficanti, c'è il traffico in giro per l'Italia. Naturale. Ma c'è il traffico anche qui per entrare all'interno dei nostri studi e per ricevere dei gadget in regalo.
1: Nel frattempo, piccola curiosità invece in discrezione che non tutti sanno, Maroon 5 sono in 6 e non in 5 come il nome lascerebbe presagire, no? Quindi
0: chiamano Maroon 5 perché sono in 5, quindi già hai tolto un motivo.
2: Ma davvero?
1: Non spaventatevi se ne vedete uno in più di quello che vi aspettavate.
2: Ma qui mi crolla una certezza, cioè ci sono poche cose certe al mondo e lo sapete bene quali sono. E Maroon 5 che fossero in 5 era una di queste.
0: Eh no, amico mio, purtroppo non è così. Allora, avanti con la musica su R101. I Pinguini Tattici Nucleari a bordo con noi con Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: Olivia Dean su R101, Man I Need.
1: Dove allora, siamo Dani? Che siamo, non l'ho capito.
0: All'Ippodromo Stai di Milano per gli iDays 2026 in occasione del concerto dei Maroon 5, di cui R101 è radio partner ufficiale.
1: Ho notizie ufficiali invece di Fabio De Vivo, ce l'abbiamo, è vivo come sospettavate.
2: E tra poco dal vivo passerà qui da noi.
0: Beh ragazzi, salire su quel palco che tra poco verrà calcato appunto dei Maroon 5 non è una cosa semplice.
1: Lui l'ha fatto, è sopravvissuto e ci racconterà che sensazioni ha vissuto.
0: State con noi.
3: I trafficanti di R101.
4: R101 Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Cari trafficanti, se non volete perdervi niente, ma proprio niente di R101, c'è solo un modo: seguirci sui social, da Facebook, Instagram, X, TikTok, insomma un sacco di contenuti esclusivi.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
6: Rhaenyra sta arrivando.
5: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
7: La regina ha molti draghi.
5: La lotta per il potere sta per cominciare.
6: La loro disfatta è scritta.
5: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.

0: Irresistibili Citterio, dal 1878 sa di felicità.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
9: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
10: Anche su un mezzo non tuo?
9: Sì.
10: E offre anche tutela legale.
9: Mi fai parlare?
10: E assistenza sanitaria e a casa.
9: Esatto, Moby, perché ACI
10: è il club sempre vicino a te.
9: Almeno la chiusura posso dirla io?
10: Ok, socia.
9: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
11: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: concerto dei Maroon 5, di cui R101 è radio ufficiale, ma poco fa sul palco, c'è stato il nostro Fabio De Vivo con Giuseppe Milano.
1: Eccolo! Oh, ciao ragazzi, che bello essere qui con voi. Io ho sempre tanto piacere essere con i trafficanti in diretta.
2: Pure noi.
3: Resta con noi.
1: Resto con voi, adesso che non sono sudato. Se l'avessi fatto a ridosso dell'esibizione sul palco, mi avreste cacciato a calci e avreste fatto bene, ovviamente.
0: Com'è sto palco? Perché da qua noi siamo, cioè, lo vediamo proprio dritti così davanti a noi, è immenso. Poi stare sopra è tutta un'altra roba.
1: Allora, voi siete abituati però a
0: sì, però qua, ragazzi, ogni dai. Volta è sempre una sorpresa.
1: Quello
0: anche...
1: è vero, quello è vero. No, bello, bello, divertente. La gente è super ricettiva, nonostante fuori ci siano 39 gradi, hanno risposto alla grande saltando, sudando insieme a me, ricevendo le tante maglie e cappellini di R101 e facendo casino, quindi
2: certo,
1: l'abbiamo portato a casa.
2: Che per Adam Levine salire sul palco dopo la performance di Fabio De Vivo
0: è dura.
2: Non sarà facile.
1: Allora ho saputo che comunque è lì che sta facendo un po' di capricci.
3: Sì, forse annullano il concerto.
1: Così mi hanno detto, così mi hanno detto, però ho detto: Adam, ti prego, cerchiamo di non fare scenate davanti a tutti.
0: Ci sta, ci sta. No, non ci creiamo sta. Un guaio non creiamo politico precedente. Internazionale.
3: Esatto. Avete notato come appena Fabio De Vivo è entrato nel nostro studio si è riempito fuori di
1: gnagna. No. Ci sono due ragazze probabilmente anche miopi davanti, a dire il vero, però va bene lo stesso. Ecco,
3: Fabio,
1: vedi?
3: Resta con noi perché abbiamo capito che hai quel quid in più sì. che noi non abbiamo.
1: No, bisogna capire qual è sto quid, però va bene, passati gli anni del quid, ragazzi, ormai.
0: Ragazzi, avete spaccato sul palco, lo posso dire.
1: Grazie, grazie mille. Anzi, un ringraziamento anche a Giuseppe Milano che come sempre mette una playlist pazzesca.
0: Yes.
1: Tra l'altro lui mi ha emozionato perché mi fa ho messo un pezzo, l'ha detto con questa voce, ho messo un pezzo incredibile. Era con un Deca che io amo particolarmente, l'abbiamo cantato tutti.
2: Ragazzi, è un evento speciale, Giuseppe Milano live in Milano, come,
3: detto,
2: come Nicola di Bari live a Bari. Wow. Ragazzi, è difficile.
0: Come Whitney Houston live a Houston.
2: Se quella l'avevo già detto.
0: Ne sai altre?
2: Non lo so, ci devo pensare.
0: Ci devi pensare, va bene. Grazie Fabio, grazie
1: a voi ragazzi, vive i trafficanti, ciao!
0: Husier, a bordo con noi!

0: Annalisa, sinceramente, su R101. Sono 19:36 minuti. Siete con i Finlay in diretta dagli High Days di Milano, l'ippodromo SNAI San Siro.
1: E siamo in ottima compagnia perché ho incontrato due fanciulle.
0: Va bene.
1: Eccole, ve le presento, anzi, ve le faccio presentare.
2: Ciao, sono Gloria.
3: Elisa.
1: Le ragazze sono emozionate, ok? Quindi okay. Trattatele bene.
4: Ditecelo se Cavi sta infastidendo, perché lo cacciamo subito.
2: Assolutamente, anzi.
0: Allora, iniziamo a dire che anche loro hanno vinto i biglietti di Maroon 5 grazie al Golden Ticket di R101, quindi congratulazioni.
2: Grazie,
0: brave.
2: Grazie a voi per l'opportunità.
0: Siete di qua vicino, arrivate da lontano per questo concerto?
2: Provincia di Varese.
0: Ok, siamo abbastanza vicini, ok.
2: Zona Saronno.
0: Zona Saronno.
4: Sì, però comunque arrivare qui all'ippodromo SNAI non è semplicissimo, seppur la distanza chilometrica non è, perché c'è tanto traffico, c'è, sono tante entrate.
1: Vuoi sapere dove hanno parcheggiato, Pedro? Non
4: sì.
1: Lo so.
4: Sì, quasi.
2: A Lampugnano.
4: No, perché non volevo sminuire effettivamente la loro trasferta.
0: Prima volta un concerto di Maroon 5, mai visti in passato?
2: Esatto. La prima volta l'avevano annullato 10 anni fa, penso 12 anni fa, comprati i biglietti, annullato.
0: Vabbè, ci rifacciamo questo.
1: Adesso vado a dire due parole a Adam, perché sta cosa non si fa, le ragazze sono molto arrabbiate.
4: Comunque il karma vi sta restituendo quello che 10 anni fa vi avevano tolto.
0: Meno male, era ora. E invece prima volta gli High Days?
2: Sì.
0: Prima volta gli High Days, vabbè. Allora facciamo che poi stasera tornate a casa con calma, domani dalle 18 alle 20 che i trafficanti di R101 sono in onda dagli studi normali di Milano, vogliamo la recensione della giornata, del festival e del concerto.
4: Ci mandate una bella rece, come si dice.
0: Una rece, messaggio vocale.
2: Sarà fatto, volentierissimo, grazie.
0: Ragazze, grazie a voi, buon divertimento, buona serata, buon concerto.
2: Grazie mille, grazie.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: E Maroon 5, salgono a bordo con noi in questo momento, Heroin su R101.

0: Maroon 5 Heroin su R101.
1: Ringraziamo ancora le nostre amiche che ci sono passate a trovare, le vincitrici di un golden ticket appunto dedicato ai Maroon 5. Sono andato a parlare con Adam, spiegandogli che quando aveva annullato il concerto,
0: ragazzi, sono rimaste male.
1: Ecco, bravo.
0: Cioè, ci abbiamo dovuto pensare noi di R101 10 anni dopo per riportare.
1: Mi ha promesso che stasera sarà un concerto indimenticabile proprio per loro, per farsi perdonare.
0: Lo spero bene. Noi torniamo tra poco, amici, state con noi.
2: I trafficanti di R101.
3: Questo weekend staccate la spina e concedetevi una cena come si deve. Se non avete idee, scaricate l'app The Fork. È il modo più semplice per trovare il ristorante che state cercando in tutta Italia, grazie a menu, foto e recensioni verificate.
4: In più, fino al 5 luglio
5: alla serata. Dalle 20 alle 24, non perderti R101 Story.

0: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Notebook Lenovo Ideapad 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
1: E se ci sono costi nascosti?
2: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
3: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, sulla vostra radio preferita R101 potete scegliere la vostra musica, ovvero la canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101. Non perdete questa occasione.
5: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente!
9: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
10: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
12: Jerry Calà per Seat prima.
13: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
12: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
13: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
12: Sì, Jerry.
13: Doppia libidine!
12: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
13: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
12: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
13: Libidine coi fiocchi!
14: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
15: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
16: Eccoci i trafficanti di R101, c'è la canzone che vi fa stare bene, come accade una volta ogni ora dalla mattina alla sera. Scegliete voi al 331 80 90 101. Cosa volete ascoltare? Dai!
17: Sono Spencer da Milano. Per la canzone che mi fa stare bene vorrei sentire Cool Summer delle Bananarama.
18: Cioè, come facciamo dire di no a Spencer da Milano, ragazzi?
19: Non si può.
18: Non si può,
19: sarà un nome d'arte, dai. No. Cioè, sfido chiunque a chiamare il suo figlio Spencer.
16: La canzone che vi fa stare bene, Bananarama su R101, questa è Cruel Summer.

0: Bananarama, Cruel Summer su R101.
1: Sì, l'estate può essere crudele per la temperatura, perché ti spezza il cuore certe volte. Però l'estate può essere anche grandi concerti dal vivo. E che bello avere qui davanti questo spettacolo, questa fiumana di gente, questo palcoscenico straordinario degli High Days Festival qui all'Ippodromo SNAI. E questa sera ovviamente Maroon 5 qui dal vivo.
0: Tra un'ora circa saliranno sul palco. Nel frattempo vi ricordiamo che le dirette di R101 continuano e che, come ogni giorno, se volete scegliere un'altra canzone che vi fa stare bene, dalla mattina alla sera, una volta ogni ora, potete farlo al 331 80 90 101 con un messaggio, o meglio ancora con un messaggio vocale.
2: Il clima si sta scaldando qui agli High Days, la temperatura diventa bollente, bene bene.
0: Ho notato
2: una cosa molto carina, non so se ci avete fatto caso anche voi, perché abbiamo scoperto che intanto ai concerti, soprattutto a questi concerti dei Maroon 5, di cui R101 è radio ufficiale, ci si può innamorare, come il nostro Giacomo Gianni, che sta ancora scegliendo quale delle 15.
0: Lei dovrebbe essere qui a lavorare.
3: Il numero è aumentato, dovremmo essere intorno ai 27 amori.
1: Vabbè. Ha visto appena passare una stella cometa straordinaria.
2: Che adesso andiamo un attimo a capire. Però volevo dirvi, non so se avete notato, che le ragazze single hanno questo speciale messaggio subliminale che lanciano durante questo concerto. Hanno tutte un palloncino con scritto il loro nome. Non ci avevate fatto caso?
1: Zoe, Yasi, vedo Yaya, vedo diverse.
0: Non ho notato. Vabbè, l'area si riempie sempre di più, sta diventando molto pieno.
1: Guarda Dani come cerca, come i pompieri, di spegnere il fuoco. Noi portiamo Gianni l'amore, parliamo di amore.
0: Stavo notando che a fine diretta vorrei vedere il concerto anch'io, ma inizia a diventare un po' pienotto, mi sa che stiamo lontani quest'oggi.
2: Gianni, secondo me lei stava guardando quelle senza palloncino.
0: Dici?
2: Questo è il problema.
3: Io sono ovviamente per l'amore, per la musica che c'è qui.
0: Bundabash, Paolo e Chiara ora, Lambada.

0: Styles, American Girls su R101. Amici trafficanti, per oggi è tutto. Grazie mille.
1: Ma che per oggi? Io devo andare.
0: Stai iniziando
1: il concerto.
0: Andiamo
1: basta,
0: a goderci Maroon 5 qui agli A-Days all'Ippodromo SNAI di Milano. Grazie mille a tutti per essere stati in nostra compagnia anche oggi. Ci risentiamo domani dalle 18 alle 20. Restate qui su R101. Tra poco c'è Yaki in diretta.
1: Yes!
0: Grazie mille anche a Diego Petta in regia.
2: Diego!
0: A Giacomo Gianni qui con noi.
3: E come no?
0: Noi siamo i Finlay e questa R101. 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica Deboni. Almeno 30.000 dispersi in Venezuela dopo il violento terremoto, con le scosse più forti di magnitudo 7.1 e 7.5 che hanno messo in ginocchio il paese. I morti accertati 188, i feriti più di 1.000. Si scava tra le macerie, è un disastro. La Farnesina fa verifiche sugli italiani, aiuti e solidarietà da tutto il mondo, che arrivano anche da Papa Leone XIV, che ha inviato subito 100.000 euro. Vertice Meloni-Macron con 9 ministri per parte ad Antibes, il primo intergovernativo dal trattato del Quirinale. Senza Italia e Francia, Unione Europea e Occidente non sarebbero quello che sono, così la premier italiana in conferenza stampa con il presidente francese. Tra i due leader ritrovata la sintonia, sostegno a Kiev e collaborazione sul nucleare. In Europa temperature del suolo vicine ai 50 gradi, lo indicano le rilevazioni dei satelliti europei di Copernicus. In Italia oggi 17 città con bollino rosso, domani saranno 18 e si va verso un weekend torrido. A Milano emergenza asili, in aula fino a 36 gradi, morti per l'afa in tutto il vecchio continente. Il presidente Mattarella ha celebrato alla Camera gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. La Costituzione fu un patto di fraternità, la Repubblica è di tutti, ha detto il capo dello Stato, ricordando anche i martiri del fascismo. In aula standing ovation bipartisan, mancavano solo i deputati di Vannacci. Convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia dell'Aquilano e ritrovate poi a Formia da una parente. Per i tre indagati niente carcere, ma hanno l'obbligo di dimora a Latina. I mondiali di calcio 13, le nazionali già qualificate per i sedicesimi di finale. Questa sera altri due match dalle 22 in campo Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador, Germania. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: La situazione su strade e autostrade. Si è verificato un incidente sulla 1 di ramazione Roma Nord, tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni, in direzione del grande raccordo anulare di Roma. Sulla A15 Parma La Spezia, code tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. Sulla 26 dei Terafori, code per incidente tra Ovada e Masone verso Genova Voltri. 4 km di coda per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova tra Montecchio e Vicenza Est, in direzione Venezia. Sulla A8 Milano-Varese, segnalato un incidente tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. Infine sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, un veicolo ha perso il carico tra Legnano e Terminal 1 in direzione Milano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Le 23 minuti, giovedì sera 25 giugno, siete su R101, amici. Queste sono le stories. Da adesso fino a mezzanotte ci sono io, Iacchi, ad accompagnarvi come vuole la consuetudine della settimana di R101. Claudio Cucurandone in regia. Buona serata a lui, buona serata a tutti voi all'ascolto e buon viaggio agli amici che sono in macchina. 331 80 90 101 il numero per partecipare alla diretta. Noi vi accompagniamo con la musica. Call Me Maybe, c'è Carly Rae Jepsen.

0: Ed Sheeran nelle storie di R101, 29 minuti, buon giovedì sera. Hanno preso il via ufficialmente le stories di questo 25 di giugno. Buona serata a tutti da Yaki, 331 80 90 101, il nostro numero. Fra messaggi, fra voci tante, sono le foto degli amici e delle amiche che sono agli A-Days questa sera per i Maroon 5. I nostri trafficanti Finlay hanno fatto la diretta da lì, sul palco Fabio De Vivo con Peppino Milano, quindi comunque una bella serata anche per la famiglia di R101, bello vedervi così allegri, festanti. Le serate estive dei concerti sono sempre un'occasione per fare festa. Tra poco invece qui su R101 alle 8:30 circa, anche un pochino prima, il nostro consueto appuntamento telefonico con Antonio Cioffi, ragazzo che per il suo progetto Antidoto è partito da Milano alla volta della Cina nel modo più ecosostenibile possibile. Ormai da più di un mese, anzi quasi due mesi direi, ci rende partecipi di quella che sono i suoi traguardi settimanali qui al telefono su R101. Mi sembra si trovi in Turchia in questo momento, comunque a brevissimo ne parleremo certamente con lui. Nel frattempo, Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo, qui su R101.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Enjoy the music.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy the

Francesco Cabbani su R101 nelle stories, sono le 20 e 17 minuti, buon giovedì sera a tutti da Yaki, questo 25 di giugno che trascorriamo insieme, 331 80 90 101 il nostro numero per renderci partecipi della vostra serata con i messaggi ma soprattutto con la vostra voce. Tra pochissimo al telefono con noi Antonio Cioffi da Milano verso la Cina nel modo più ecosostenibile possibile, tra poco faremo due chiacchiere insieme, state con noi. Questa

0: Sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
11: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Ravazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
13: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
15: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua, 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
17: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
19: R101 Meteo.
20: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo in prevalenza soleggiato, contemporaneo sviluppo di nuvole nel pomeriggio nelle zone montuose. Qualche isolato rovescio lungo l'arco alpino, nell'Appennino fra Abruzzo e Basso Lazio, nell'Appennino meridionale e sui rilievi delle isole. Temperature stazionarie in lieve rialzo, massime per lo più fra i 32 e i 38 gradi, solo leggermente più contenute in prossimità delle coste. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Out of Reach, Gabriel su R101, 20 e 26 minuti, giovedì sera di Stories da Yaki. Una buona serata a tutti, ve l'ho anticipato poco fa, con noi al telefono Antonio Cioffi, un ragazzo che è partito da Milano verso la Cina nel modo più ecosostenibile possibile. Ciao Anto, come stai?
1: Ciao Yaki, buonasera a tutti i radioascoltatori. Dai, bene, bene, inizio a faticare, ma tutto a posto.
0: Anto, tu hai finito settimana scorsa la tua parte in kayak, quindi questa è stata ufficialmente la tua prima settimana con la bici gravel. Com'è andata? Cioè, più dura di come te l'eri immaginata o sembra una vacanza rispetto al kayak?
1: No, allora, più dura sicuramente, ma perché dire che spero almeno che sia perché ho appena iniziato. Poi sì, sto facendo fatica, ma non più di quanto mi immaginassi, cioè sapevo già che la parte in bicicletta sarebbe stata più dura. Però comunque una dire che è una vacanza è tutta un'altra cosa.
0: Immagino anche che con la bicicletta comunque c'è tutto il peso del tuo bagaglio, tu te lo porti dietro, perché il Danubio sul kayak ti dava una mano, l'acqua, a portare avanti tutti i tuoi 20 e passa chili. In bicicletta si fanno sentire.
1: Si sentono e anche troppo. Poi sinceramente la bici pesa ben di più di quanto mi aspettassi e quindi li sento ancora di più anche psicologicamente.
0: Mi raccomando, fai attenzione coi rapporti quando ci sono salite e discese, ma so che sei un esperto su tutto quel mondo. In bici il viaggio lo vivi in modo diverso, perché in kayak comunque sei sul Danubio, sei su un fiume, quindi le interazioni umane sono un pochino di meno rispetto a quelle che immagino tu stia avendo negli ultimi giorni.
1: Sì, sì, è completamente un'altra cosa, a parte il traffico, il casino uscendo da Istanbul nelle città, però anche, cioè, tutti i giorni almeno due o tre persone mi hanno fermato per offrirmi da bere, da mangiare, per salutarmi, a chiedere cosa stessi facendo, e è un continuo. Poi soprattutto sono anche i turchi, che sono super ospitali, e quindi è una cosa esponenziale proprio.
0: Ma io lo vedo nelle tue storie, si vede che hai una faccia simpatica, perché ogni giorno sul tuo Instagram c'è una storia in cui mi hanno offerto di qua, stasera cena, oggi doccia, oggi tetto. A parte, mi hai detto nel fuori onda, una signora che voleva farti pagare 50 euro per farti dormire nel giardino.
1: Sì, sì, quella è stata proprio una caduta in basso, però devo essere sincero, poi ho scoperto che non erano turchi, quindi forse era anche per quello.
0: Un saluto a tutti gli amici turchi. La cosa paradossale è che 50 euro per dormire nel giardino, 40 euro per dormire in una stanza con un tetto sopra la testa.
1: Dai, con cena e colazione, però, su.
0: Infatti, paradossale che ti chiedeva più soldi per farti dormire nel suo giardino.
1: È vero.
0: Una domanda che ci è arrivata spesso per te in queste settimane è proprio riguarda le tue ore di viaggio, le tue ore prima in kayak, adesso in bicicletta. Quando viaggi, ascolti musica, podcast, R101 o comunque rimani in silenzio ad ascoltare la natura e il traffico ora?
1: No, allora, in kayak mettevo la musica quando facevo fatica e avevo bisogno di un po' di motivazione. E non sono un tipo da podcast. Non ho ancora iniziato a farlo in bicicletta perché un po' mi devo abituare a tutto l'andaradam, però probabilmente succederà anche quello. O musica o Radio 101 sicuramente.
0: Ma perché comunque in bicicletta ti serve anche sentire bene le macchine, non so, magari attraverso un incrocio, l'autostrada e cose, avere un orecchio per un pericolo che potrebbe arrivare.
1: Sì, anche quello è comodo.
0: Quindi al massimo una cuffietta sì, una cuffietta no. Anto, io ti faccio un in bocca al lupo per la settimana che deve venire. Sono certo che sistemerai bene il carico, che sarai ancora più ottimizzato quando ci sentiremo giovedì prossimo. Ti auguro un buon viaggio.
1: Grazie mille Yaki, grazie a tutti, un saluto.
0: Ciao Anto.

0: Nanana, Peggy Goo su R101 alle 20:36 minuti di questo giovedì sera di Stories. Poco fa abbiamo chiacchierato con Antonio Cioffi, un ragazzo che appunto adesso si trova in Turchia, che sta andando verso la Cina, è partito qualche mese fa da Milano. Al 331 80 90 101 sono tante le domande che ci arrivano per Antonio, gliele faremo alcune ovviamente settimana prossima, perché all'8:30 di giovedì prossimo rinnoveremo l'appuntamento come ormai è la consuetudine da qualche settimana a questa parte. Se non ce la fate proprio ad aspettare giovedì prossimo, oltre alle repliche ovviamente qui su R101, che magari abbiamo già risposto a quella domanda che avete fatto in questo momento, seguitelo sui social, chiedetelo personalmente a lui, lo trovate in particolare su Instagram, dove tiene un diario di viaggio molto dettagliato, giornaliero, si chiama The Wandering trattino basso Ant, The Wandering, THEWANDERING, mamma mia, gare di spelling nelle storie di R101.
1: Stare con te

Spotify. Questa sera Noemi con il suo ultimo singolo alle 20:40 minuti del giovedì sera di R101. Questo significa che tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, un brano che siete voi a scegliere con i messaggi, ancora meglio con la vostra voce al 331 80 90 101 per farci stare bene, per farci magari anche tornare un pochino indietro nel tempo con le canzoni che avete voglia di ascoltare. Tra pochissimo scopriamo il brano.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
2: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzartili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi!

0: sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.

0: Un quarto d'ora alle 9, giovedì sera su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora siete voi a scegliere la canzone che va in onda, che serve a farci star bene e che magari a radio non passa più così di frequente. Sentiamo insieme la scelta di quest'ora.
1: La canzone che mi fa stare bene è Linger dei Cranberries.

0: su R101, la canzone che ci fa stare bene alle 20:49 minuti di questo giovedì sera di Stories. Il prossimo appuntamento arriverà tra poco meno di un'ora, alle 21:45 circa, e ogni sera alle 21:45 la canzone che ti fa stare bene è un pochino particolare, perché restringiamo un pochino il campo delle vostre scelte. La canzone che va in onda alle 21:45 arriva dal mondo R&B e hip hop. Non vi preoccupate, siete sempre voi a scegliere la canzone che ascolteremo, però appunto sceglietela fra le canzoni anni 90, inizio del 2000, R&B e hip hop. 331 80 90 101 per scegliere la canzone che vi...
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Rimangono mai come sono all'inizio, 2013 un nuovo solstizio, se non avessi voluto cambiare, oggi sarebbe...

San Francisco, self-aware, quando mancano pochi secondi alle 21 nel giovedì sera di Stories di R101. Buona serata a tutti, ragazzi. Tra pochissimo ancora insieme ci sarà spazio per giocare con tutta la nostra musica a farci da colonna sonora. Nel frattempo arrivano le news, state con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. La Premier Meloni è stata accolta dal presidente francese Macron a Cap d'Antibes, che ospita il 36esimo vertice intergovernativo tra Italia e Francia. Macron in conferenza stampa: i nostri paesi sono partner indispensabili. Patto per il sostegno all'Ucraina, partecipazione congiunta a missioni di pace. Tra gli obiettivi, rafforzare l'indipendenza energetica con lo sviluppo di un nuovo tipo di reattore civile. Teheran accusa l'Italia di complicità nella guerra, ma la Meloni ribatte: noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran. Del resto, se avessimo partecipato, non si spiegherebbe la delusione più volte espressa da Trump, colpita una nave a Hormuz da un proiettile sconosciuto. È salito a 188 il numero delle vittime delle scosse di terremoto di magnitudo 7.1 e 7.5 che hanno colpito il nord del Venezuela. Almeno 1.000 i feriti, oltre 30.000 i dispersi. Il vice premier Tajani dichiara: non abbiamo notizie di vittime tra gli italiani registrati su Viaggiare Sicuri. La strage alla stazione di Viareggio, condanne definitive in Cassazione per Mauro Moretti e per gli altri 10 imputati. Per l'ex amministratore delegato di FS ed RFI, confermata la pena 5 anni di carcere. La pronuncia della quarta sezione penale della massima corte sull'incidente ferroviario del 29 giugno 2009, rigettati i ricorsi. In Europa temperature del suolo vicine ai 50 gradi, secondo le rilevazioni satellitari di Copernicus. In Italia oggi 17 città da bollino rosso, domani saranno 18 e si va verso un weekend torrido. Allarme siccità per i grandi bacini del nord. A Milano emergenza asili, in aula fino a 36 gradi. Si registrano morti per l'afa in tutto il vecchio continente. I mondiali di calcio, 13 le nazionali già qualificate per i sedicesimi. Questa sera altri due match. Alle 22 fischio d'inizio per Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador, Germania. Queste Breaking News di TGCOM 24.

minuti, giovedì 25 giugno, siete su R101, amici, buona serata a tutti. Ragliachi con voi fino a mezzanotte nelle stories. Tra pochissimo si gioca a Sottosopra, un gioco molto semplice di cui a breve ripasseremo insieme le regole. 331 80 90 101, il numero da avere sempre con sé, perché le vostre voci saranno ancora più fondamentali del solito. Nel frattempo la musica su R101, Tiziano Ferro, Il regalo più grande.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Ma coi tuoi occhi qui di fronte, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio.

0: Il mismo Sol, Alvaro Soler su R101, 21 e 10 minuti, giovedì sera, buona serata ad Ayaki, buona estate. Come vi ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Sottosopra.
1: Tutto quanto è Sottosopra!
0: Come si gioca a Sottosopra? È molto semplice. Tra poco vi faremo sentire un pezzettino di una canzone che noi abbiamo appositamente messo al contrario. Il vostro compito è quello di dirci al 331 80 90 101 con la voce che canzone è, quindi titolo e autore. La prima manche è internazionale, quindi la canzone che stiamo per ascoltare non è italiana. Sentiamo. Ha qualcosa di molto riconoscibile questa canzone, risentiamola velocemente. Come indizio possiamo dire che la canzone è relativamente recente, è abbastanza, diciamo negli ultimi 5-10 anni questa canzone è stata pubblicata. Che canzone è, amici? Provateci con la voce, 331 80 90 101. Nel frattempo, il nuovo singolo di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Alex Warren su R101. Stiamo giocando a Sottosopra. Noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone al contrario. Voi dovete dirci che canzone è. Che canzone è?
1: Miley Cyrus, Jaded.
0: Non è Miley Cyrus, non è Jaded la canzone che stiamo cercando. Tra pochissimo, altre voci, altri tentativi. State con noi.

0: La sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Una produzione Top Ten Group.
8: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
9: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior Prezzo dell'Anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
10: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
12: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
14: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
15: Rhaenyra sta arrivando.
14: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
16: La regina ha molti draghi.
14: La lotta per il potere sta per cominciare.
15: La loro disfatta è scritta.
14: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
17: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.

0: quanto sa di felicità.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Vasco Rossi, giovedì sera su R101, 21 e 27 minuti, queste sono le stories, buona serata da Yaki. Stiamo giocando a Sottosopra. Sottosopra è un gioco molto semplice in cui noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone che abbiamo messo al contrario e voi dovete dirci chi la canta e appunto qual è la canzone in questione. Prima manche internazionale, quindi la canzone non è italiana, sentiamo il pezzettino al contrario. Al 331 80 90 101, che canzone è?
1: Ciao Yaki, secondo me potrebbe essere Call Me Signorita di Camila Cabello.
0: Non è Camila Cabello, ma sai che anch'io quando l'ho sentita per la prima volta ho detto secondo me è la Cabello, non era lei nemmeno per me.
2: Madonna, Secret.
0: Non è Secret, non è neanche Madonna.
3: Chandler di Sia.
0: Chandelier di Sia, non è questa la canzone che stiamo cercando, ma siete stati in tanti invece a trovare il brano giusto.
4: Ciao Yaki, secondo me la canzone è Greedy di Tate McRae.
5: La canzone è Greedy di Tate McRae.
6: Greedy di Tate McRae.
7: La canzone è Greedy di Tate McRae.
0: Greedy Tate McRae, la soluzione di questa prima manche di Sottosopra. Sentiamo il pezzettino, stavolta non al contrario, per vedere se torna tutto.

e direi che torna. Questo il ritornello, ovviamente, voce inconfondibile, tranne da me e dalla nostra amica che ha detto Camila Cabello. C'ha un po' di Camila Cabello, qualcosina. No, qua sto solo arrampicandomi sugli specchi perché io sono notoriamente molto scarso in questo gioco. Tra pochissimo, amici, arriva la seconda manche. Le regole sono le stesse della prima, ma l'unica differenza che ci sarà è che la canzone che ascolteremo al contrario sarà italiana. 331-8090-101 è il nostro numero, quindi tenetelo sempre a portata di mano. Adesso, get it go.

Alphaville, Ava Max, Forever Young su R101 nelle stories, seconda manche di Sottosopra che prende il via adesso. Le regole sono le stesse della prima, noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone al contrario, voi dovete dirci che canzone è. La prima manche era internazionale, la seconda è italiana. Sentiamo il pezzettino. Mi sembra tutto estremamente chiaro. Voce riconoscibile. Voce... sì, abbastanza riconoscibile. Risentiamo. Dai, che canzone è, amici? Provateci con la voce al 331 80 90 101. Adesso Flamenco Paranoia, Samurai J. Enjoy the music. 101. Che non importa se...

0: Paranoia con Samurai J nelle stories di R101. Stiamo giocando a Sottosopra, seconda manche. Qual è questa canzone al contrario? Sentiamo una voce.
1: Ciao Yaki, questa è Quelli che ben pensano di Frankie High Energy.
0: Non è Quelli che ben pensano, non è Frankie High Energy. Tra pochissimo altri tentativi. State con noi.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Su R101 c'è uno spazio tutto vostro, amici. Si chiama La canzone che ti fa stare bene. Siete voi a scegliere, infatti, il brano che va in onda. Arriva verso il 45esimo minuto di ogni ora. Il numero da avere salvato, penso lo sappiate. 331 80 90 101.
5: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
8: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
9: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
11: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
10: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
14: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
15: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
16: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
17: La spesa intelligente!
18: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio.

0: Luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: L'inflazione sa-

0: 45 su R101, la canzone che ti fa stare bene. L'appuntamento di quest'ora arriva dal mondo R&B e pop. Sentiamo.
1: Ciao, sono Simone da Roma e un brano che mi fa stare bene è In Da Club di 50 Cent. Grazie.

3 in the club, 50 Cent su R101. Questa è la canzone che ci fa stare bene alle 21:48 minuti. L'appuntamento di quest'ora ve l'avevamo già anticipato. Arriva dal mondo R&B e pop, anni 92.000. La canzone che ti fa stare bene ritornerà puntualissima tra poco meno di un'ora. Quella che invece arriva dal mondo R&B e pop domani sera alle 21:45. In ogni caso, 331 80 90 101 la voce per scegliere il brano che andrà in onda. Lo stesso numero per la seconda manche di Sottosopra. State provando a indovinare qual è questo pezzettino di canzone che ne abbiamo messo al contrario.

0: Questa è una grande hit, posso dire. Bella anche al contrario, sentiamo le vostre voci.
1: Ciao Tiziano Ferro, perdono.
0: Non mi sembra esattamente Tiziano Ferro, quindi no.
2: Secondo me è Neffa aspettando il sole.
0: Già ci stiamo avvicinando, ma non è Neffa.
3: Ehi là, ciao. Ciao. Io solo canzone, questa qua, ma non ve la dico. Mattia da Trieste.
0: che scherzone. Va bene Mattia.
4: Dammi solo un minuto dei gemelli diversi.
0: Qua noi abbiamo un team di autori e la regia che è parecchio pignola. Apprezzo il cuore, ma non è Dammi solo un minuto.
1: Secondo me è Dammi solo un minuto dei gemelli diversi.
0: Non è Dammi solo un minuto. Cos'è quindi?
4: Gemelli diversi, un attimo ancora. Oh. Aldo da Taranto.
5: Ciao Yaki, secondo me sono i gemelli diversi con Dammi solo un minuto, sì. Un soffio di fiato, un attimo ancora.
0: Non che non apprezziamo la tua performance, ma magari so sentiamo l'originale. Non mi importa, adesso ascolta ciò che conta. Questo appunto è il pezzettino che vi abbiamo messo al contrario. Diciamo che torna anche quando lo mettiamo nel verso giusto. Dammi solo un minuto, ovvero un attimo ancora, perché in tanti avete detto dammi solo un minuto, perché è una di quelle frasi del ritornello che ti rimangono più in testa. Noi comunque apprezziamo. Per me siete comunque vincitori morali, anche se avete sbagliato di poco il titolo. Un attimo ancora, i gemelli diversi, la soluzione di questa seconda manche di Sottosopra. Grazie a tutti per aver partecipato, bravi a coloro che hanno trovato il brano giusto. Adesso Tom Walker, Leave a Light On. The

Brother, Talk to You su R101, pochi secondi alle 22. Buon giovedì sera a tutti i ragazzi in questo 25 giugno di Stories. Con voi dalle 20 fino a mezzanotte, dal lunedì al giovedì, come vuole la consuetudine. Tra pochissimo ancora insieme con tutta la nostra musica. Adesso però ci sono le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. C'è un italo venezuelano tra le 188 vittime delle scosse di terremoto di magnitudo 7.1 e 7.5 che hanno colpito il nord del Venezuela. Nato a Caracas nel 1970 con parenti in Italia, è stato coinvolto nel crollo di un edificio a La Guaira, a 30 km dalla capitale venezuelana, una delle zone più colpite dal sisma. Oltre 30.000 i dispersi. La Farnesina riferisce che sono in corso verifiche su molti italiani che non rispondono. Alta tensione tra Roma e Teheran, il giorno dopo le parole di Rutte, sui 500 aerei americani decollati dalle basi italiane per l'Iran, che ora accusa l'Italia, assieme alla Romania, di essere complice della guerra di Trump. Tajani chiama Araghchi, l'Italia dice non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare. Vertice tra Meloni e Macron a Cap d'Antibes, il primo intergovernativo dal trattato del Quirinale. Francia e Italia sono partner naturali indispensabili, ha detto il capo dell'Eliseo, aggiungendo che i due paesi, in prima linea in Libano, intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL in collaborazione con Unione Europea e ONU. Standing ovation bipartisan alla Camera per il presidente Mattarella, che ha celebrato gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente, unici a disertare la cerimonia i deputati di Futuro Nazionale di Vannacci. Il capo dello Stato ha reso omaggio alle donne e agli uomini che in quest'aula seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Troppi ritardi dei treni, l'amministratore delegato di Ferrovie Stefano Donnarumma si dimette. La decisione è stata annunciata dal Ministero dei Trasporti dopo l'incontro tra il manager e Salvini. Oggi un treno regionale è rimasto bloccato per ore sotto il sole, senza aria condizionata, vicino alla stazione di Milano Lambrate. Europa rovente. In Spagna tra domenica e mercoledì i decessi legati all'AFA sono stati 212. Un'altra vittima in Francia, un bimbo di 3 anni è stato trovato senza vita in auto. In Italia aumentano le città da bollino rosso, domani saranno 18. Queste le breaking news di TGCOM 24.

tre minuti ancora insieme nel giovedì sera di R101. Queste sono le stories, amici. Buona serata a tutti da Yaki, buona serata a Claudio Cucurandone in regia, buon viaggio a tutti coloro che sono in macchina. 331 80 90 101 per condividere con noi il vostro giovedì sera, appunto, se siete in macchina, dove siete diretti, come sempre con la voce. Noi ci mettiamo la musica non c'è, anzi, c'è Coez su R101.

0: Detroit, Dua Lipa su R101, 22:11, giovedì sera 25 giugno, buona serata a tutti ragazzi, con voi nelle stories al 331 80 90 101, siete in tanti che state condividendo con noi la vostra serata, i vostri viaggi in macchina, sentiamo qualche voce.
1: Ciao Yaki, sono Paola, io faccio la dilettatrice, volevo solo dirti che stasera il mio ultimo cane era un border collie che si chiama Yaki, così giusto per...
0: Paola, ti ringrazio, un saluto al mio omonimo, il border collie che si chiama Yaki, mi sento onorato, io amo i cani quindi lo prenderò come un complimento, poi il border collie è meraviglioso.
2: Ciao, io sto in macchina perché il climatizzatore ce l'ho solo lì, sono appena tornata, sono andata a vedere la semifinale del torneo, mio figlio ha segnato il gol del 2-1 che ha portato in finale la nostra squadra, grande, il mio principe.
0: Diego Milito, no, complimenti a tuo figlio, a te per la saggia scelta di essere posizionata in macchina per goderti un po' di aria condizionata. Chi mi sta guardando sul canale 67 sta notando qualche difficoltà tecnica da parte mia perché c'ho il filo delle cuffie che si è arrotolato male, non so nemmeno come, quindi sto cercando di sbrogliarlo in qualche modo, ma direi che ci penserò tra qualche secondo. Il caldo comunque fa di questi effetti, dal non riuscire a sbrogliare un filo al dover andare in macchina per avere un po' di aria condizionata. Yeah.

Taif su R101, 22:18 minuti. Buona serata a tutti da Yaki, 331 80 90 101. Questo il nostro numero per condividere con noi la vostra serata, per farci scoprire se questo giovedì sera ha ancora qualcosa da dare oppure siamo tutti direzione casa con l'aria condizionata. Tra pochissimo vi leggiamo e vi ascoltiamo. Continuate a condividere le vostre stories qui su R101.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Una produzione Top Ten Group.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
10: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica, condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
11: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Due destini, tiro mancino su R101 alle 22:25 di questo giovedì sera di Stories. Buona serata a tutti, tanti gli amici in macchina che stanno condividendo le loro stories con noi al 331 80 90 101. Facciamo ancora un giro di voci.
1: Ciao a tutti, sono Giuseppe da Cortefranca. Ciao. Io oggi con queste belle temperature, con questo freschino, sono stato a Castelmaggiore al matrimonio di due cari amici, Nico e Tamara. E adesso sto rientrando a casa sperando in un po' di fresco. In attesa mi godo l'aria condizionata dell'auto. Buona serata a tutti e buonanotte.
0: Buona serata a te, buon viaggio. E l'aria condizionata in macchina, che è un po' il leitmotiv dei vostri messaggi di questi ultimi minuti. Si percepiva del sarcasmo nella tua voce, nel tuo tono. Matrimonio in questo 25 di giugno. Io ho sempre detto che se mai venissi invitato a un matrimonio fra luglio e agosto non sarei mai andato. Adesso con queste temperature devo allargare secondo me un pochino i miei orizzonti. Anche a giugno non si rifiutano gli inviti ai matrimoni. Solo se sarò il testimone. Se sono lo sposo probabilmente non ci vado. Il testimone sì, dai, per il testimone, se devo fare il testimone farei anche questo sforzo. Se sono un invitato qualsiasi, neanche per sogno, perché non ti puoi nemmeno godere l'open bar del matrimonio, perché ti fai 3 gin tonic, basta, sei disteso per terra con questo caldo completamente disidratato. Comunque non ci pensiamo, pensiamo alla musica. Rolling in the Deep, Adele. There's

Roseville in Click Boom su R101, 22 e 34 minuti di questo 25 di giugno. Buona serata a tutti da Yaki. Chi è un abitué delle stories di R101 lo sa, ogni tanto ci piace andare a spulciare quelle che sono le festività che si celebrano in giro per il mondo. Oggi, 25 giugno, ad esempio, è la festa delle strette di mano. Le strette di mano che io non le penso solo al modo di presentarsi, ma c'è questa cosa che ormai non penso vada più, ma fino a una decina di anni fa era nell'immaginario un po' collettivo, ovvero le strette di mano, quelle studiate prima, quelle che si vedono tanto nei film americani, che fanno anche un po' invidia, secondo me. Ecco, dalla regia ci fanno i gesti che fanno nei film americani per stringersi la mano. Però io mi ricordo, con il mio miglior amico, avevamo una cosa come 12-13 anni, avevamo creato per scherzo, cioè per prenderci in giro a vicenda, una stretta di mano abbastanza stupida. Ecco, una cosa nata per scherzo che poi è diventata la normalità, e oggi sono passati 16 anni quasi e ancora oggi ci salutiamo con quella stretta di mano. Chi ci conosce da tanto tempo dice va bene, sono cretini. Chi invece, magari persone che conosciamo nuove, che ci vedono fare questa stretta di mano ogni volta che ci vediamo, pensano sono ancora più cretini di quanto pensassi. Altre festività in giro per il mondo: oggi si festeggia la TV a colori, santa TV a colori e canale 67 del digitale terrestre, questo per ricordarvi sempre R101 TV. La giornata del formaggio di capra, nel caso voi non sapeste, c'è una giornata dedicata al formaggio di capra, e la giornata oggi è anche dedicata ai camp estivi, che sono una manna dal cielo per tutti i genitori che non sanno dove spedire i figli dopo che è finita la scuola. Dal lato musicale invece oggi si festeggiano anche i Beatles, e in modo un pochino più malinconico, oggi sono 17 anni che è venuto a mancare Michael Jackson. In tantissimi, al 331 80 90 101, state proprio chiedendo una sua canzone, per la canzone che ti fa stare bene. Abbiamo preparato qualcosa ovviamente per Michael Jackson, arriverà tra una cinquantina di minuti, un orario comunque simbolico, importante. Quando arriverà quel momento lo capirete certamente, però è bello comunque un artista che negli ultimi mesi, anche grazie al documentario, al film sulla prima parte della sua vita, sta riscontrando un grandissimo successo anche di nuovo a livello di numeri e classifiche del digital streaming. Continua la musica su R101 alle 22:37 minuti. Ci sono Tame Impala e Jenny nelle stories, la loro Dracula. Alzate il volume, amici.

Pala Jenny su R101, 22:40 minuti. Buona serata. Le 22:40 significa che tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene. Per scegliere la vostra, come ogni ora, i messaggi, ma soprattutto la vostra voce al 331 80 90 101, per raccontarci di quel brano che vorreste ascoltare, che servirebbe a migliorarvi la serata, che poi si sa la migliora sia a voi che poi a anche tanti altri amici e amiche all'ascolto.

0: caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi, per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Su R101 puntualissima, la canzone che ti fa stare bene. Anche quest'ora l'avete scelta voi al 331 80 90 101. Questo è un ottimo modo per ritrovare anche quelle canzoni che in radio non passano più così di frequente e magari farle riscoprire anche alle nuove generazioni, se sono canzoni che magari adesso hanno una certa età. 331 80 90 101 per scegliere la vostra. Sentiamo
1: Fulvio da Novara. Io direi che Fulvio, oggi faremo contenti un po' più di persone con un bel trio. La canzone che mi farebbe stare meglio: Sting, Ross Stewart e Bryan Adams, All for Love.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

Bryan Adams, Rod Stewart e Sting per la colonna sonora dei Tre Moschettieri, anno 1993, All for Love, la canzone che ci fa stare bene alle 22:47 minuti di questo giovedì sera. Il prossimo appuntamento arriverà puntualissimo tra poco meno di un'ora, già da adesso al 331 80 90 101, potete scegliere voi la canzone che ascolteremo. Quella delle 23:45 sarà l'ultimo appuntamento di questo giovedì sera di Stories, quindi la canzone va scelta con ancora più cura. E fa caldo, si sente, è arrivata l'estate, scegliete magari anche una canzone estiva che vi fa stare bene, quindi una canzone che vi riporta a qualche estate fa. 331 80 90 101, basta dirci il titolo del brano, chi canta la canzone, magari anche due parole in cui ci spiegate perché proprio quella sarebbe la canzone che vi migliorerebbe questo giovedì sera. Nel frattempo la musica su R101 non si ferma. Esque to Mem, c'è Maître Gims.

Comuni Mortali su R101, un minuto alle 23, sta per prendere il via l'ultima ora di questo giovedì sera di Stories. Ovviamente la passeremo insieme qui su R101. Ci sono io e Yaki ad accompagnarvi tra pochissimo. Ci sarà anche spazio per giocare, non diamo troppe anticipazioni perché arrivano le news.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Oltre 42.000 persone sono state segnalate come disperse a seguito del doppio violento terremoto che ha colpito il nord del Venezuela. C'è un italo-venezuelano tra le 188 vittime. Nato a Caracas nel 1970, con parenti in Italia, è rimasto coinvolto nel crollo di un edificio alla Guaira, 30 km dalla capitale venezuelana, una delle zone più colpite dal sisma. La Farnesina riferisce che sono in corso verifiche su molti italiani che non rispondono. La premier Meloni è stata accolta dal presidente francese Macron a Cap d'Antibes, che ospita il 36esimo vertice intergovernativo tra Italia e Francia. Macron in conferenza stampa ha detto: Italia e Francia sono partner indispensabili. Patto per il sostegno all'Ucraina, partecipazione congiunta a missioni di pace, rafforzare tra gli obiettivi l'indipendenza energetica. Teheran accusa l'Italia di complicità nella guerra, ma la Meloni ribatte: noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran. Del resto, se avessimo partecipato, non si spiegherebbe la delusione più volte espressa da Trump, colpita una nave a Hormuz da un proiettile sconosciuto. L'amministratore delegato delle ferrovie, Stefano Donnarumma, nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni. Il manager ha avuto un incontro con il ministro Salvini stamane. Troppi disservizi. Oggi un treno regionale è rimasto bloccato per ore sotto il sole alle porte di Milano. La strage alla stazione di Viareggio, condanne definitive in Cassazione per Mauro Moretti e per gli altri 10 imputanti. Per l'ex AD di FS ed RFI, confermata la pena 5 anni di carcere. La pronuncia della quarta sezione penale della massima corte sull'incidente ferroviario del 29 giugno 2009, rigettati i ricorsi. In Europa, temperature del suolo vicine ai 50 gradi, secondo le rilevazioni satellitari di Copernicus. In Italia oggi 17 città con bollino rosso, domani saranno 18. A Milano emergenza asili, in aula fino a 36 gradi. Si registrano morti per l'afa in tutto il vecchio continente. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.

2 minuti prende il via all'ultima ora di questo giovedì sera di Stories, in questo 25 di giugno. Ovviamente la passeremo insieme qui su R101. Ad accompagnarvi ci sono io, Yaki, tutta la nostra musica a farci da colonna sonora. Voi al 331 80 90 101. Tra poco le vostre voci saranno ancora più fondamentali del solito, perché stiamo per giocare a Con parole tue, a breve classico ripassone generale delle regole. Nel frattempo Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown

0: Musica leggerissima con la pesce di Martino su R101, 23:11 minuti. Siamo entrati nel vivo dell'ultima ora delle stories di questo giovedì sera. Come vi ho anticipato, stiamo per giocare a Con parole tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Sì, insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca Con parole tue? È molto semplice. Tra pochissimo vi leggerò una definizione. Come ogni definizione, a essa è associata un oggetto. Il vostro compito è quello di dirci al 331 80 90 101 con la voce qual è l'oggetto che stiamo cercando. La definizione l'abbiamo resa un pochino complicata ed è la seguente: una struttura monovolumetrica a delimitazione perimetrale continua e apertura zenitale non occlusa, destinata all'instaurazione transitoria di condizioni di equilibrio metastabile tra un sistema materiale a mobilità interna elevata e l'ambiente circostante. La sua architettura consente la segregazione gravitazionalmente assistita di aggregati molecolari, preservandone la coerenza spaziale durante procedure di riallocazione biomeccanicamente indotte. Che oggetto è, amici? 331 80 90 101 per provarci. Con la voce vedo facce spaesate davanti a me in questo momento, ma secondo me qualcuno potrebbe aver già individuato qual è l'oggetto misterioso. Lo scopriamo tra poco, adesso Madonna con Sabrina Carpenter.

0: talk about. Enjoy the music. 101.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Ciao, siamo i Pinguini Tattici.

0: Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari su R101 mentre stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro a una definizione resa volutamente un pochino complicata. Sentiamo un tentativo.
1: Ma è il cacciavite.
0: Non è il cacciavite l'oggetto che stiamo cercando. 331 80 90 101 per provarci con la voce. Tra pochissimo ascolteremo altri tentativi e ovviamente rileggiamo anche la definizione.

0: sei un fan del grande cinema? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti i momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti i biglietti per entrare al grande evento Jurassic World The Experience. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
10: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: E in questi minuti qui su R101 e in tutto il mondo è risuonata Heal the World di Michael Jackson, un evento globale che si chiama Heal the World Together, in cui tutte le radio nel mondo e anche qualsiasi istituzione, ad esempio in Italia l'Università di Messina, ha partecipato, sta partecipando suonando questa canzone, un momento che serve per ricordare sia Michael Jackson, che il 25 di luglio di 17 anni fa venne a mancare, sia il suo messaggio di amore e rispetto per il pianeta, un momento, un evento globale che è arrivato alle 23 e 25 minuti in America col fuso orario di Los Angeles, sono le 14 e 25 minuti, perché questa è l'ora in cui il grande Michael ci ha lasciati. È un piacere ricordarlo, celebrarlo, onorarlo nel giovedì sera di Stories qui su R101. Amici, una buona serata da Yaki. Noi stiamo giocando a Con parole tue, un gioco molto semplice in cui noi vi diciamo una definizione che abbiamo reso un pochino complicata e voi dovete dirci qual è l'oggetto che corrisponde a tale definizione. Stasera la definizione è: una struttura contenitiva monovolumetrica a delimitazione perimetrale continua e apertura zenitale non occlusa, destinata all'instaurazione transitoria di condizioni di equilibrio metastabile tra un sistema materiale a mobilità interna elevata e l'ambiente circostante. La sua architettura consente la segregazione gravitazionalmente assistita di aggregati molecolari, preservandone la coerenza spaziale durante procedure di riallocazione biomeccanicamente indotte. Cosa stiamo cercando?
1: Ciao, secondo me è il cambio dell'automobile.
0: Non è il cambio dell'automobile.
2: È la schiuma espansa, ovvero la schiuma poliuretanica.
0: Non siamo così cattivi da volervi far dire schiuma poliuretanica.
1: Secondo me è la gruccia attaccapanni.
0: Non è neanche la gruccia attaccapanni.
3: Per me è una pettorina per cani.
0: Non è la pettorina per cani.
4: Yaki, per me è l'ascensore. Stefano da Milano.
0: Buenas
5: Ciao
0: noches.
5: Yaki, attenzione. Samantha da Milano, la cena.
0: Ma non mi puoi dire la cena, così mi imbarazzo. Poi c'è tuo marito, tuo compagno, un tuo carissimo, io non lo so ora quali sono i ruoli in questo momento, so solo che mi sento in imbarazzo a partecipare, ma non sono questi gli oggetti che stiamo cercando. Amici, non ci siamo ancora. Indizio breve: l'oggetto che stiamo cercando può stare in una mano, molto spesso lo vediamo a tavola. E direi che abbiamo detto troppo. C'è la musica su R101, A Sky Full of Stars.

Due come noi, ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: per due come noi, Olly con Angelina Mango nelle stories di R101. Buona serata Ragliacchi, stiamo giocando a Con parole tue. Andrei direttamente ai tentativi che state facendo al 331 80 90 101 di capire qual è l'oggetto misterioso di questa sera.
1: Sarà mica il tappo che lo teniamo spesso in mano a tavola?
0: Giusto, perché l'indizio che abbiamo dato è un oggetto piccolo che possiamo tenere in mano a tavola, ma non è il tappo.
1: È il frigo.
0: Che mani grandi che hai, non è il frigo.
1: Sarà mica il tappo?
0: Ci riproviamo, con il tappo non è il tappo.
2: Secondo me è la grattugia.
0: Che rispetta le condizioni che abbiamo detto, ma non è neanche la grattugia, quindi che cos'è?
3: Ciao Iacchi, sono Monia da Fano e secondo me è il bicchiere.
4: È il bicchiere.
5: Per me l'oggetto misterioso è un bicchiere.
0: È il bicchiere l'oggetto misterioso di questo del comparole tue di questo giovedì sera. Bravi agli amici che hanno indovinato, agli amici e alle amiche. Grazie a tutti comunque per aver partecipato al nostro premio, l'ambitissima pacca sulla spalla. È possibile ritirarla in Largo Donegani 1 Milano. C'è la musica ad accompagnarci, a farci. Da colonna sonora alle 23:37 minuti, lei che arriverà in Italia l'anno prossimo, Sianna Spyro.

Segnatevi la data, sabato 27 marzo 2027, il luogo è quello del Fabric di Milano, Sienna Spyro in concerto qui. Appunto in Italia, noi di R101 siamo la radio partner della sua data italiana, quindi vi aspettiamo, le informazioni le trovate sul nostro sito r101.it e ovviamente anche sui nostri social. 23:40 minuti, tra pochissimo amici arriva la canzone che ti fa stare bene, per scegliere la vostra, come sempre, voci al 331 80 90 101.

0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.

0: 23:43 su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene, un brano che ogni ora siete voi a scegliere con la voce al 331 80 90 101, una canzone che serve a farci tornare un po' indietro negli anni e a migliorare il giovedì sera non solo di chi l'ha richiesta, ma anche, si spera, di tanti altri amici e amiche all'ascolto. Sentiamo la voce.
1: Ciao, sono Valentina da Reggio Calabria. Ciao. E la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Super Cafone e Piotta. Un abbraccio.

0: Super Caffone, anno 1999, Piotta per la canzone che ti fa stare bene, l'ultimo appuntamento di questo giovedì sera, ma non disperate amici, perché la canzone che ti fa stare bene è il nostro marchio di fabbrica, ritornerà puntualissima domani mattina. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi la canzone che ci aiuterà a iniziare il venerdì con il piede giusto. Sappiamo quanto è importante iniziare la giornata con la giusta colonna sonora, messaggi e voci, basta dirci il titolo del brano, chi lo canta e magari anche due parole in cui ci spiegate perché fra tante proprio quella sarebbe la canzone che vi fa stare bene. Nel frattempo la musica non si ferma, Hold Me While You Wait su R101, Luis Capaldi.
1: I'm waiting now, saving all my precious time, losing light, I'm missing my same old us before we learned our truth.

È Gaia che chiude questo giovedì sera di Stories, quest'intera settimana di Stories che abbiamo trascorso insieme qui su R101. Amici, da Iachi è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a Claudio Cucurandone in regia. Io rinnovo l'appuntamento a lunedì, sempre qui nelle Stories di R101 a partire dalle 20 per iniziare, si spera come sempre, bene un'altra settimana in compagnia. Vi auguro un buon proseguimento e un buon weekend a tutti. Ciao!

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Ecatombe in Venezuela, due devastanti scosse di terremoto di magnitudo 7.1 e 7.5 hanno messo in ginocchio il paese, provocando il crollo di centinaia di edifici, facendo almeno 188 morti e oltre 40.000 dispersi. Colpita la capitale Caracas, ma soprattutto la zona costiera della Guaira. Tra le vittime un italo-venezuelano, il Papa invia un primo aiuto di 100.000 euro. Vertice e abbracci tra Meloni e Macron con 9 ministri per parte ad Antibes. Francia e Italia sono partner naturali indispensabili, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che i due paesi in prima linea in Libano intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL. Dalla difesa al nucleare oltre 20 gli accordi firmati. L'Iran cavalca il caso Rutte dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO sui 500 aerei americani decollati dalle basi italiane per l'Iran. Teheran accusa Italia e Romania di essere complici della guerra di Trump. In tal caso il presidente americano non si sarebbe detto insoddisfatto, la replica della Meloni. 212 vittime in Spagna per il caldo, un bambino di 3 anni invece è morto in Francia oggi in auto. A Parigi ospedali al collasso, da domani stop al consumo di alcolici. Le temperature del suolo vicine ai 50 gradi. In Italia salgono a 18 le città da bollino rosso. La strage di Crans-Montana, quella notte a Capodanno l'uscita di sicurezza dell'interrato del Constellation era chiusa, oltre che da uno sgabello anche da una catena. Il particolare viene rivelato a circa 6 mesi dal rogo da Sofia, la ragazza italiana rimasta gravemente ferita, che ha incontrato i giornalisti. Troppi disservizi, l'amministratore delegato di Ferrovie Stefano Donnarumma si dimette. La decisione è annunciata dal Ministero dei Trasporti dopo l'incontro di questa mattina con il vice premier Salvini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo in prevalenza soleggiato, contemporaneo sviluppo di nuvole nel pomeriggio nelle zone montuose. Qualche isolato rovescio lungo l'arco alpino, nell'Appennino fra Abruzzo e Basso Lazio, nell'Appennino meridionale e sui rilievi delle isole. Temperature stazionarie in lieve rialzo, massime per lo più fra i 32 e i 38 gradi, solo leggermente più contenute in prossimità delle coste. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.

0: 101. Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
0: Segui R101 anche sui social, Instagram,
2: Facebook,
0: TikTok.
2: Ti teniamo compagnia ovunque.
0: R101.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: RTL 101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
0: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101. Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: RTL 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.